siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortare alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio,

affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà.

detto che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

0: Buonasera amici di Maria Vision, riprendiamo stasera la trasmissione Salus Vitae su temi di medicina e stasera abbiamo un graditissimo ospite, il dottor Andrea Ortensi.
1: Ciao, buonasera, Andrea. Buonasera a tutti, buonasera.
0: E, medico, neurologo, e lo abbiamo invitato per parlare di un argomento molto importante, molto sentito, e, la malattia mentale che va sotto il nome di demenza, o meglio demenze, perché come vedremo esistono diverse forme. E, il dottor Ortensi è medico neurologo, nato a Montegiorgio, si è laureato all'Università di Perugia e quindi specializzato in neurologia alla facoltà di Ancona. Ha lavorato in alcuni ospedali della regione, ma la maggior parte della sua carriera l'ha trascorsa agli ospedali riuniti di Ancona, quindi l'ospedale regionale, dove è stato anche responsabile di una struttura facente parte appunto della clinica di neurologia. Ha pubblicato numerosi decine di lavori scientifici e si è occupato in particolare anche di epilessia, anche in contesti particolari come ad esempio la cura in gravidanza, ha partecipato a diversi studi scientifici ed è stato anche medico volontario in alcuni contesti molto particolari, in particolare ad esempio in Bosnia con le forze armate italiane. Attualmente è in pensione da alcuni anni, da pochi anni, attualmente però il medico non va mai realmente in pensione e tra le altre cose è impegnato nell'associazionismo come presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, la sezione di Ancona, dedicata all'illustre collega Sandro Totti. Magari in conclusione chiederemo anche qualcosina di più su questo suo impegno. Ecco, io vorrei subito chiedere ad Andrea, al dottor Ortensi, come è nata la sua vocazione e di introdurre il tema di questa sera, che appunto è sulle demenze.
1: Beh, diciamo, vocazione più che altro un percorso di fede che mi ha accompagnato un po' in tutta la vita con fasi alterne, dall'infanzia a poi la giovinezza, con tutti i traumi e le controversie che ci si incontrano durante questo periodo. E devo dire che, ecco, proprio citando, per essere brevi, citando la figura di Sandro Totti, quando già 30 e più anni fa ho cominciato a frequentare, a lavorare presso l'ospedale di Ancona, la clinica neurologica, allora eravamo all'Umberto I addirittura, e questa figura di Sandro Totti era una figura che un po' si staccava dagli altri, alla fine poi ci ha anche affascinato questo suo atteggiamento, diciamo, di fede ma di convinzione senza limiti, senza condizionamenti, che poi lo portava ad avere un atteggiamento nei confronti dei colleghi e dei malati inconsueto, ma molto affascinante, molto concreto, molto efficace. E questo è stato un esempio che poi, maturando nel tempo, lentamente devo dire, mi è stato di esempio poi per affrontare i momenti difficili e comunque quelle scelte che nella professione medica sono indispensabili in alcuni momenti, nei confronti dei pazienti, nei confronti delle situazioni, ma anche nei confronti dei colleghi. E poi adesso, in questi ultimi anni, i colleghi, tra cui il presidente Roberto Festa, hanno voluto che fossi il presidente di questa associazione dei medici cattolici, dove sto cercando di dare il mio contributo più che altro come organizzatore, come esecutore delle aspettative.
0: Ecco, quindi diciamo è stato il fascino di un vero maestro di medicina e di umanità.
1: Esatto,
0: questo
1: sì,
0: è molto bello.
1: Certamente.
0: E, dicevamo che stasera parliamo in particolare di demenze. In qualsiasi momento è possibile intervenire con domande che raccogliamo e magari la regia ci aiuta a metterle in ordine durante la trasmissione, telefonando al numero di Maria Vision 071 750 1707. Ripeto, 071 750 1707. Ecco, quindi perché è così importante parlare di demenze oggi in Italia, nel mondo, ma forse maggiormente nelle Marche?
1: Beh, è un argomento di grandissima attualità, perché poi nei discorsi di tutte le famiglie, di tutti gli incontri di persone, quasi sempre viene fuori questo problema, perché in realtà è un problema di tutte le famiglie. Noi vediamo come medici, come neurologo in particolare, queste situazioni che sono diffusissime a vari livelli, con varie interpretazioni e con anche problematiche importanti. Quindi c'è una grande attesa, una grande aspettativa da parte della popolazione e c'è anche un grande impatto proprio nella vita quotidiana familiare, perché queste persone sono chiaramente presenti in famiglia o comunque determinano delle, un peso, un impatto che non è, diciamo, evitabile. Volevo un po' inquadrare brevemente, poi l'altra cosa importante è che naturalmente il numero di casi, perché sta molto salendo la percentuale di soggetti affetti da epilessia, da demenza, in particolare dopo i 90 anni, età che adesso non è inconsueta, più di un quarto dei soggetti, soprattutto donne, poi vedremo c'è una differenza tra uomini e donne, che hanno questa manifestazione che diventa anche importante, determina un impegno notevole sia familiare che sociale. Volevo intanto un po' inquadrare, giustamente come hai detto Roberto, non si può parlare di demenza, è un termine, diciamo, un po' troppo vago, bisogna parlare di demenze, perché in realtà sono molte le possibilità e non tutte corrispondono a quella che c'è nella nostra mente, cioè la demenza di Alzheimer, che in realtà brevemente non era poi la demenza che vediamo ora, ma lui la descrisse nei primi del Novecento come una demenza presenile, era il famoso caso che portò a, diciamo, a discussione e poi pubblicò. Era una donna di 50 anni che poi morì a 51 e quindi, anche se allora non era un'età, diciamo, tanto giovanile come adesso, però effettivamente non era una situazione di vecchiaia. In realtà aveva dei sintomi e poi scoprirono, facendo l'anatomia patologica, perché allora non c'era la risonanza, non c'erano che c'era questa atrofia del cervello che è poi la base della spiegazione di questa malattia. Però l'Alzheimer o demenza è una delle possibilità, ce ne sono anche altre. Dobbiamo dire subito che l'Alzheimer è una forma di demenza di tipo degenerativo, cioè la cellula nervosa ha una sua patologia interna per cui va incontro a un accumulo di sostanze che dentro il neurone fino a portare alla distruzione della cellula. Quindi proprio le cellule neuronali, soprattutto corticali, quelle dove ci sono le maggiori funzioni che caratterizzano l'uomo rispetto anche agli animali, vengono perse, quindi ci sono la perdita di tutte le funzioni che poi magari, se ci abbiamo tempo, le descriviamo. Però ci sono altre demenze in cui non c'è questo meccanismo, per esempio la demenza cosiddetta arteriosclerotica, che in realtà è un danno vascolare che si crea in maniera più o meno progressiva, più o meno anche a scalini, diciamo, in occasioni di episodi acuti o subacuti, danneggiando in più punti il cervello, portando a un calo di queste funzioni, che poi descriviamo magari come quadro clinico, però con un andamento e prospettive e anche terapie diverse da quelle della demenza di Alzheimer.
0: Bene, e, ecco, arriva una domanda da Paolo di Milano e intanto te la propongo prima della pausa, perché sembra proprio bene riprendere questo discorso che stiamo facendo. Come ci si accorge, ci chiede Paolo da Milano, come ci si accorge appunto della demenza, o meglio appunto delle demenze, per cui evidentemente in base alle diverse forme ci possono essere anche delle presentazioni precoci in particolare che possono essere anche diverse.
1: Purtroppo l'inizio quasi sempre è un inizio subdolo che coinvolge principalmente la memoria di fissazione, quindi viene persa un po' quella che è la capacità di ricordare le cose da breve termine, mentre invece i fatti, diciamo, più remoti vengono ricordati con una certa facilità. Però ci sono anche disturbi dell'orientamento, disturbi del comportamento, disturbi del linguaggio, nel senso che il discorso non è più fluido, non è più legato a una, diciamo, logica anche di concetti che si susseguono in maniera coordinata. Quello che è importante però è che non avere paura della perdita della memoria, perché tutti noi abbiamo una perdita, ci dimentichiamo le chiavi, quello che dovevamo fare, queste sono cose banali della quotidianità. La perdita della memoria di fissazione coinvolge, deve avere un impatto nella vita quotidiana, quindi deve essere di una certa importanza e soprattutto si deve manifestare in maniera costante, allora diventa un discorso, diciamo, da prendere in considerazione. Quello che è importante sia per i soggetti che hanno paura di cominciare ad avere la demenza, ma anche dei familiari, è il cambiamento del regime di vita, della propria vita di relazione, cioè quando questa, la memoria, ma anche, come dicevo prima, l'orientamento, la logica, la critica del pensiero comincia a perdere la sua integrità e quindi impatta sulla vita quotidiana, quindi proprio la vita viene a essere compromessa in maniera anche non importante, però globale.
0: Quindi questi sono i primi segnali e diciamo adesso andiamo un attimo in pausa, ma riprendiamo dopo con un'altra domanda che si collega molto bene, il nostro ascoltatore che ci chiede com'è possibile prevenire questo tipo di disturbo, ma ne parliamo dopo la pausa.
1: D'accordo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci tornati in studio in diretta da Maria Vision, trasmissione Salus Vitae, stasera con il dottor Andrea Ortensi, neurologo. Stiamo parlando di demenza, o meglio di demenze, e dopo aver accennato brevemente ai primi segnali che possono far sospettare l'insorgenza del disturbo, Caterina, che chiama da Forlì, ci lancia questa domanda. È possibile e come prevenire la demenza?
1: Ma il processo che porta alla demenza, parliamo sempre della demenza di Alzheimer, perché poi le altre, come quella arteriosclerotica in particolare, hanno tutta un altro tipo di atteggiamento. Per quanto riguarda la demenza degenerativa, abbiamo detto il meccanismo è questo di deposito di una sostanza che chiamiamo con il suo nome, la beta amiloide, che si produce in maniera esagerata all'interno della cellula e porta alla sua morte. Questo meccanismo non abbiamo ancora capito bene da che cosa dipenda, se ci sono fattori genetici, se ci sono fattori esterni, tossici o infettivi o autoimmuni. Sono state fatte diverse ipotesi, ma ancora non abbiamo una risposta. Possiamo dire quali sono i fattori negativi, cioè quelli che aumentano il rischio che insorga la demenza, e dei fattori invece protettivi in cui, cioè, la demenza può essere meno frequente. E per quanto riguarda i fattori che facilitano l'insorgenza della demenza è l'età. Sicuramente abbiamo visto ormai che la progressione dell'età va di pari passo con l'incidenza dei casi di demenza, tanto da arrivare, come ho detto prima, sopra i 90 anni a più di un quarto. Qui ci sono delle differenze tra maschi e femmine. In realtà per le femmine continua ad aumentare, per quelle che arrivano anche oltre i 90 anni, mentre invece per i maschi c'è un calo, c'è una pausa o addirittura un calo. Forse quindi c'è un'influenza della struttura ormonale, anche se ormai a 90 anni le differenze, la produzione di estrogeni è quasi zero, però sicuramente qualcosa tra maschi e femmine c'è di differenza, che facilita nelle donne purtroppo una maggiore, non so adesso. C'è comunque da dire che c'è una certa familiarità, non c'è una genetica precisa, quindi non è una malattia ereditaria la forma di Alzheimer. Ci sono delle forme ereditarie di demenza che però sono molto rare e molto parcellari, la corea di Huntington, eccetera, eccetera. C'è da dire comunque che c'è una certa familiarità. L'altra cosa importante sono traumi cranici ripetuti, quindi se ci sono stati

0: dei danni cerebrali o comunque dei traumi nei pugili, per esempio, è molto più frequente, ma ovviamente sono popolazioni estremamente ridotte. E poi anche una cosa importante è il basso grado di istruzione, cioè nei soggetti culturalmente più elevati, con un'attività comunque, anche se non hanno studiato molto, però intellettiva, molto, diciamo, in funzione, molto messa in pratica, c'è meno rischio di sviluppo della demenza. Quindi sono diversi fattori che possono ridurre, cioè aumentare oppure ridurre la possibilità della demenza. Quindi, però non esiste uno stile di vita che ci garantisce che non ci verrà, come del resto non c'è uno stile di vita che ci garantisce che poi, cioè, siamo sicuri che ci verrà, ecco, anche tenendo
1: l'allenamento è importante, però anche per la mente.
0: Sì, sicuramente, si è visto che persone che comunque hanno la mente attiva più difficilmente. Un'altra cosa importante che volevo dire è la depressione. Qui bisogna essere un po' cauti, però, nel senso che nella popolazione dei soggetti con una depressione precedente alla demenza incide di più lo sviluppo della demenza stessa. Però bisogna distinguere, perché le depressioni ci sono quelle, come sai, no, psicodinamiche, relative, cioè situazioni in cui il soggetto ha una depressione perché c'è una situazione familiare, sociale o comunque problemi che hanno portato a queste cause. Ci sono invece delle forme cosiddette endogene, cioè delle forme di depressione che sono legate non sono chiaramente motivate, ma quindi c'è qualcosa a livello a livello cerebrale che sicuramente precorre o comunque facilita poi l'innesco di questo meccanismo di degenerazione della cellula. Comunque la depressione, comunque sia, va curata sia con i farmaci che con tutta la serie di accorgimenti, diciamo, della vita quotidiana, relazionale, per ridurre. Bisogna reagire, perché comunque è un fattore che
1: di rischio anche per
0: la demenza.
1: Per la demenza.
0: Sì.
1: Nel tuo discorso mi sembra che hai già risposto anche alla domanda di Lucia, che chiedeva se il morbo di Alzheimer fosse ereditario, e quindi non c'è una vera e propria eredità, anche se spesso
0: diciamo che ricorre in maniera maggiore rispetto alle famiglie dove non c'è già un caso. Però c'è da dire che questo è ancora troppo poco.
1: Quindi non esiste una genetica, né tantomeno dei test genetici?
0: Ci sono dei test genetici che possono dare una previsione di rischio, ma non di sicurezza della malattia. In particolare l'apoproteina E, però, che ha due diversi loci, che sono uno favorevole e uno, diciamo, contrario, nel senso che se è attivo l'epsilon 4 c'è un maggiore rischio di demenza, invece se è attivo c'è la mutazione, diciamo, dell'epsilon 2, invece questo tipo di rischio addirittura è ridotto. Quindi siamo ancora alla ricerca di una risposta concreta. Ci sono molti studi, perché è una malattia che chi scoprirà come bloccarla o come guarirla avrà un futuro, sarà veramente una svolta per l'umanità, direi. Bene. Perché stiamo andando verso una diffusione enorme della malattia.
1: Ecco, sempre rimanendo un po' nel campo della, diciamo, della prevenzione o comunque della cura precoce, ci chiede Mirko D'Ancona se esiste una terapia precoce che può bloccare o almeno rallentare la demenza.
0: Ecco, diciamo subito che anche qui la cura della demenza attualmente si basa su farmaci, per quanto riguarda l'aspetto farmacologico, perché poi ci sono anche dei presupposti di tipo non farmacologico. Per quanto riguarda quello farmacologico, esistono dei farmaci che migliorano le prestazioni, perché oltre al deposito di questa beta amiloide, sì, questo meccanismo, adesso bisogna parlare un po' in termini tecnici, esiste un calo della colina. La colina è una sostanza nel cervello che serve per far comunicare le cellule fra di loro. E nell'Alzheimer, nella demenza degenerativa, questa colina viene a mancare, viene a essere molto carente, per cui questi farmaci che aumentano la disponibilità della colina e quindi portano a una maggiore attività recuperando quello che è stato perso, danno un miglioramento, però è un miglioramento temporaneo. Quindi questo effettivamente nelle fasi iniziali ha un significato, ha un'efficacia, però è un, diciamo, palliativo, nel senso che è una terapia che migliora la conseguenza della degenerazione cellulare neuronale, ma non blocca il processo che comunque va avanti da sé. Consideriamo anche che ci sono delle forme molto lente, addirittura esiste, adesso che apro un piccolo capitolo, non so se abbiamo tempo, il cosiddetto MCI, cioè una sigla inglese, insomma, che si intende dire che ci sono delle parziali deficit delle funzioni cognitive che non raggiungono il livello di una demenza vera e propria.
1: Una forma lieve, diciamo.
0: Ecco, una forma pre-demenziale che può non sfociare nella demenza, dove ci sono delle perdite di memoria, dell'orientamento, ma non è un impatto così completo, e anche ai test, poi se possiamo, parliamo della diagnostica, potremmo dire qualcosa di
1: sì,
0: più.
1: Certo.
0: Quindi ci sono diverse possibilità. Ecco, l'importante è fare una diagnosi precoce, soprattutto per evitare al paziente una condizione umiliante, una vita, diciamo, una qualità di vita che peggiora in maniera rapida. Con questi farmaci si riesce a limitare questo fenomeno, però è sempre una terapia temporanea che può durare da 6 mesi a qualche anno.
1: Bene, no, sicuramente vale la pena un attimo soffermarsi sui primi segnali e sull'approccio diagnostico, soprattutto per evitare allarmismi e capire quando conviene appunto fare degli approfondimenti e di che tipo. Di questo parliamo subito dopo il secondo intervallo. Intanto ricordo che è possibile intervenire ponendo le proprie domande sull'argomento di stasera al dottor Ortensi, che sono le demenze, telefonando al numero 071 750 1707, qui in diretta dalla trasmissione Salus Vitae.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e bentornati alla trasmissione Salus Vitae in diretta con il dottor Andrea Ortensi, neurologo. Parliamo questa sera di demenze. E in particolare vogliamo tornare a focalizzarci sull'aspetto clinico della diagnosi, perché molte persone oggi sono anche spaventate da una malattia che per ovvie ragioni terrorizza, sia nell'idea diciamo di ammalarsi se stessi, sia nell'idea che possa colpire un familiare. Però ecco, bisogna diciamo sapere alcune cose importanti per poter gestire al meglio l'eventuale anche sospetto di queste malattie. Quindi la diagnosi, la clinica delle demenze.
1: Sì, il problema è abbastanza vasto. Prima di tutto abbiamo detto prima che esistono vari tipi di demenze, per cui ci sono degli esami del sangue, degli esami radiologici, degli esami strumentali che ci permettono di distinguere, di individuare quelle forme, tutte le varie forme, in particolare escludere quelle forme che non sono tipiche della forma di Alzheimer. In realtà consideriamo che più della metà, circa il 55% delle demenze degenerative, quindi del tipo Alzheimer, costituiscono quindi la parte principale di questa patologia. Quindi di fronte al sospetto di una patologia, come dicevo prima, deve esserci una clinica abbastanza significativa della memoria, dell'orientamento, del comportamento, dell'ideazione. Una caratteristica importante è quella che il soggetto che già è verso, diciamo, la strada della demenza ha questi disturbi, ma non se ne rende conto e anzi li nega, tanto che crea una specie di realtà, diciamo, alternativa che sostituisce i vuoti di memoria, le carenze della logica, del giudizio, del comportamento. E questo determina anche degli attriti in famiglia, delle situazioni diciamo di disagio, anche delle conseguenze economiche, perché se il soggetto è ancora economicamente attivo può compiere degli atti che sono diciamo scorretti e poi essere preda di truffe, di sfruttamento. Quindi ecco, bisogna essere piuttosto accorti, non allarmarsi più di tanto, quindi farsi un po' seguire dal medico, dal neurologo in particolare. Quindi il pacchetto comunque è costituito da una batteria di esami ematici che possono identificare se ci sono delle patologie che possono essere curate, che danno un quadro simile demenziale, ma in realtà sono delle patologie addirittura anche extra cerebrali che influenzano poi invece la funzione cerebrale. Adesso non ne faccio l'elenco perché sarebbe troppo lungo. Dico solo questo, in particolare la carenza della vitamina B12, che può passare inosservata in una vita normale perché poi non determina particolari se non una leggera anemia, in realtà può dare un quadro nelle persone anziane di decadimento psichico che, suppletita con una opportuna terapia, può essere recuperata. Quindi sicuramente questo già è una prima speranza. Abbiamo visto più volte soggetti che magari sì, poi hanno anche sviluppato la demenza, però hanno avuto un beneficio da questa aggiunta di vitamina B12. Attacchi alla risonanza, all'elettroencefalogramma, esistono dei test psicodiagnostici, tra cui il più comune, il più noto è l'MMSE, che viene fatto un po' da tutti, abbastanza facile come esecuzione, che dà già un'idea, quantifica, è un esame molto semplice, che è facile, è in trentesimi, ottenere il 30 come l'università è molto più facile in questo caso, perché effettivamente sono domande molto banali che sono a livello di culturale e di prestazione intellettiva sicuramente bassa. Però naturalmente poi fatte bene al soggetto in dubbio possono rivelare invece delle carenze dell'orientamento, della memoria, della scrittura, della grafica, del calcolo, del linguaggio, eccetera. Quindi queste sono tutta una serie di diciamo accertamenti che ci possono dare un'idea, però rimane sempre la valutazione clinica, una valutazione clinica che deve fare un esperto, quindi sicuramente il neurologo, perché altrimenti non abbiamo...
0: Prima accennavi al fatto che la depressione può essere un fattore di rischio, pur distinguendo tra varie forme di depressione. però può essere anche esperienza comune che invece un inizio di demenza sia confuso con una depressione.
1: Esatto.
0: Questo può essere un aspetto importante.
1: Sì, infatti bisogna non farsi condizionare, appunto, perché la depressione può dare questa apatia, questa mancanza di partecipazione all'ambiente circostante, questa mancanza di iniziativa. E poi anche il disturbo della memoria, che in questo caso è un disturbo proprio perché il soggetto, preso dalla sua nevrosi, cioè dal suo diciamo, conflitto interiore che è emotivo, perché lo porta a pensare alle cose negative e tutte le sintomatologia della depressione, trascura quello che è la quotidianità, per cui poi crede di dimenticare, ma in realtà questo test che dicevo prima già ci lo fa capire. Anche qui però, certo, l'impatto, l'incontro con una persona esperta, con uno psichiatra, un neurologo, si può avere già una discriminare facilmente, insomma, tra una depressione, anche se poi la depressione a sua volta in alcuni casi può essere l'inizio proprio di una vera forma di demenza.
0: Benissimo, benissimo. Ecco, quindi questo diciamo come approccio iniziale, dopodiché la demenza va in corso ad una serie di fasi evolutive.
1: Esatto, sì.
0: Che hanno delle peculiarità diverse e quindi con un corredo appunto anche per quello che riguarda la cura da offrire, molto sostanzialmente diversificato.
1: Sì.
0: Ecco,
1: qui c'è da dire molto, sì. Dopo questa fase iniziale, che può essere subdola, che può essere anche di lunga durata, si inizia una fase cosiddetta intermedia, in cui abbiamo invece già dei sintomi.

0: ben definiti, come dicevo prima, memoria, orientamento, critica, giudizio, comportamento, aggressività, ci può essere anche una certa, inizialmente solo verbale, comunque una instabilità emotiva, immotivata, e in questo caso già a questo livello questi farmaci che dicevamo prima, gli anticolinesterasici, non sono più tanto adatti, perché addirittura possono eccitare, quindi aumentare questa sintomatologia. Dove già ormai a questo livello la critica comincia a essere compromessa, per cui alzare il livello di vigilanza, migliorare le prestazioni del cervello può essere quasi contrastante. Quello che è importante qui gioca molto il ruolo del caregiver, ovvero della famiglia oppure dell'istituzione dove il paziente viene ospitato. E in questo caso bisogna non contraddire, non opporsi, non tentare di fargli fare un percorso logico tradizionale, come lo intendiamo noi, tra virgolette, nel senso che anche ognuno poi c'è la sua logica, però resta il fatto che bisogna farlo percorrere la sua strada. Certamente se questa va verso un comportamento pericoloso per sé e per gli altri, bisogna deviarla, ma non con una contrapposizione come se fosse una persona che ragiona in maniera lineare, ma deviando il percorso in modo che questa sua, partendo sempre dal fatto che la memoria di fissazione è compromessa e quindi tutto quello che viene deciso viene anche dimenticato rapidamente, e quindi si può benissimo aggirare.
1: Ecco, raccogliamo allora due domande su questo argomento. Laura da Pavia chiede come gestire un paziente con Alzheimer, e ne stiamo parlando, e Simone da Trapani invece pone una domanda su un argomento molto importante: quali sono i sostegni istituzionali previsti per il paziente con demenza? E a me viene in mente non soltanto le istituzioni, quindi diciamo sì la cosa pubblica, ma anche l'associazionismo. Raccogliamo queste due domande e proviamo a rispondere nel breve tempo che ci è dato nella sessione successiva.
0: Sì, perché la cosa è lunga.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e bentornati su Maria Vision in diretta per la trasmissione Salus Vitae con il dottor Andrea Ortensi, stasera neurologo. Stiamo parlando di demenza, in particolare abbiamo subito prima della pausa raccolto due domande che riguardano la gestione e i sostegni istituzionali del volontariato alla famiglia, al paziente e alla famiglia con paziente con demenza, in particolare malattia di Alzheimer o anche altre forme di demenza.
1: Quindi eravamo arrivati nel discorso precedente a questa fase intermedia, perché ogni fase ha una sua terapia, sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista, diciamo, sociale, non farmacologico. E quindi arrivati alla fase, superata la fase intermedia, comunque la fase intermedia richiede comunque un coinvolgimento, una collaborazione familiare, come dicevo, atteggiamento. Qualche volta, se il paziente è molto anziano, è solo, non ha una situazione familiare, una situazione anche logistica adeguata, può essere già indicata la istituzionalizzazione, che non deve essere considerata una soluzione, diciamo, finale e comunque negativa, perché abbiamo tante strutture, si sentono delle notizie molto

0: brutte, molto preoccupanti, ma in realtà i notiziari riportano solo le cose negative. La maggior parte degli istituti sono ben organizzati, con personale adeguato, con una... Io faccio consulenze, vedo pazienti in varie situazioni, posso dire che sono molto anche affezionati a questi pazienti e partecipano quindi ai loro bisogni. Questo è un po' l'atteggiamento di seguire e motivare le loro possibilità mentali e anche motorie qualche volta, con un ambiente che sia diciamo adeguato e che non si contrasti con questa loro situazione, cioè non devono sentire le limitazioni, allo stesso tempo devono essere controllati perché non sono completamente autosufficienti, anzi progressivamente sono sempre meno autosufficienti. A questo punto però, quando si va nella cosiddetta fase conclamata, cioè una fase ancora più avanzata della malattia, i sintomi peggiorano e in questa fase forse è la fase più difficile, perché il paziente magari è ancora deambulante, ancora ha una sua autonomia nelle abitudini quotidiane, però allo stesso tempo manifesta ideazioni assolutamente alterate, deliri, disturbi del comportamento, aggressività, facile irritabilità, quindi c'è una serie di situazioni in cui la gestione è particolarmente difficile. A questo punto dobbiamo intervenire anche con i farmaci, e ci sono dei farmaci che sono sostanzialmente sedativi, quindi si utilizzano gli antipsicotici. Adesso poi possiamo anche scendere nei particolari, e ansiolitici. Tra gli ansiolitici vorrei segnalare in particolare il trazodone, che sarebbe poi il trittico, che è il più usato e il più utilizzabile, perché è quello che dà meno effetti collaterali dal punto di vista dell'anziano, quindi ipotonia muscolare, ritenzione urinaria, può dare una ipotonia anche vescicale, quindi questi problemi di questo tipo, e allo stesso tempo però ha una discreta azione sedativa senza poi compromettere però la vigilanza, quindi calma il paziente ma non lo intondisce più di tanto. Qualche volta dobbiamo usare anche gli antipsicotici, che però hanno diverse controindicazioni. Esistono due grandi famiglie, soprattutto i nuovi cosiddetti atipici, che sono quelli più diffusi, che però sono stati limitati da alcune possibilità, adesso poi non c'è tempo di descriverli con calma. Diciamo che ci sono vari presidi farmacologici che vanno integrati e utilizzati in funzione della gestione del paziente nell'ambiente dove viene collocato. Quindi non demonizzare la istituzionalizzazione, il ricovero, come si dice poi nelle varie famiglie, quando e allo stesso necessario. Tempo non accanirsi nella famiglia, nel mantenerlo in famiglia, perché qualche volta, come dicevamo adesso prima parlando, è destabilizzante una persona a questo livello, in questa fase della demenza, per certo, tutta la famiglia, che ha diritto anche ad avere una sua vita. Ci sono i giovani, ci sono i ragazzini, ci sono delle situazioni che devono avere la loro libertà, non si può vivere tutti sotto il condizionamento di un paziente con questo tipo di gravità.
1: Quanto possono durare le varie fasi, se si può dare un'indicazione?
0: È difficile da dire, in genere la fase iniziale può essere molto lunga. E poi questa fase intermedia non è particolarmente lunga, dura qualche mese, un anno al massimo. Consideriamo che la malattia di Alzheimer può durare anche 15-20 anni, non è che sia sempre rapida, ci sono delle forme abbastanza rapide, però la maggior parte dei casi dura circa 10 anni, quindi insomma abbiamo un tempo molto lungo. Poi questa fase conclamata di aggressività, di irritabilità, di disturbi del comportamento in genere non dura moltissimo, però è molto destabilizzante e crea veramente un forte impatto sulla famiglia.
1: E quindi i farmaci, quelli più specifici ai quali accennavi in precedenza, immagino siano limitati alle prime fasi?
0: Sono limitati, sono limitati alle prime fasi, perché recuperano subito un po' della possibilità critica della memoria, delle funzioni cosiddette cognitive, però vengono utilizzati anche nella fase finale, che ancora non siamo arrivati, però possiamo anche dire subito rapidamente, dopo questa fase conclamata c'è una fase ancora più avanti in cui il paziente invece è tra virgolette più gestibile, ma perde completamente, spesso è allettato, spesso non è più capace di mangiare da solo, è completamente incontinente, quindi diventa un paziente da assistenza intensiva. Spesso questi casi finisce quasi sempre in istituto.

0: perché è l'unica struttura che è in grado di provvedere a queste cose. In questi casi però ancora, e di nuovo, gli anticolinesterasici, cioè questi farmaci che aumentano la colina, hanno un certo significato, una certa funzione, non tanto per recuperare il paziente, perché ormai è recuperabile, ma per favorire la gestibilità, dare una certa possibilità di anche interazione di un paziente che va verso una condizione di vita sostanzialmente vegetale.
1: Ho capito, bene. E, abbiamo l'ultima pausa, cioè la pausa prima dell'ultima sessione, nella quale ritorneremo per una sottolineatura sul caregiver, che è una figura molto importante, può essere un familiare o un'altra persona, e anche perché c'è stata una domanda a riguardo, e su un altro aspetto molto importante che pongo io, ma penso di interpretare la curiosità di molti, cioè quali sono le prospettive della ricerca, dove siamo arrivati, verso dove stiamo andando per la cura di questa malattia così importante. Ne parliamo subito dopo una breve pausa, ricordando sempre il numero di Maria Vision per gli interventi, 071 750 1707. A fra poco con il dottor Ortensi.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati in diretta qui a Maria Vision nella trasmissione Salus Vitae con il dottor Andrea Ortensi, neurologo. Stiamo parlando di demenza. Siamo arrivati al punto, diciamo, del sostegno alle famiglie, al caregiver da parte dei servizi, da parte anche delle associazioni, un aspetto molto importante, e parleremo dopo in conclusione anche della ricerca, delle novità che ci vengono dalla ricerca scientifica.
1: Qualcosa. Diciamo che intanto dal punto di vista istituzionale esistono delle facilitazioni, delle agevolazioni, delle disponibilità per i pazienti affetti da demenza, che consistono intanto nell'indennità d'accompagnamento, quindi quando siamo di fronte a una perdita importante a livello cognitivo, così intellettivo, diciamo, si può fare la domanda, si ottiene una cifra che aiuta la famiglia quando questo paziente è in famiglia, oppure può essere utilizzata per integrare la retta in un'istituzione, in modo che c'è già questo aiuto economico. E poi ci sono anche degli aiuti di volontariato che il comune organizza e manda qualcuno a casa a assistere la famiglia o il singolo, perché un problema anche importante è che sono, non in misura rara, soggetti che vivono da soli, vedovi, persone vedove, molto anziane, che poi cominciano ad avere questo tipo di... è difficile anche di inquadrare con parenti lontani oppure assenti, quindi è una situazione sociale veramente importante. Spesso il comune ha una sua struttura tra assistenti sociali e azioni di volontariato che possono aiutare questa situazione. Poi ci sono dei presidi come i pannoloni, il deambulatore, il letto nei casi, come dicevo prima, di gravi condizioni di immobilizzazione, che sono finanziati dalla struttura pubblica. Poi ci sono i farmaci, che sono lo stesso, c'è un'esenzione che viene allargata a un certo numero di farmaci che sono utilizzati per questi pazienti, e anche gli esami diagnostici, sia anche di mantenimento, di controllo delle

funzioni anche basali come il cuore, il polmone, il rene, il fegato, eccetera, sono comunque rientrano in una certa gratuità. Per tutte queste cose consiglio di vedere il sito salute.gov.it.

0: di parenti, di persone comunque vicine a questo problema, che diciamo in Italia c'è un LAIMA, che è l'associazione appunto di Alzheimer, c'è la federazione delle associazioni di Alzheimer e poi c'è una moltitudine di associazioni locali, regionali, provinciali, anche qui nelle Marche ce ne sono diverse, che provvedono localmente a creare un interscambio tra varie persone coinvolte, quasi tutti sono dei familiari di pazienti e quindi si scambiano le necessità, le esperienze, ma anche comunque un direttivo che in qualche modo aiuta a essere informati su tutte le disponibilità, su tutte le possibilità per avere questo tipo di sostegno. Chiaramente, ecco, prima abbiamo parlato un po' di terapia, abbiamo dovuto interrompere, volevo dire che ci sono anche delle terapie proprio specifiche, cognitive, di memoria, di la musicoterapia, per esempio la psicomotricità, la terapia occupazionale, cioè una serie di presidi messi in atto da strutture comunque o da figure professionali che sono in grado di applicarle in maniera corretta, che facilitano comunque la gestibilità. Perché poi è un accompagnare un po' il paziente in questa sua, per questo suo percorso, che purtroppo comunque invecchiamo e quindi tutti quanti andremo sempre peggio, però bisogna accompagnarlo in questi casi in maniera più assistita, però verso il loro destino progressivo. E poi mi dicevi di qualcosa sulle nuove terapie.
1: Sì. Allora, riguardo siamo con la ricerca
0: dunque
1: scientifica.
0: C'è molti studi, molta attesa e molti tentativi. Diciamo, i filoni dopo questo diciamo la scoperta ormai di 20 anni fa di questi anticolinesterasici che miglioravano però in modo sintomatico la malattia, si è cercato di agire sulla causa, quindi sulla beta-amiloide, questa sostanza che si deposita all'interno della cellula, si cerca di evitare che questo avvenga. Non si è capito bene qual è la causa che scatena questa produzione di una sostanza che c'è già nella cellula, viene prodotta per motivi fisiologici, però a un certo punto viene prodotta in maniera in quantità eccessiva, è come un muco che si sparge all'interno della cellula e poi ne fa morire le strutture invece sane che funzionano. Quindi vaccinazioni, si è cercato di fare proprio un vaccino specifico contro la beta-amiloide, sostanze che inibiscono la produzione dell'amiloide. Combinazioni insieme agli anticolinesterasici, poi si è battuto anche il percorso della immunoterapia, quindi cioè, perché si è visto che ci sono diverse punti in contatto con alcune malattie autoimmuni, quindi anche immunosoppressori sono stati utilizzati, c'è molto in corso, però ufficialmente non è stato introdotto nessun nuovo farmaco specifico per la demenza dal 2003, questo è il dato oggettivo. Ci sono molti farmaci, anche delle sostanze, la curcuma, sono stati fatti diversi tentativi con risultati, ecco, diciamo,
1: la vitamina E si parlava molto
0: della vitamina E, sì, però nelle forme in cui c'è una sofferenza del nervo periferico, perché agisce più sull'assone, diciamo, sulla parte terminale della cellula nervosa, perché non abbiamo detto anche questo, che oltre al deposito dell'amiloide c'è un altro danno in questo caso, sempre nella forma degenerativa, che poi sarebbe invece da parlare anche da quella aterosclerotica, che già ha tutta un altro tipo di atteggiamento terapeutico e anche di profilassi, che forse è più anche efficace. Tornando a questo, la cosiddetta tau proteina, cioè sono delle neurofibrille che si depositano lungo l'assone, in particolare verso la fine, cioè dove c'è il contatto, la sinapsi, che tu conosci perché siamo... che appunto, perché gli spettatori magari non sanno, è il punto dove sono in contatto le due cellule, una specie di congiunzione, e in questo punto c'è un deposito di altre sostanze, lo stesso anomale, che ne impediscono il funzionamento. Quindi abbiamo comunque per essere molto... Poi c'è tutto lo studio genetico, stiamo facendo tutti gli studi, si sono individuati dei geni che corrispondono con una certa precisione alla presenza di demenza, però non abbiamo ancora una terapia che possa avere un'azione diretta. Quindi siamo ancora

0: A livello sperimentale, sicuramente c'è molta carne a cuocere, quindi in futuro avremo sicuramente qualche novità importante. Credo che ormai nel giro di, adesso non potrei dire il tempo, però di anni, non di poco.
1: Che tu sappia, ci sono degli studi che sono in una fase più avanzata anche su...
0: Ma sono arrivati massimo alla fase 3, però quelli più avanzati si sono poi fermati per effetti collaterali o scarsa efficacia, quindi nessuno sta arrivando, stanno tutti un po' fermi alla fase 2, che è una fase ancora a un livello molto sperimentale e un po' lontani, diciamo, dalla messa in commercio, dall'utilizzo serio, ecco, perché poi possono girare delle notizie e delle offerte di terapia che possono essere anche efficaci singolarmente, ma non hanno una base scientifica consolidata sulla quale ci possiamo fare conto. Però singolarmente si possono fare anche tentativi, purché si sappia che sono dei tentativi fuori, diciamo, dalla scienza ufficiale e anche diciamo, quella sperimentata completamente.
1: Sempre che tu sappia, nelle Marche attualmente ci sono progetti, si stanno portando delle sperimentazioni, i nostri centri stanno partecipando?
0: Beh, c'è... No, in questo momento che io sappia non ci sono, però sono un po' fuori dalla clinica neurologica, quindi questo forse bisognerebbe chiedere. C'è un buon centro per le demenze alla clinica neurologica di Ancona, dove il professor Silvestrini e la professoressa Luzzi si interessano in particolare di questo tipo di problema e sono diciamo dentro di queste sperimentazioni. Però che ci sia una sperimentazione di un farmaco o di una strategia terapeutica in atto attualmente non mi risulta. Però questo bisognerebbe essere più precisi con loro, insomma, ad essere confermati.
1: Benissimo, noi siamo a... concludendo il tempo che ci è stato assegnato, un'ultima battuta, tornando a quello che diciamo all'inizio, tu sei presidente della sezione di Ancona dei Medici Cattolici, ecco, quali sono diciamo, le iniziative che si sono in programma nell'immediato da parte dell'associazione?
0: Diciamo che la iniziativa più importante, tra virgolette, nel senso che ci attrae di più, è quella di partecipare all'udienza papale che ci sarà al 22 di ottobre nell'ambito dell'anno giubilare a Piazza San Pietro, dove è una giornata dedicata alla sanità, non solo ai medici, però dove noi stiamo organizzando un gruppo di medici e parenti, ma anche simpatizzanti, amici, insomma tutti quelli che vogliono un po' partecipare, di andare a fare un'esperienza tutti insieme, proprio per vivere insieme questa possibilità, e magari allungando anche con altre visite in altri diciamo siti che sono di tipo religioso, che ci possono attrarre, fare un vissuto di 2 giorni, faremo il 22 e il 23 ottobre.
1: Benissimo, benissimo. Ecco, hai detto forse una parola molto importante parlando di questo tipo di malattia, insieme. E forse quello che spaventa di più, che può spaventare il malato, ma che può spaventare anche la famiglia, è l'idea della solitudine in questo contesto. Quindi invece insieme si può affrontare.
0: Bello, bello, sì. Certamente l'aiuto, questo alla fine poi ricade molto sull'attività in volontariato, però ecco, non bisogna chiudersi nel proprio problema, perché il problema è molto diffuso, quindi confrontarsi e avere un punto di riferimento medico, non medico, ma di capacità, diciamo, di aiuto reale, è sicuramente determina un miglioramento da tutti i punti di vista, in particolare della famiglia, perché la famiglia deve vivere questa cosa in maniera serena e in maniera oggettiva, non essere presa dal panico e appunto da questa sensazione di abbandono, di solitudine.
1: Certo. Bene. Allora, grazie Andrea, ringraziamo il dottor Ortensi di aver trascorso con noi questa oretta su un argomento così importante. La prossima puntata di Salus Vitae è per mercoledì prossimo, sempre alle ore 19:15. Buonasera e grazie.
0: Buonasera a tutti di nuovo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce,

dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Međugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra a Cristo.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con Unitalsi per

Bentrovati a tutti, telespettatori di Maria Vision Italia. Qui siamo dalla sede di Trapani e continueremo con, diciamo, un secondo momento dove appunto parleremo delle verità di cielo, quindi questi magnifici libri di cielo vergati da Luisa Picarretta, dove sostanzialmente si ha il racconto, la scoperta di queste nuove esagerazioni d'amore e, come dire, abbiamo appunto tutto quanto per entrare sempre di più a piedi uniti, diciamo così, battutaccia, nel regno della Divina Volontà. Quindi diciamo che tutto quanto è incentrato in questo modo. Vabbè, noi diciamo che oggi, rispetto all'altra volta, abbiamo un ospite che è una donna laica, che non è una brutta parola, ma significa che non è un religioso. È una donna che, si chiama Francesca Guaiardo. E come lei ama definirsi dire, e poi è la cosa importante, una sposa, una madre e una nonna, perché noi spesso non pensiamo che queste cose siano importanti, ma in realtà sono fondanti di ogni nostra vita. Volevo anche dire, prima di dare la parola a Francesca, che noi siamo ben contenti di andare sulle parole di Papa Francesco, che dice a tutti quanti noi di raccontare storie che diano speranza, storie insomma vere, storie importanti, storie anche comuni, piccole, perché in realtà ognuno di noi è importante agli occhi di Dio, ognuno di noi è fondamentale, anche se soltanto, come dire, come lavoro, un lavoro umile, come può essere magari uno spazzino, un os, un giornalista, insomma, comunque, che è considerato meno umile, ma comunque è un lavoro che deve essere fatto nella pienezza dell'avvento del Regno di Dio. Diciamo che tutto quanto è una dimensione dove appunto ci inquadriamo su queste parole profetiche del 51° messaggio di Papa Francesco, dove dice di portare storie di speranza. Allora, perché Francesca e perché tanti altri piccoli figli di Palermo della Divina Volontà, anch'io ne faccio parte, quello di mettere in evidenza il fatto che le piccole storie, che poi sono quelle anche importanti, ognuno di noi può diventare, come dire, santo, può diventare santo, perché in realtà è nel quotidiano, nelle piccole cose, poi per carità anche nelle grandi si può diventare santi, però dico nel quotidiano, proprio anche nelle cose che noi non consideriamo, per dire buttare la spazzatura, lavare i piatti, quindi nelle dinamiche familiari, quelle di essere, come dire, accoglienti, disponibili e non brontoloni e non quant'altro. Quindi in tutto questo, nei libri Le Verità di Cielo, si torna con queste realtà all'origine, significa nel posto, nel luogo e nel tempo per cui siamo stati pensati e creati, quindi nelle nostre famiglie, nell'amore dei nostri coniugi, un po' in tutto. Diciamo che tutto quanto è inquadrato in questa dimensione. L'altra volta con Fra Gianmaria abbiamo dato anche un excursus su chi è Luisa Picarretta. Per chi non ha visto il primo momento, dico: Luisa Picarretta è una donna che è rimasta 60 anni in un letto ad avere queste bellissime verità dei libri cielo, del libro delle 24 ore della Passione di Cristo e del libro d'oro di Maria. Sono tanti volumi, 38 in totale, compresi anche i 36 dei libri del libro cielo, e in questi libri si racconta, si narra le verità di Gesù, di Maria, sempre più importanti, ma soprattutto si raccontano queste cose. Dicevo di Luisa Picarretta, è stata 60 anni in un letto, ha vissuto solo di Eucaristia, quindi un segno importante, e questi 60 anni in un letto non ha mai avuto piaghe da decubito, quindi questi sono dei segni, possiamo dire così, sensibili, che ci fanno capire della straordinarietà della situazione. Al di là degli scritti, che chi avrà modo di approcciarli, ti cambiano letteralmente la vita, nel senso che noi già diventando credenti abbiamo questo, come dire, questo impatto con la Bibbia, con il catechismo e quant'altro. Solo che queste verità di cielo sono un acceleratore per unirci a Gesù, Maria e a tutto il creato. Quindi, dopo tutta questa premessa, per inquadrare e farvi capire che appunto, come dire, partiamo dalla base solida
di un, come dire, di un percorso di vita. Io adesso do la parola a Francesca che ci racconta perché qui, perché ha questo desiderio di raccontare e di raccontare le magnificenze dei libri di cielo nella sua vita, ma libro di cielo, scusate, e di quella di, della sua vita appunto completa.

0: penetrata sempre di più in Gesù e Maria. A te la parola.
1: Grazie Riccardo, salve a tutti, buon ascolto. Io ho colto subito questo invito di venire a testimoniare la conoscenza di questi libri di cielo che Gesù ha rivelato a Luisa, quindi è veramente Gesù che parla a Luisa, che si rende più vicino a noi, ci rivela delle grandi intimità che non conosciamo. E siccome queste verità hanno cambiato il mio carattere, la mia vita, voglio portare questa novità a chi è moglie, a chi è mamma, a chi è nonna, al lavoratore, al ragazzo, a tutti. Voglio portare l'invito a conoscere queste verità di cielo. Perché quando mi è stato detto cos'è per te la Divina Volontà, bene, io ti dico subito che per me la Divina Volontà è oppio, cosa ha fatto nella mia vita. Cambiare le mie ribellioni, i miei vizi, tutto, perché cosa fa? Meglio di parlare io, ve lo faccio sentire dalle parole direttamente che Gesù rivela a Luisa. Siamo qui nel capitolo 11 dei Libri di Cielo, anzi voglio leggervi proprio questo. Questi libri di cielo cosa sono? Sono il richiamo delle creature nell'ordine e al posto per cui Dio l'ha creato. Ogni uomo, se non si ribella al posto dove Gesù l'ha posto, se è mamma e mamma, se è avvocato e avvocato, deve stare ogni persona al posto, accettare, abbandonarsi, e così quel ruolo che fin dall'eternità Gesù con la mamma ha preparato sarà svolto con una semplicità, con una pace che è da sperimentare, a parole non si può capire. Quindi vediamo Luisa, come diceva Riccardo, lei stava sempre al solito suo posto. Qual è il suo posto? Lì nel letto, seduta, a stare in relazione con Dio. E siamo nell'undicesimo libro, febbraio 19, 1913, e Gesù dice a Luisa: figlia mia, la mia volontà è come l'oppio al corpo. I poveri, dovendo subire un'operazione, un taglio di una gamba, di un braccio, li addormentano con l'oppio. Con ciò non vengono a sentire la acerbità del dolore e dopo svegliano gli effetti dell'operazione fatta. E se non hanno sofferto tanto, la virtù è stata tutta dell'oppio. Questo succede fisicamente. Internamente, nell'anima, succede lo stesso. L'anima che si abbandona a Dio, quando le capitano delle sofferenze, delle calunnie, riceve quell'addormentamento, riceve quell'oppio. Però questo, ripeto sempre, si abbandona a Dio. Cosa dice ancora Gesù? Tale è la mia volontà, è oppio all'anima che addormenta l'intelligenza, l'amor proprio, la propria stima. Tutto ciò che è umano addormenta l'umana volontà, l'oppio, e non fa penetrare fino in fondo né un dispiacere, né la calunnia, la sofferenza, né uno stato di pene interne dell'anima. L'oppio addormenta tutte le sensazioni. Questo non significa però che non succedano le pene, le sofferenze, le calunnie. Ora, se io mi rivedo negli anni precedenti, quando c'era una sofferenza, una calunnia, io mi ribellavo perché la sentivo forte, veniva fuori la propria mia stima, l'amor proprio, il mio carattere. Adesso, abbandonata a Dio, qualsiasi cosa succede, c'è quell'oppio che ti fa, che ti copre, e ti copre, e quella sofferenza c'è e non c'è. Non so se riesco a spiegarmi. Ad esempio,

Abbiamo detto che sono anch'io nonna, no? Ho un nipotino già di 16 mesi, quindi nel 2023, a ottobre del 2023, è venuto lui alla luce. Mia figlia si è ricoverata il lunedì, il bambino è nato giovedì. Cosa vi voglio raccontare? Che tutti mi dicevano: ma come fai a stare a casa? Vai là e smuovili i medici, vai a parlare con i medici. Io stavo a casa nel mio divano, in compagnia di questi tesori, di questi libri di cielo, e Gesù mi dava l'oppio, mi dava pace, mi dava serenità, perché io sapevo che mia figlia era in buone mani e prima o poi il mio primo nipotino sarebbe nato. E così ce ne sarebbero tante altre cose da raccontare, anche vicissitudini di quattè moglie col marito, di quattè ragazzo. Magari che sei in classe e ti senti estraniato da tutti, ma se ti abbandoni a Dio, le calunnie, queste sofferenze, le vivrai in una maniera diversa. E ancora voglio fare parlare Gesù, che dice ancora a Luisa che c'è questa differenza. Noi l'oppio, quello lo possiamo andare a comprare. Per addormentare, per non sentire il dolore, ma non possiamo fare abusi perché poi veramente diventiamo stupidi. Invece quest'oppio che Gesù dà alla nostra anima, se noi ci doniamo a Lui, è gratis, è lì che ci aspetta. Infatti, qual è la differenza? Che l'oppio del corpo si compra. E non si può usare spesso, non si può usare tutti i giorni, non se ne può abusare. Invece l'oppio della mia volontà, ci dice Gesù, lo do gratis e si può prendere in tutti i momenti. E quando più spesso lo si prende, tanta più luce di ragione acquista l'anima. E se è debole, acquista la fortezza divina. Quindi mamme, mogli, nonne, tutte creature di Dio, in qualsiasi momento abbandonatevi a Dio e la vostra anima riceverà quest'oppio. Quella sofferenza sì, ci sarà la malattia, ci sarà la calunnia, ci sarà sempre tutto, ma sarà vissuto in maniera diversa, con una pace infinita. Ma il bello ancora deve venire, perché quest'oppio che io do, che Gesù mi dà, alla fine io lo ridò a Lui, c'è questo scambio, perché poi io, accettando, abbandonandomi a Lui, prendendo il suo oppio, glielo ridò. E così Gesù non soffre più per le nostre freddezze, per la nostra ingratitudine, non sente più addosso i chiodi che si infilzano nelle sue carni, non sente più la carne lacerata, perché c'è l'oppio, il mio oppio, l'anima, l'oppio della mia anima che gli arriva e gli dà questo balsamo e non lo fa soffrire. Ve lo voglio propriamente leggere. Figlia mia, dice sempre Gesù a Luisa, l'oppio dell'anima è la mia volontà. L'oppio mio è la volontà dell'anima abbandonata nella mia, unita al puro amore. Quest'oppio che l'anima mi dà ha virtù che le spine perdano in me la virtù di pungere, i chiodi di traforare, le piaghe di dare dolore. Tutto mi attutisce e addormenta, sicché se tu mi hai dato l'oppio, come vuoi che ti faccia parte delle mie pene? Se non l'ho per me, non l'ho neppure per te. E
Luisa risponde: «Ah, Gesù, come te ne sai uscire? Pare che vuoi burlarmi e per non contentarmi te ne esci con questi termini». Gesù a volte, Luisa a volte veramente parla così con semplicità con Gesù. Dobbiamo imparare da lei a fare anche noi così. Dice: «Gesù, ma che mi dici? Cosa mi stai dicendo?» E Gesù ancora le risponde: «No, no, è vero, è proprio così. Ho bisogno di molto oppio e ti voglio

0: Io tanto abbandonata in me, da non più sentire te stessa. Infatti, veramente, tu non senti più non senti i tuoi sentimenti, che possono essere buoni, cattivi, non li senti più. Sei veramente abbandonata. Quindi Gesù continua a dire a Luisa: sicché io non ti riconoscerò più chi sei tu, ma io riconoscerò me in te. Così ti dirò che sei la mia anima, la mia carne, le mie ossa. In questi tempi ho bisogno di molto oppio, perché se mi sveglio farò cadere tanti flagelli. Quindi diamo quest'oppio a Gesù.
1: Francesca, allora io volevo capire bene, tu mi hai raccontato, insomma, in queste cose che appunto, in questi libri di cielo, queste verità, che abbiamo questa possibilità dell'oppio. L'oppio, diciamo, per certi versi è anche molto vicino a essere in pace, insomma, quindi avere questa dimensione spirituale molto forte, dove anche nelle avversità più terribili riusciamo ad avere una calma, una serenità, una. Potremmo dire appunto anche la parola oppio, che detta in maniera divina ha un senso completamente diverso, non pensiamo male, insomma, a quelle cosacce, insomma, che fanno anche male al di fuori degli ospedali, ma proprio abbiamo questa sensazione di, come dire, di quasi addormentamento, dove sostanzialmente il dolore non è così forte. Quindi è una situazione dove uno, il quotidiano delle proprie fragilità, perché noi siamo molto fragili, quindi in famiglia, con i figli, con il marito, con la moglie, invece di prendere tutto con durezza, prendere tutto con, come dire, anche con astio a volte, no? Quando qualcosa ci fa male, lo prendiamo in una situazione completamente diversa, dove accogliamo molto più come volontà di Dio ogni cosa, e che quella situazione anche dolorosa, per dire, sono tante situazioni dolorose, anche quando vai in ospedale devi aspettare, sono tantissime, e quindi questo è un dono che noi abbiamo. E poi mi dicevi appunto che addirittura quest'oppio, noi potendolo ricambiare a, come dire, a Gesù, in realtà diamo una dimensione anche dove il divino, che è comunque attento a noi in ogni modo, ha un sollievo. Quindi noi, nella nostra piccolezza, con il suo amore, possiamo rimandare questo amore oppiato, diciamo così, per mettere, come dire, una comunanza d'amore, e non far vedere tutto quello che avviene in questo momento sul pianeta, che vedete è pieno di guerre, è pieno di malattie, è pieno di disastri. Quindi noi, con quest'unione molto grande con il Signore, ne abbiamo un beneficio materiale nelle cose che dobbiamo ogni giorno affrontare. Posso dirvi che anch'io, insomma, di situazioni difficili ne ho tante, quindi a volte quest'oppio che ho avuto il dono di avere, insomma, mi ha fatto agire in maniera più serena, insomma, quasi come se fossi un po' più addormentato, ma vigile al tempo stesso. È, come dire, è una cosa da provare, da spiegare, viene anche un po' difficile. Poi la pace, poi a volte ho visto che il Signore ci dà anche la gioia. Infatti si dice che le due persone più contente e più gioiose erano Gesù sulla croce e Maria sotto, perché erano le due persone che stavano compiendo perfettamente la
0: l'addio.
1: volontà di Dio. Perché noi, quando entriamo in questa dimensione in cui siamo certi, perché siamo certi? Perché ci mettiamo alla sequela di Dio, ma siamo certi di farlo. Molto spesso queste cose, come dire, ci danno la dimensione per capire se siamo in questa volontà, in questa divina volontà, facciamo appunto delle cose che sotto sono ovviamente nei 10 comandamenti, nelle leggi del Signore, ma poi, insomma, sono fatte con grande amore. Questo è un altro segno importante, e l'altro segno è che accettiamo anche magari quelle cose che non vorremmo fare. Per esempio, faccio un esempio banale. Voglio occuparmi di un grande progetto. Mia moglie o mio marito mi dice: devi lavare i piatti. Si capisce che spesso il grande progetto deve aspettare, uno deve lavare i piatti o buttare la spazzatura. Sembrano sciocchezze, ma in realtà, come dire, noi dobbiamo vedere in tutto questo il bene anche di quello che sta accanto a noi. la volontà di Dio in quel momento, che insomma magari ci abbassa per una cosa grande che dobbiamo fare, ma che in realtà occorre essere piccoli, perché questo messaggio dell'essere, come dire, sempre di più nella volontà di Dio, bisogna essere talmente piccoli e poi ci fa diventare grandi, perché ci dà la sua grazia, che non è il nostro io. Il nostro io ci fa diventare gonfi, e noi ci dobbiamo sgonfiare del nostro io e diventare di Dio. Quindi la mia domanda è questa, Francesca, dopo tutto questo preambolo. Insomma, mi sembra aver capito che tu con quest'oppio ti ha conquistata, ti ha, come dire, fatto entrare in maniera forte in questo mondo sempre più grande, perché è infinito quello di Dio, della Divina Volontà, che è proprio come il Signore ci ha pensato all'inizio. Quindi, come dire, come è stata anche la Madonna e come possiamo dire anche Luisa Picarretta nell'ultimo periodo, perché comunque tutti questi anni di letto l'hanno, possiamo dire, purgata fino all'estremo, fino a diventare un tutt'uno. Come dice il Vangelo, io sono la vita, voi siete tralci, senza me non potete fare nulla, quindi addirittura proprio non solo innestati, ma proprio fusi. Va bene, quindi volevo capire, a te questa cosa ti ha veramente stravolto la vita?
0: Sì, come dicevo poco fa, la mia personalità, la mia ribellione non esiste, non c'è più, quantomeno è stata un po' annientata. Bisogna veramente annullarsi del tutto, perché se sono moglie, quello è il mio posto, se sono mamma, quello è il mio posto. Se mi rivedo negli anni passati, io mi lamentavo per ogni cosa, mi lamentavo, io devo essere sempre io a casa, chi viene alle 2, chi viene alle 3, devo cucinare a questa ora. Ora è bellissimo stare a casa, pensare a tutti, è bellissimo fare la moglie, è bellissimo essere nonna, quindi stare veramente al posto. E io voglio sempre di più abbandonarmi a questa divina volontà e farvi conoscere veramente che solo così la felicità che Gesù ci ha promesso, perché Gesù ci ha creati felici, poi noi siamo stati che abbiamo voluto fare di testa nostra il peccato dell'uomo.
1: Scusa se ti interrompo, Francesca, sì. Volevo dire questo, tu hai detto una cosa molto importante, hai detto io adesso sono felice di essere a casa, mentre prima ero sicuramente ribelle, sono felice di cucinare anche in più momenti, sono felice di fare la nonna. Beh, questo deve essere chiaro, il fatto che queste cose sono importanti, sono fondanti per ognuno di noi. Non dobbiamo scappare ai nostri doveri familiari, non dobbiamo scappare al dare l'amore al nostro coniuge, a volte anche magari facendo un passo indietro, perché in realtà, nel matrimonio, molti non hanno capito, anche personalmente io l'ho capito, come dire, ultimamente, bisogna rendere felice l'altro.
0: Sì.
1: Non è l'amore una cosa dove si prende e si ha poi la mano corta nel dare, ma bisogna darsi tanto, non aspettarsi nulla in cambio, perché questo ci dice il Vangelo, ma al tempo stesso, insomma, poi le cose ci torneranno, come dire, da Dio, non necessariamente dal nostro coniuge, non necessariamente magari dal nostro parente o un nostro amico, ma come meglio saprà il Signore per farci vivere il più possibile sempre nella gioia, perché ci vuole comunque, il Signore ci vuole felici, ma farci capire che, come dire, tutto concorre al bene. Quindi a volte, tante volte anche il male, questo oppio che, come dire, che calma un po', come dire, i nostri bollori, calma un po' anche la situazione, ma tutto concorre al bene. Quindi, come dicevi giustamente tu, nelle piccole situazioni sto al mio posto, perché in realtà io quel ruolo importante mi è stato affidato da Dio ed è veramente importante, perché in realtà dobbiamo pensare, cari amici, che essere famiglia è il fondamento della vita e della società. Non c'è niente che non si fondi sulla famiglia. Quindi se noi non abbiamo una famiglia salda, non possiamo avere una società salda. Se abbiamo una famiglia sfaldata, avremo una società sfaldata. Quindi siamo il fondamento, che non è solo un tassello, ma siamo proprio là, come dire, l'humus, il tutto. Quindi

0: Quindi la famiglia, che intanto in questo momento vi faccio un discorso anche un po' più giornalistico, è sotto assalto, perché qui in Italia la famiglia è smembrata. Noi abbiamo dei dati terribili. Su Palermo abbiamo anche oltre il 50% delle famiglie sfaldate, addirittura se andiamo in zone periferiche anche l'80%, quindi immaginate anche questi giovani come sono sbandati. Perché i figli dei separati vanno in tilt e io posso dirvi che sono figlio, stato figlio di separati per tanto tempo e tanti miei fratelli, anch'io sono stato in tilt per diverso tempo, perché il figlio quando i genitori si separano va in tilt. Lo possiamo raccontare in tutti i modi, ma i primi a soffrirne di una famiglia in tilt, anche dei, diciamo, di litigi in casa, perché se una moglie e un marito stanno al loro posto, amandosi, perché il loro posto vuol dire amare. Cioè non vuol dire mi seggo sulla sedia, aspetto, no, vuol dire amare l'altro, amare sopra ogni misura, questo vuol dire
1: In
0: stare al
1: ogni
0: proprio posto.
1: circostanza.
0: E sì, quindi, come dire, tu quando dici queste cose ci fai capire che, come dire, le situazioni avverse continuano a esserci, ma siamo
1: Sicuramente.
0: cambiati noi. Siamo cambiati noi grazie alla grazia di Dio, ma a queste letture, perché queste letture ti danno la possibilità, in maniera, come dire, molto importante, molto anche semplice per certi versi, perché il Signore promette non solo di farci conoscere, ma anche di imprimerci nell'anima queste letture. Quindi noi, come dire, ripeto, anche nella Bibbia accadeva, non è che nella Bibbia quando leggevamo non succedeva niente, che le parole di Dio uguale, soltanto che queste hanno un'accelerata maggiore, poi ci parla in una maniera dove, come dire, io per dirti, come dire, in generale un signore che mi parla dell'oppio non l'avevo mai sentito prima,
1: In maniera così
0: quindi.
1: semplice, semplicissima, molto, molto semplice. Infatti, volevo aggiungere ancora qualche altra cosa. Leggendo sempre questi libri, partecipando ad un cenacolo, perché noi ci riuniamo giustamente, sento parlare del filo d'erba. Questo filo d'erba talmente mi ha colpito, perché anche un filo d'erba è importante. Qualsiasi mestiere, qualsiasi compito noi abbiamo, quindi qualsiasi, come si dice, compito Gesù ci ha dato fin dall'eternità, ha la sua utilità. Non perché io sia casalinga, lo scienziato, diciamo, le altre attività, gli altri mestieri siano, c'è differenza. No, ma qualsiasi cosa ha la stessa importanza, ma se tutto viene fatto nella volontà di Dio. Forse è meglio che facciamo parlare Luisa, che lei si sa esprimere meglio. Luisa dice così: sono al mio posto d'onore, faccio il mio ufficio, sono un atto continuo di volontà divina. Posso dire che sono nulla, faccio nulla, ma faccio tutto perché faccio la divina volontà. È questo quello che dobbiamo capire. Abbandoniamoci a Gesù, ci sentiamo, ci spogliamo di tutte le nostre idee. E saremo veramente, Gesù dentro di noi potrà fare tutto quello che vorrà. Però, dice Luisa, mentre lei pensava questo, che era una nullità, Gesù le parla ancora e le dice: mia benedetta, ogni cosa creata è un ufficio distinto che occupa, sebbene la volontà di tutte è una. Però non tutte fanno la stessa cosa. Non sarebbe ordine né virtù né sapienza divina che una cosa creata ripetesse ciò che fa l'altra. Ma siccome una è la volontà che la domina, la gloria che riscuotono, da una mi dà l'altra. Perché tutta la sostanza che posseggono e il bene, il valore di cui sono investite, è che possono dire: sono un atto continuo di volontà del mio creatore. Qualsiasi cosa io faccio nella divina volontà ha ha un legame particolare, ha quel sentore di divino che dà gloria, onore al nostro padre. Così anche il piccolo filo d'erba, che io pensavo, vabbè, che utilità ha il filo d'erba? Eh sì, il filo d'erba fa parte di un prato, tanti fili d'erba formano un prato. Un filo d'erba può dare un po' d'ombra ad una formichina, potrà essere di cibo a qualche animale. Quindi qualsiasi compito Gesù già ha pensato fin dall'eternità per noi, è quello, lo dobbiamo accettare. Quindi io sono come filo d'erba, sono importante come una quercia. Tutto se io lo faccio nella divina volontà. Il piccolo filo d'erba, con la sua piccolezza, nel suo piccolo spazio, pare che non fa nulla, che nessuno lo guarda, ma la volontà di Dio l'ha voluto così, l'ha voluto piccolo, e lui non cerca di fare di più. E così anche noi. Se io sono moglie, mamma, nonna, devo fare quello e basta, quello è il mio compito. Se cerco di fare di più, allora va tutto in disordine, è così che prevale il mio io, e quindi non sto più facendo la volontà di Dio. Il sole, mi diceva mia nonna, ecco, mi viene in mente, il sole quando sorge per tutti, questa grazia è per tutti, per il filo d'erba, per la quercia, per il muratore, per lo scienziato, per il professore, per la maestra, per tutti. Questa grazia è per tutti, questo dono è per tutti. Vedi dunque, dice ancora Gesù, che il tutto sta nel fare la mia volontà, non uscire mai dai suoi recinti divini e interminabili. Già, col fare la mia volontà, pare che non si faccia nulla, ma non è vero. Noi, facendo la volontà di Dio, siamo con Lui che operiamo. Quindi possiamo dire che ciò che fa Dio, faccio io. E ti pare poco? Gesù a Luisa, ti pare poco che tu fai ciò che fa Dio? Dio fa tutto e l'anima prende parte a tutto. Quindi non è per la diversità delle azioni o degli uffici che la creatura può dire che fa cose grandi, ma è la mia volontà che avvalora, li annulla, li mette nell'ordine divino e vi mette la sua immagine come suggello delle sue opere. Quindi abbiamo capito, creature, non è il compito che io ho costruito un palazzone o ho fatto, anche se ho fatto una semplice torta nella divina volontà, già sto operando con Dio. Dio è con me, io faccio ciò che fa Dio, perché quello è il mio posto.
0: Sì, volevo dire a proposito questo, Madre Teresa, che tutti sappiamo che grande donna è stata nella vita, ma diceva che anche la più piccola cosa, anche un piccolo servizio, insomma un sorriso, era importante farlo col pieno amore. Il pieno amore chi è? Gesù. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo fare tutto in pienezza, quindi tutto quanto, quando tu dici il filo d'erba, io dico, ma tanti fili d'erba non fanno una distesa molto più bella di tanto cemento? Cioè, tanti fili d'erba insieme ti fanno una distesa, un prato. Chiunque sfido alla bellezza di un prato, a una strada asfaltata, cioè non c'è paragone. Poi provate a cadere per terra su una strada o su un prato. Sul prato non vi fate niente, sulla parte asfaltata vi rompete le ossa. Quindi, come dire, quel filo d'erba che noi abbiamo, come dire, identificato come nulla, in realtà quanto è importante. E così ogni nostra vita, non c'è vita che non sia importante, perché in Cristo ogni vita è compenetrata nella gloria, nella salvezza di tutte le anime, nell'avvento del regno di Dio. Quindi in realtà il grande e il piccolo hanno lo stesso valore, l'importante è che sia fatta nella volontà di Dio. Ho capito bene, Francesca?
1: Perfetto, bravissimo.
0: Allora, volevi dire qualche altra cosa, se non sbaglio?
1: Volevo aggiungere un'altra cosa. Nella creazione Dio, quando ha pensato a noi, non si è dimenticato di nulla, ha pensato il cielo con le stelle, il sole che ci

scalda, i fiori, i frutti. E ogni cosa che andava creando metteva questo ti amo. È un ti amo in ogni fiore che sboccia, il suo profumo. È un ti amo di Gesù per noi. Al momento in cui...

0: darci tutti questi ti amo, così anche noi non ci dobbiamo stancare durante la nostra giornata. C'è come il venticello, ti amo Gesù in questo venticello che mi rinfresca, ti amo Gesù in questo sole che mi sta riscaldando, ti amo Gesù in questo nipotino che mi hai dato, ti amo Gesù in queste pagine, ti amo in Luisa che ha avuto questa pazienza di stare lì a scrivere, perché non è stato facile per lei scrivere questa intimità con Gesù, perché lei pensava di tenersele per sé. Quindi cosa dice Gesù per farci capire come ama lui questi ti amo? Ho perso la pagina, scusatemi.
1: Vabbè, mentre la cerchi io dico che abbiamo anche questo episodio insieme del ti amo. Tu un giorno mi hai portato queste bellissime nespole biologiche. Perché biologiche? Perché spesso quando noi abbiamo, per fortuna, anche per grazia di Dio, questi alberi, non ci mettiamo chimica, non ci mettiamo anticriptomanici e tutta una serie di schifezze, e quindi il frutto che viene fuori, se curato con l'acqua e il sole, viene bellissimo. Ebbene, insieme tu mi hai portato questo frutto, questa nespola, abbiamo visto che era molto, come dire, molto più gustoso, aveva un sapore. Io proprio in quel momento avevo delle nespole cosiddette biologiche, quindi anche quelle molto importanti. Beh, era molto più buona quella nespola che mi hai portato. E poi fatto riflettere che quella nespola, appunto, dicendo essendo era un ti amo di Gesù, ci ha fatto pensare che dovevamo dire quell'amore più profondo ai nostri coniugi, insomma, quindi come anche un dono del Signore, perché tutto è dono, dall'acqua che noi abbiamo, al sole, al filo d'erba, alle nespole, agli animali, a tutto, perché tutto il creato è un dono, questo ci deve essere chiaro. Noi spesso lo diamo per scontato e viviamo da abusivi di questa terra senza ricambiare l'amore di Dio, e questo, insomma, è una cosa molto grave. Comunque, a parte questa battuta, diciamo che adesso leggi le parole di Gesù, che sono quelle più significative sul ti amo.
0: Sì, perché Luisa è lì che sta girando, gira nel divin volere, e dice questi ti amo di continuo, e lei stessa dice ma quante sciocchezze sto dicendo, dice Gesù, con questi ti amo che fa, ti sto stancando? No, ma Gesù non si stanca, come lui non si è stancato quando lui creava questo paradiso per noi. Quindi Gesù cosa dice? Figlia mia, che meraviglia, che incanto vedere tutte queste cose imperlate col tuo ti amo. Se si potessero vedere da tutte le creature tutte queste piante così imperlate di ti amo, gli atomi della terra imperlate con questo ti amo, le pietre, le gocce d'acqua, tutto imperlato col tuo ti amo, se tutte le creature potrebbero vedere il cielo imperlato da questi ti amo, è un incanto, è una meraviglia. Infatti lui dice, possibile che non ti sei fatta sfuggire nulla, non ti sei dimenticata nulla dove mettere il ti amo. E loro, la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono incantati da noi creature che gli diciamo ti amo, e ti amo nell'acqua. Quindi anche voi, così, con semplicità, iniziate, ora che avete sentito queste parole, iniziate anche voi a dire ti amo Gesù in questo sole, in questo frutto che sto per mangiare, in quest'aria che respiro, in questo fratellino che mi ha messo accanto. Tutto è un dono di Dio.
1: Francesca, anche tu sei un dono per me e per tutti quanti noi, quindi noi incominciamo sicuramente a guardare tutto con occhi diversi, che tutto è dono, quindi dobbiamo ricambiare questi doni, che niente è scontato, quindi beviamo e pensiamo, guarda che bellezza, il Signore ce l'ha donato, ti amo anch'io, perché in realtà ogni sorso d'acqua diventa un ti amo. Però al tempo stesso pensiamo che appunto tutto ha una dimensione diversa, ma pensiamo anche che per avere sempre più questi occhi soprannaturali e spirituali dobbiamo leggere questi libri di cielo, dobbiamo sempre di più entrare in intimità con Dio, addirittura fusi con Gesù e Maria, e quindi dobbiamo fare questo. Allora io direi che abbiamo parlato un pochettino, abbiamo sperato di, come dire, di non...
0: Ci fossero tantissime altre cose, però l'importante è che vi approcciate.

0: approcciate a questi libri. Io sono venuta qua proprio per invogliarvi. Spero che Gesù in me è riuscito a darvi questo desiderio di cominciare a conoscere, a leggere, meditare, assaporare, possedere e poi finalmente vivere queste verità. È vita, non è una storiella, è vita.
1: Francesca, allora sicuramente a me mi hai convinto, sei molto convincente anche perché hai una presa importante. E allora guardate, potremmo parlare tanto tempo, invece comunque a un certo punto dobbiamo chiudere e dirvi che vi aspettiamo tra 2 settimane un'altra volta qui a Maria Vision con un altro appuntamento, stavolta sarà un religioso, speriamo magari proprio una suora, vediamo un po' cosa ci manda il buon Dio e quindi per raccontare sempre di più come si può vivere questa intimità con Dio e tornare come eravamo un tempo da Medeva, come ha vissuto la Madonna, e fare sì che questo mondo viga il regno di Dio, l'avvento del regno di Dio, che meraviglia. Allora a tutti quanti un bacione da Francesca, da Riccardo, e un salutone grande e tante benedizioni nella Divina Volontà a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace, fratelli e sorelle, ci troviamo in questo nostro quarto incontro, quarto appuntamento nel nostro cammino della Via Lucis. E oggi con voi voglio meditare insieme il passo del Vangelo quando Gesù apparve ai due discepoli di Emmaus. Come sempre vogliamo dare inizio a questo momento di grazia con il segno della croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. E chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati, perché il nostro cuore, purificato dal suo intervento di grazia, possa maggiormente aprirsi e rendersi disponibile ad accogliere i suoi doni. Chiediamo quindi perdono a Dio di tutti i nostri peccati commessi in pensieri, parole, opere, omissioni, e diciamo: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Come vi dicevo, oggi insieme ci soffermeremo su questo passo del Vangelo di Luca, il capitolo 24, quando questi due discepoli che si dirigevano verso Emmaus erano affranti, tristi, e Gesù apparve loro, ma non seppero inizialmente riconoscerlo. E costoro che conversavano, a un certo punto Gesù disse loro: di che cosa conversate? Ed essi risposero: soltanto tu sei così estraneo in Gerusalemme da non sapere che cosa vi è accaduto, circa Gesù che fu un profeta potente in parole e in opere, come i capi lo hanno giustiziato. Ed essi, uno di loro in particolar modo, uno che si chiamava Cleopa, disse: noi speravamo che fosse lui a salvare Israele. Ma sono passati appena 3 giorni da quando lui, appunto, sono successe queste cose, e le nostre donne, recatosi al sepolcro, ci hanno detto che non è più lì il suo corpo, e che quindi è risorto. E quest'uomo, che in realtà era Gesù, disse a questi due discepoli: stolti e tardi di cuore nel credere alle scritture, a quello che Gesù vi ha detto. Non bisognava che Gesù patisse e subisse la dura croce perché voi poteste credere in Lui. E sentiamo che cosa accadde dopo che, appunto, Gesù li ammonì con queste parole. Dice così che: cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a Lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Lo riconobbero mentre Gesù spezzava il pane. E dinanzi a questo svelamento, Gesù che cioè si svela, si fa riconoscere, e loro riflettono e si dicono l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore mentre egli ci spiegava le scritture? Che cosa è accaduto? Che questi due uomini affranti, tristi, demoralizzati, ricevono da Dio il dono di grazia che permette loro di risorgere non dai morti, ma risorgere nello spirito, questo spirito che era schiacciato in loro, che era appunto
demoralizzato, erano depressi. La depressione proprio indica un qualcosa che ti opprime, che ti schiaccia. Ecco, grazie a Gesù che parla loro, spiega le scritture, grazie a Gesù che spezza il pane per loro, costoro da una depressione risalgono nello spirito, risorgono nello spirito a nuova vita. E questo perché accade? Perché, ripeto, hanno ascoltato la parola di Dio, l'hanno ascoltata con fede e hanno ricevuto l'Eucaristia. Gesù ha spezzato il pane per loro. Ecco, questi doni che Dio ha fatto alla sua Chiesa e che la Chiesa distribuisce sono quei doni che ci permettono di poter essere risollevati quando siamo affranti, quando siamo schiacciati, quando siamo demoralizzati o depressi. Non necessariamente oggi noi attribuiamo la depressione a una quasi patologia psichica, come se la persona fosse malata nella psiche. In alcuni casi è così, ma in altri casi la depressione non è tanto un problema a livello psicologico, è un problema a livello spirituale. È lo spirito che è schiacciato, è ingabbiato. E capite che lo spirito non si guarisce con le medicine, si guarisce con lo Spirito Santo. E allora, e dove lo attingiamo questo spirito? Dalla parola, lo attingiamo dall'Eucaristia. Qui questi sono gli ambiti che possono guarirci nello spirito. E che cosa accade poi che quando siamo guariti nello spirito? Che il Signore ci risolleva, ma di conseguenza anche noi possiamo sollevare gli altri. E San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, e quando parla dello Spirito Santo, dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, quello Spirito risusciterà anche voi. Ma non solo risusciterà noi, ma ci darà la forza e la capacità di risollevare anche gli altri, perché lo Spirito di Dio ci dà la possibilità di poter stendere la nostra mano, seppur non materialmente, ma comunque dare all'altro una parola buona, un consiglio, un aiuto che permetterà all'altro di risollevarsi. E questo Dio vuole che accada attraverso di noi. Una volta che Dio ci risolleva, noi dobbiamo aiutare gli altri a risollevarsi, ma mai distaccandoci da Dio. È utopico e sarebbe per noi un cadere nella superbia pensare che noi possiamo risollevare gli altri senza l'aiuto di Dio. E nella Chiesa antica, nei primi secoli della Chiesa, un contemporaneo, un monaco eretico contemporaneo di Sant'Agostino, Pelagio, sosteneva che l'uomo potesse salvarsi soltanto con le proprie forze, con la sua forza di volontà. È un'eresia, e chi pensa questo è un superbo, come se appunto l'uomo possa pensare che soltanto con le proprie forze può salvarsi, può risollevarsi o può risollevare. No, noi certamente abbiamo bisogno della nostra forza di volontà, ma abbiamo bisogno della grazia che ci viene da Dio e che da soli non possiamo ottenere. E non dimentichiamoci che non c'è salvezza, altra salvezza, se non in Cristo Gesù. Soltanto in Lui ci è possibile avere questa salvezza e ricevere questa grazia. Allora, ripeto, da una parte è giusto far leva sulle nostre forze, ma innanzitutto far leva nella forza e in Dio, confidare in Dio. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, questo è scritto nei Salmi, perché è bene confidare negli altri, ma prima confidando in Dio, come coloro che vanno dai dottori, non perché voglia screditare questa categoria, la medicina è un dono di grazia del Signore, ma prima di confidare nel dottore confida in Dio.
è Lui che attraverso il dottore ti può salvare, ti può guarire. Allora, in questo adesso raccogliamoci e, come già nei precedenti incontri, noi abbiamo chiesto al Signore già tre doni dello Spirito Santo: la sapienza, l'intelletto e il consiglio. Oggi vogliamo chiedere lo spirito di fortezza, ma non tanto la fortezza fisica, la fortezza nello spirito. E quando Gesù, prima di salire al cielo, questo è scritto nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, quando Gesù apparve ai suoi discepoli, prima di salire al cielo mangiò con loro e disse: rimanete a Gerusalemme, riceverete forza nello spirito per essere miei testimoni. La forza nello spirito, non tanto la forza fisica, quella sì anche è necessaria, ma soprattutto la forza nello spirito, perché ciò che, ripeto, è per noi vitale è la forza dentro, nell'anima, nello spirito. A che serve essere un palestrato fuori, avere muscoli, ma se poi sono, ripeto, mi manca la forza dentro che mi fa essere depresso? Allora, prima è questa forza che dobbiamo chiedere al Signore. Da qui deriverà anche la forza fisica.

ma se, ripeto, ci preoccupiamo di più di avere la forza fisica, pensando di più a quello che mangeremo, a quello che berremo, a nulla serve. Ecco perché Gesù dice: cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Noi più ci preoccupiamo invece delle cose di questo mondo, di ciò che dovremo mangiare, bere e ci dimentichiamo di Dio, sì, magari possiamo curare il nostro corpo, l'aspetto estetico e tutto, che è anche importante, ma viene dopo. Prima cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunto, anche la forza necessaria per compiere quelle mansioni che Dio ci richiederà. E allora è questo dono di grazia che vogliamo chiedere al Signore, e unitevi alla mia preghiera, perché quando due o più persone si uniranno per chiedere qualcosa al Padre mio che nei cieli, dice Gesù, il Padre mio glielo concederà. E allora, Signore, siamo qui consapevoli delle nostre povertà, dei nostri limiti e del fatto che siamo dei peccatori bisognosi del tuo aiuto. Tu paradossalmente a volte permetti che noi rimaniamo nei nostri peccati perché ci lasci sperimentare la nostra fragilità, e nella nostra fragilità ci permetti di chiederti aiuto, perché se fossimo forti probabilmente non ti chiederemo aiuto perché confideremo troppo in noi stessi. Allora ci lasci nelle nostre povertà, perché facendoci sperimentare il nostro limite, il nostro peccato, noi possiamo riconoscere che tu sei il nostro Salvatore, sei il nostro Dio. Ma ti chiediamo, rendici forti non per noi stessi, ma per poter aiutare gli altri. Per questo ti chiediamo, donaci il tuo spirito di fortezza per andare incontro a chi è nel bisogno, per risollevarlo, come tu sollevasti Pietro quando andasti a lui incontro sulle acque. Lui ti volle venire incontro, ma mentre ti veniva incontro incominciò ad affondare e ti disse: ti prego, Signore, salvami. Tu stendesti a lui la mano e lo hai risollevato dalle acque. Risollevaci e fa che noi possiamo risollevare i nostri fratelli che sono nel fango, non nel fango di questo mondo, ma nel fango del peccato, nel fango della tristezza, della depressione. Aiutaci a risollevarli, aiutaci affinché il tuo spirito in noi risollevi loro. Spirito Santo, spirito di fortezza, vieni e scendi su di noi. E aiutaci affinché attraverso le virtù della fede, della speranza, della carità, dell'umiltà, possiamo essere tuoi testimoni coraggiosi. E aiutaci ancora a camminare in questo cammino della vita, non nella tristezza che avevano i due discepoli di Emmaus, ma nella speranza di chissà che non siamo soli e che tu sei accanto a noi. Vieni, Santo Spirito, Spirito di fortezza, vieni. Fratelli e sorelle, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, e dove nuovamente rifletteremo sulla vita di Cristo e su quei passi che sono prettamente attinenti alla sua risurrezione. Vi saluto e vi auguro un buon cammino nella fede in Cristo Gesù nostro Salvatore. Pace a tutti voi. Salve.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: un nano.
1: Tanto è troppo.
0: È così.
1: Sì.
2: A cavolo scuro.
3: Ti potrei dire?

てくださいと。

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere, morte, odio e paura ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
2: Illustri autorità, reverendi sacerdoti, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, ricorre oggi 8 maggio la solenne memoria delle apparizioni di San Michele Arcangelo sul Gargano. Celebriamo con viva gioia un evento prodigioso che 15 secoli or sono non solo diede inizio al culto micaelico in questa grotta sacra, ma impresse anche il suo sigillo sulla nascita della nostra amata città Monte Sant'Angelo. Con profonda e differente gratitudine rivolgo il mio saluto a Sua Eccellenza Monsignor Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, che presiede questa solenne Eucaristia. Con lui saluto tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose convenuti. Un cordiale saluto a padre Raffaele Gadek, superiore provinciale dei padri Micheliti. Saluto don Luca Santoro, vicario episcopale. Con riconoscenza per la loro presenza saluto le autorità, in modo particolare il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo, i membri della giunta comunale. Il nostro pensiero giunga a tutti i fedeli, ai pellegrini e a quanti sono uniti a noi attraverso lo streaming. Un saluto colmo d'affetto rivolgo ai cittadini montanari, residenti altrove. La loro partecipazione spirituale testimonia una devozione

0: che non conosce distanze. L'odierna liturgia non commemora soltanto un evento cardine della storia della fede, ma rinnova anche l'identità di una comunità cresciuta all'ombra di questo santuario. Ecco, in questo tempo pasquale, illuminato dalle apparizioni del risorto, siamo chiamati a fare esperienza della sua presenza che vince ogni timore. In questa luce contempliamo la protezione di San Michele Arcangelo, qui dove il cielo ha toccato la terra. Ecco, Dio ci ricorda che non siamo soli in questo cammino. Egli ci custodisce e ci sostiene nelle battaglie spirituali, assicurandoci la vittoria del bene. Il bene vince sempre. Ecco, noi siamo fatti per Dio, come ci insegna Sant'Agostino. Il nostro cuore non avrà pace finché non riposerà in Lui. Amen.
1: Grazie a Padre Gregorio per il benvenuto e mi associo al ringraziamento per tutti voi presenti nel celebrare questa importante memoria dell'8 maggio legata al nostro Arcangelo Michele. Sentiamoci anche uniti a Pompei, alla visita del Santo Padre in occasione del primo anniversario della sua elezione a Sommo Pontefice. Perché il nostro celebrare sia autentico e rafforzi la nostra fede, esalti la nostra speranza e ci renda persone di carità, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, confidando nella sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che disponi dei tuoi angeli per la nostra salvezza, fa che l'arcangelo Michele sia nostra difesa contro le insidie del maligno, perché al termine del pellegrinaggio terreno siamo accolti nella luce beata del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio.

dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non ci fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.

0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo e il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

esco un po' dagli schemi dell'omelia, perché quest'anno, essendo il centenario francescano del Beato Transito di San Francesco d'Assisi, vorrei, più che dalle letture, anche se dei riferimenti ci sono, farmi aiutare da San Francesco stesso per questo momento di riflessione. E sono contento che ci sia l'immagine di San Francesco, con a fianco forse la beatitudine che meglio lo rappresenta, la beatitudine degli operatori di pace. Il più antico biografo di San Francesco, che è fra Tommaso da Celano e che scrisse su obbligo, su obbedienza dei superiori successori di San Francesco, scrisse ben tre vite di San Francesco, quelle che si chiamano la leggenda Maior, Minor e il Memoriale, insiste e presenta con molta chiarezza la devozione che San Francesco aveva per gli angeli in generale e in particolare per l'Arcangelo Michele, che riconosceva come colui che ci proteggeva e aiutava il cammino per liberarsi dal male. In qualche modo potremmo considerarlo nel pensiero di San Francesco come l'antidemonio. San Michele è l'antidemonio, colui che pone un limite, un freno al demonio, al diavolo, colui che aiuta la ricostruzione dell'unità rispetto al demonio che cerca continuamente la divisione a tutti i livelli, in tutte le relazioni, incominciando dalla relazione interiore del cuore con noi stessi. E sempre la tradizione, i biografi antichi, non Tommaso da Celano, ricordano anche il pellegrinaggio di San Francesco qui a Monte Sant'Angelo, alla Celeste Basilica, per la sua devozione a Michele. Le date sono diverse, probabilmente il 1216 o il 1222. Ecco, può darsi che addirittura San Francesco sia stato qui due volte e non solo una. E la sua presenza è sicura ed è segnata da quel gesto di umiltà, di voler rimanere sulla porta d'ingresso della Basilica, di non entrare nella, come abbiamo fatto noi, come facciamo noi, qui nella grotta, perché si sentiva peccatore e povero, ma lasciò, come facevano i pellegrini di allora, incisa nella roccia

e in particolare la Basilica di San Michele e la città di Monte Sant'Angelo tra i luoghi francescani per eccellenza. E con probabilità i primi conventi francescani del Gargano risalgono proprio a quella attenzione, a quella devozione che San Francesco stesso aveva verso l'Arcangelo Michele. C'è un passaggio del Vangelo, quello della parabola della zizzania e del grano buono, che credo ci colleghi al pensiero francescano e ai suoi atteggiamenti, quello di non voler intervenire a livello direttamente umano nel sradicare, nel tentativo di sradicare le opere del male per separarle dalle opere di bene. È Gesù stesso che con la parabola ci invita alla pazienza, in qualche modo potremmo dire alla misericordia e al tempo lungo di tutta la vita di penitenza. San Francesco, nella seconda delle ammonizioni che costruiscono l'ossatura del testamento, parla della tentazione del diavolo che è suadente, che non è quella tanto di chiederti di compiere opere di male, di compiere opere chiaramente opposte ai comandamenti del Signore e qualificate come malvagie, cattive, ne potremmo fare elenchi. Non fa tanto riferimento a quello, ma si richiama a quel passaggio dell'inizio della Sacra Scrittura quando Dio invita Adamo a non mangiare dell'albero del bene, a non mangiare il bene. E forse perché tra i suoi primi confratelli c'era molto entusiasmo per abbracciare la riforma e il nuovo stile di vita francescano, opere chiaramente di male o cattivo, forse non se ne facevano o erano scarse. Ma Francesco vedeva un rischio molto più grande del compiere atti chiaramente negativi. Un rischio di suadenza del demonio che entra nel cuore della persona, nel cuore del frate che aveva iniziato questa vita nuova a immagine del Vangelo. E il rischio era proprio quello di legarsi così tanto alla propria volontà, di essere così contento, orgoglioso del proprio bene che compiva attraverso quella nuova vita, da mangiarsi lo stesso bene, da mangiare quel frutto, da lasciare in questo modo che il proprio cuore diventasse un cuore legato e chiuso, diventasse autoreferenziale e che gode delle proprie azioni e del bene come se fosse suo e non proveniente invece da Dio e opera di Dio in lui. Questa è per San Francesco la grande tentazione, la grande insinuazione del demonio nel cuore di ogni credente. E a questa tentazione Francesco
chiede ai propri fratelli, a coloro che si erano messi con lui sulla via della riforma e sulla via, potremmo dire, indicata da San Michele, di essere attenti a salvare la propria volontà dal diventare, come direbbe Nietzsche, una volontà di potenza, una volontà di dominio, una volontà di potere, nel nome addirittura del bene fatto. Mentre il bene è opera di Dio e noi ne siamo solo e unicamente strumenti, e dobbiamo aprirci a Dio perché ci renda sempre più strumenti di bene, ci renda quindi sempre più fratelli e servi del Signore, operatori autentici quindi di pace. E la differenza tra il mangiare eucaristico che ci rende a nostra volta pane di vita per gli altri, che deve fare della nostra vita un dono continuo, rispetto a quello di inorgoglirsi così tanto da diventare fagocitatori del bene stesso e distruggendolo nel momento in cui lo compiamo. È una grande, direi, lezione che San Francesco d'Assisi con la sua riforma ci dà, ci dona, una lezione di cui abbiamo bisogno sempre tutti ed ognuno, abbiamo bisogno della cura autentica del nostro cuore perché sappiamo mangiare di Dio dell'Eucarestia per diventare noi Eucarestia e non inorgoglirci di un percorso, anche se buono, come è il percorso cristiano e del Vangelo. Se così fosse, se così è, credo che sia veramente questa la via della pace e la via della beatitudine della pace, perché è la via quella che disarma davvero tutto di noi, disarma il nostro pensiero che ci inorgoglisce e ci rende autoreferenziali e convinti di avere in mano la soluzione di tutti i problemi e le indicazioni di giudizio su ogni avvenimento e soprattutto sulle persone, sugli altri. Disarma il nostro cuore da sentimenti di possesso e di in qualche modo fagocitazione degli stessi sentimenti altrui che vorremmo tutti a nostro servizio. Disarma i nostri gesti e le nostre scelte di azione per trasformarci da mercanti che vogliono fare propri meriti o propri guadagni in persone, in seminatori che mettono a disposizione invece ciò che hanno e ciò che ricevono. Disarmare mente, cuori, mano e azioni è il modo per vivere la beatitudine della pace e per essere figli di Dio e operatori di pace, per permettere a Dio di renderci suoi figli e servirsi di noi per un mondo rappacificato e per una Chiesa dal cuore capace di amare e di pulsare a servizio di tutti e di ognuno senza mai giudicare, ma sempre rimanendo aperta, aperta perché il Signore vuole che noi ci facciamo spazio libero per l'accoglienza di tutti. In questo modo, sull'esempio di Francesco e con l'aiuto dell'Arcangelo Michele, l'antidemonio nel nostro cuore, nella nostra mente e nelle nostre mani, diventiamo figli di Dio e non avremo quella tentazione di essere noi
a separare bene dal mare, dal male, a giudicare e scegliere o ritenere ciò che è bene e ciò che è male, ma lasceremo quel tempo lungo di pazienza e di misericordia perché Dio agisca e trasformi veramente tutto in bene e renda la pace la base dell'esistenza e della creazione. Amen.

Rinnoviamo insieme la fede della Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio manda i suoi angeli, puri spiriti, essere intelligenti e liberi, per guidare i nostri passi in questo nostro pellegrinaggio terreno, per custodirci dal male e sostenerci nella via della salvezza. Grati a Dio di tanto beneficio, gioiosi di celebrare oggi la solenne memoria dell'Arcangelo Michele, e confortati dalla sua potente intercessione presso Dio per noi, rivolgiamo a Lui la nostra supplica.

per il nostro Papa Leone, che il Signore ha chiamato alla guida della Chiesa un anno fa, sia autentico pastore del suo gregge. L'intercessione della Beata Vergine Maria di Pompei e dell'Arcangelo Michele gli garantiscano sapienza e fortezza per discernere la volontà del Padre e guidare il popolo santo sulle vie della giustizia e dell'amore.

per la Chiesa, il Collegio Episcopale, l'Arcivescovo Franco che presiede questa Eucaristia e tutti i presbiteri. San Michele, doni loro la fiducia, il coraggio e la perseveranza per trasmettere ad ogni cristiano l'unica verità che salva.

per i governanti, liberi da dinamiche di potere e di prestigio personale, siano al servizio della società con il sincero intento di promuovere la dignità di ogni cittadino.

0: affinché ogni abitante di Monte Sant'Angelo si mostri riverente, devoto e fiducioso nei confronti dell'angelico patrono. Egli, che scelse questo luogo come sua dimora terrena, vegli costantemente sul suo popolo e lo conservi fedele ai comandamenti e alle leggi.
1: Noi ti preghiamo.

pellegrini, i devoti e gli zelatori della comunità di San Michele, affinché godano della protezione dell'Arcangelo e possano dedicarsi pienamente al servizio di Dio.

per tutti coloro che si uniscono spiritualmente a noi nella preghiera e che ci seguono attraverso il canale streaming del Santuario. La presenza e l'intercessione del Principe degli Angeli doni a tutti, in particolar modo agli anziani e agli ammalati, conforto, fiducia e aiuto.

0: Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa festa del Beato Arcangelo Michele, e fa che diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica

e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua divinità.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E insieme, come unica famiglia di fede, preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amante della gloria del Signore, terrore degli angeli celesti, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanti mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare in cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami questi eroi che ci sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Dimmi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli.

quasi mezzogiorno e concludiamo la nostra preghiera con la supplica alla Regina Santissima del Rosario di Pompei. O augusta Regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi, devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave o Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

peccatori, adesso e nell'ora nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il suo cuore.

0: Ava, Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle nostre anime, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di quanti si dicono cristiani, eppure offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria,
1: piena di grazia,
0: il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta
0: tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale, su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il bambino che vediamo nelle tue braccia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera tra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei in Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante ed in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancora questo, o Madre, concedi trionfo alla religione e la pace alla società umana. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti, e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo d'amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il tuo nome soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi.

0: e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve Regina,
1: Madre di misericordia, Dio della dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esiti di Pirena, a te sospiriamo gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, conosci a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo desiderio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, ovviamente o Dio, dolce Vergine Maria.
0: E accogliamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli, che ci concede di celebrare la festa dell'Arcangelo Michele, vi doni la sua perenne benedizione.
1: Amen.
0: L'intercessione del Principe dei Cori Celesti, l'Arcangelo Michele, vi liberi dalle insidie del maligno e disponga la vostra vita nel servizio di Dio e dei fratelli.
1: Amen.
0: Possiate godere con l'Arcangelo Michele e con tutti i cori angelici di pace e gioia eterna in una lode perenne a colui che siede sul trono e all'agnello nella liturgia del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

Cari amici, vi parlo da Roma, sono Don Carmelo Pellegrino per introdurvi a questo triduo pasquale che quest'anno sarà veramente singolare. Tutti abbiamo davanti agli occhi la situazione di precarietà che avvolge il mondo intero. In questo momento capiamo quanto sia fragile la nostra vita, la nostra salute, ma anche i nostri averi, come possano sparire in un attimo sotto i colpi di una crisi economica. E in questo clima il Signore viene a parlarci di croce gloriosa, a indicarci questa via come la via della santificazione e della salvezza per ognuno di noi. E allora vivremo questi riti del triduo pasquale in modo del tutto non convenzionale, in modo indiretto, ma sì da protagonisti nel nostro cuore, osservando Gesù che compie dei gesti. Ad esempio, proprio nel Giovedì Santo, durante la messa in Cena Domini, vedremo Gesù nel Vangelo che si china ai piedi degli Apostoli per lavare i piedi ai suoi discepoli. Quando si trova però davanti a Pietro, riceve un secco rifiuto. Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi. Naturalmente è un gesto di servizio da parte di Gesù, è un gesto di umiltà, ma Pietro non ha capito il senso profondo di questo tipo di servizio che il Signore compie. Pietro è imbarazzato, come lo saremmo tutti noi se il Signore si chinasse, ci togliesse le scarpe e venisse in contatto con la parte più sporca del nostro essere. Ecco, questa è la Pasqua, questo è il tempo in cui dobbiamo permettere al Signore di lavarci i piedi. Dobbiamo permettere al Signore di toccare la parte sporca della nostra vita, il nostro peccato, il nostro guasto interiore, il nostro egoismo, per poterlo pulire con il suo sangue.

0: sangue, con il suo amore salvifico. Ed è questo anche che noi contempleremo in quella notte tra giovedì e venerdì, quando Gesù si ritira in preghiera nel Getsemani e si abbandona alla volontà del Padre. E quello che noi abbiamo solennizzato negli anni addietro e certamente anche negli anni a venire con la creazione dei sepolcri, degli altari per la reposizione. Ma può essere sicuramente un tempo da santificare con la preghiera nelle nostre case, per accompagnare Gesù sofferente e orante in questa notte di agonia. Con il Venerdì Santo, invece, la Chiesa ci farà partecipare a un'azione liturgica in cui saremo invitati anche al gesto della adorazione della croce. Sì, materialmente non potremo farlo, però ciascuno di noi ha in casa un crocifisso come questo alle mie spalle. Ed è invitato, sì, dalla liturgia a fare questo gesto che sembra davvero singolare. Siamo abituati ad adorare Gesù, il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ma non la croce. Il patibolo, che cosa vuol dire adorare la croce? Vuol dire adorare quella singolarissima, stranissima sapienza di Dio. Adorare la volontà di Dio che permette attraverso un percorso che è sì di sofferenza perché richiede amore e l'amore impatta sempre la sofferenza. Ecco, Gesù è colui che per amore e liberamente dà la vita per ciascuno di noi e questo gli costa sangue, gli costa la croce. Allora noi adoriamo questo percorso perché su quella croce ci sta ciascuno di noi. Noi siamo la nostra croce gloriosa, come Lui, il Salvatore, è la sua croce gloriosa. È sofferenza per amore che porta alla luce, all'alba della Pasqua, della risurrezione. Per amare, per avere una vita bella sulla terra, per vivere felici e quindi nell'amore, dobbiamo salire sulla croce. Il Padre Pio diceva, sotto la croce si impara ad amare. Certo, per amare il prossimo devo prendermi i suoi limiti sulle spalle, devo prendermi i suoi errori, altrimenti quando cominceranno i limiti e gli errori lo rifiuterò il prossimo, rifiuterò le persone accanto a me, mia moglie, mio marito, i miei figli. L'amore vero significa prendere su di sé gli errori e i limiti degli altri. È quello che fa il Signore quando prende su di sé tutto il male del mondo, tutto il peccato di ciascuno di noi per condurlo al Padre, per agganciare il nostro peccato con la misericordia di suo Padre. E in fondo sarà questo che celebreremo in quella meravigliosa notte di Pasqua, in cui vedremo Gesù risorgere dopo tre giorni di silenzio, dopo un sabato santo dal silenzio assordante, con un sepolcro che sembra veramente il trionfo della morte. Non sarà così, sarà il trionfo della vita. E sarà importante anche ascoltare l'annuncio degli angeli alle donne che al mattino presto della domenica vanno al sepolcro. Non temete voi, cercate colui che è morto, ma non è qui, è risorto. Non temete, non abbiate paura. È proprio questo ciò di cui abbiamo bisogno noi oggi, di sentire il cielo dirci non avere paura, ci sto qui io sono risorto dai morti e posso condurre alla risurrezione anche la tua sofferenza, anche la tua notte, anche la tua precarietà. Sì, Dio è più forte di ogni nostra paura, delle crisi economiche, del peccato, di ogni adulterio, di ogni lutto, è più forte della tristezza, è più forte della povertà, è più forte dei virus, delle polmoniti, delle crisi sociali, delle peggiori paure che ci affliggono. Dio è più forte, Cristo è risorto. E allora anche noi potremo dire con San Paolo, davvero tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E in un certo senso sì, andrà tutto bene, non perché non succederà niente, e di fatto già tante cose sono successe purtroppo nella morte e nella sofferenza, ma perché in ogni cosa che succederà e che succede Lui c'è con la sua croce gloriosa, e che quella croce, quella sofferenza nella mia vita può condurre la mia vita alla pienezza dell'amore e ad una vita nuova. Proprio in questo modo vedremo l'amore trionfare come a Pasqua dopo il Calvario. Amici, buon Triduo Pasquale, buona Pasqua a tutti.
1: ¿Qué mejor amigo que podría uno tener? Okay.

ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?

Santo Dio.

cresciuto come un virgulto davanti a lui, e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza,

per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.

caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.

te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.

sono il rifiuto dei miei vicini e persino dei miei nemici, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge.

sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare, ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.

sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.

preghiamo insieme e diciamo: Signore, pietà, perché ti abbiamo escluso dalla nostra vita. Signore, pietà, perché non abbiamo avuto fiducia in te. Signore, pietà, per tutte le volte che ci siamo affidati ad altri dei. Signore, pietà, per tutte le volte che non abbiamo pregato nella verità del cuore. Signore, pietà, per tutte le volte che ci siamo lasciati vincere dalla disperazione. Signore, pietà, per tutte le volte che abbiamo profanato il tuo nome. Signore, pietà, per tutte le volte che non siamo stati prossimo ai fratelli. Signore, pietà, per tutte le volte che non abbiamo accolto i poveri. Signore, pietà, per tutte le volte che non abbiamo fatto nascere i bimbi e abbiamo lasciato morire gli anziani. Signore, pietà, per tutte le volte che non abbiamo curato l'unione familiare. Signore, pietà, per tutte le volte che non abbiamo fatto con serietà il nostro lavoro. Signore, pietà, per tutte le volte che abbiamo rubato. Signore, pietà, per tutte le volte che siamo stati ingrati ed ingiusti. Signore, pietà, per tutte le volte che abbiamo odiato e non perdonato. Signore, pietà, per tutte le volte che abbiamo tradito, siamo stati falsi e infedeli. Signore, pietà, per tutte le volte ci siamo mostrati vigliacchi. Signore, pietà, per tutte le volte che abbiamo abdicato la nostra dignità.

ci siamo venduti pur di piacere alla gente. Signore, in pietà, per tutte le volte che non abbiamo testimoniato la nostra fede. Signore, in pietà, per tutte le volte che non abbiamo fatto il bene. Signore, in pietà, per tutte le volte che non abbiamo

Noi ti adoriamo, Cristo Gesù. Ci mettiamo in ginocchio e non troviamo parole sufficienti per esprimere quello che proviamo davanti alla tua morte in croce. Noi desideriamo, Cristo, gridare oggi verso la tua misericordia più grande di ogni forza e potenza alla quale possa appoggiarsi l'uomo. La potenza del tuo amore si dimostri ancora una volta più grande del male che ci minaccia. Si dimostri più grande dei molteplici peccati che si arrogano in forma sempre più assoluta la cittadinanza nella vita degli uomini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, per questo Giubileo la Chiesa ci vuole pellegrini di speranza, cioè in cammino nella storia come testimoni di Cristo, nostra speranza. Ripercorriamo la Via Crucis di Gesù con Maria, come le tappe del nostro personale pellegrinaggio di conversione e di ritorno al Padre. Celebreremo e pregheremo la prima stazione della Via Crucis qui in Basilica e poi in maniera ordinata nell'ordine classico, quindi la croce, le confraternite e poi tutto il resto del popolo di Dio, ci recheremo, se prenderemo insieme il cammino verso la cattedrale. Preghiamo. O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa che attraverso le vicende liete e tristi di questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la vita. Per Cristo nostro Signore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte.

0: Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Alzo gli occhi verso i monti, ma dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Il giudizio di Pilato incarna il giudizio che tende a schiacciare i poveri e gli oppressi. Diverso è il giudizio di Dio, che è amore, e che si baserà sull'amore, in special modo su quanto lo avremo o meno praticato nei riguardi dei più bisognosi, nei quali Cristo, il giudice stesso, è presente. Giudicheremo secondo Dio quando vivremo una relazione di verità con Dio amore all'interno del ministero insondabile della misericordia divina.
2: Maria, Vergine del Cammino, ci aiuti a guardare con amore il nostro prossimo, senza giudicarlo per le sue apparenze o per la miopia del nostro spirito. Diciamo insieme, prega per noi. Prega per noi.
1: Santa Maria della Speranza,
2: prega per noi.
1: Santa Maria del Cammino,
2: prega per noi.
1: Santa Maria della Luce,
2: prega per noi.
1: Santa Maria, sollievo degli oppressi,
2: prega per noi. Preghiamo. Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Seconda stazione. Gesù porta la croce al Calvario. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
2: Scende con la tua santa croce il Redentore mondo.
3: Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota.
4: È lo Spirito Santo, con la sua perenne presenza nel cammino della Chiesa, a irradiare nei credenti la luce della speranza. Quella luce è necessaria per seguire Gesù nel suo cammino di obbedienza al Padre. Abbiamo bisogno dello Spirito, perché è Lui che tiene accesa la nostra speranza, come una fiaccola che mai si spegne, per dare sostegno e vigore alla nostra vita.
0: Maria, nostra Madre Celeste, ci insegna ad accogliere lo Spirito Santo, affinché ci renda docili al suo insegnamento e apra i nostri cuori alla luce della speranza. Diciamo insieme, prega per noi.
5: Prega per noi.
6: Santa Maria, Madre di Dio.
5: Prega per noi.
6: Profezia dei tempi nuovi.
5: Prega per noi.
6: Aurora del mondo nuovo.
5: Prega per noi.
6: Ancella dello Spirito Santo.
5: Prega per noi.
0: Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
0: Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crudel.

0: terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
1: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
2: Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori.
3: L'anno giubilare, anno di grazia e di conversione, deve essere un appello rivolto anche alle nazioni più benestanti, perché riconoscano la gravità di tante decisioni prese e stabiliscano di condonare i debiti di paesi che mai potrebbero ripagarli. Ciò significa riconoscere il volto di Gesù in quanti, nel nostro tempo, patiscono le conseguenze di ingiustizie e iniquità che uomini senza scrupoli impongono sulle spalle dei più poveri.
0: In Cristo siamo chiamati a testimoniare che tutti i popoli hanno diritto ad essere riconosciuti nella loro dignità umana e sociale. Maria, ci aiuti in questo compito. Diciamo insieme, prega per noi.
4: Prega per noi.
5: Madre del Messia liberatore,
4: prega per noi.
5: Madre dei redenti,
4: prega per noi.
5: Madre di tutte le genti,
4: prega per noi.
5: Madre che vuoi la libertà dei tuoi figli,
4: prega per noi.
0: Preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Vedendo la madre e il discepolo che egli amava, Gesù disse: Donna, ecco tuo figlio.
0: Gesù, sulla croce, ci ha donato Maria come madre della speranza. Non è un caso che la pietà popolare continui a invocare la Vergine Santa come Stella Maris, un titolo espressivo della speranza certa, che nelle burrascose vicende della vita la Madre di Dio viene in nostro aiuto, ci sorregge e ci invita ad avere fiducia e a continuare a sperare. Accogliamo per noi le parole che Maria rivolse al veggente di Guadalupe. Non sto forse qui io, che sono tua madre?
1: Gesù ci ha donato Maria per madre tenera e premurosa, per vegliare sul nostro cammino, per sollevarci nelle tribolazioni, per guidarci nella virtù e nella pazienza. Diciamo insieme: prega per noi. Vergine fedele, Vergine del silenzio, Vergine dell'ascolto. Vergine del canto, preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente anche la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
2: amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
3: Fermarono un certo Simone di Cirene e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.
4: Simone di Cirene ci insegna, con l'aiuto che ha dato a Gesù sulla via del Calvario, a offrire segni di speranza soprattutto agli ammalati che si trovano a casa o in ospedale. Le loro sofferenze possano trovare sollievo nella vicinanza di persone che li visitano e nell'affetto che ricevono. Le opere di misericordia sono anche opere di speranza che risvegliano nei nostri cuori sentimenti di gratitudine.
2: Maria ci insegna la premura per gli altri, l'attenzione a chi è nel bisogno. Camminando con lei, comprendiamo il valore del sacrificio di sé per il bene di chi soffre. Diciamo insieme, prega per noi.
5: Prega per noi.
6: Maria, serva del Signore, prega per noi. Maria, serva della parola, prega per noi. Maria, serva della redenzione. Maria, immagine della Chiesa.
2: Preghiamo. Sostieni sempre, o Padre, la tua famiglia nell'impegno delle buone opere. Confortala con il tuo aiuto nel cammino di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Se ti fossi stato accanto, forse che non avrei pianto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, e sempre, e secoli, e secoli, amen.
3: Sesta stazione. Una donna asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E Dio che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo.
4: Il cammino giubilare ci chiama alla riconciliazione con Dio mediante la confessione. La riconciliazione sacramentale non è solo una bella opportunità spirituale, ma rappresenta un passo decisivo, essenziale e irrinunciabile per il cammino di fede di ciascuno. Lì permettiamo al Signore di distruggere i nostri peccati, di risanarci il cuore, di rialzarci e di abbracciarci, di farci conoscere il suo volto, tenero e compassionevole.
5: Andare a Gesù significa percorrere fiduciosi la via della conversione. Troveremo in Lui perdono se per intercessione di Maria invocheremo la misericordia di Dio. Diciamo insieme, prega per noi.
6: Prega per noi.
4: Santa Maria, sorgente di grazia.
6: Prega per noi.
4: Santa Maria, fonte di perdono.
6: Prega per noi.
4: Santa Maria, discepola di Cristo.
6: Prega per noi.
4: Santa Maria, sorella dell'umanità.
6: Prega per noi.
5: Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza e di santificarci con le opere di carità fraterna, fa che camminiamo fedelmente nella via dei tuoi precetti, per giungere rinnovati alle feste pasquali. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
5: Dopo averti contemplata, col tuo figlio addolorata, quanta pena sento.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
2: Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi, a favore del corpo di Cristo, che è la Chiesa.
0: Chiamati a essere pellegrini di speranza, non dimentichiamo i credenti che vivono il pellegrinaggio della Via Crucis, con cui sono spesso costretti a lasciare le loro terre d'origine. È un motivo concreto in più per impegnarci in quella testimonianza credente che sia nel mondo lievito di genuina speranza, annuncio di cieli nuovi e terra nuova, dove abitare nella giustizia e nella concordia tra i popoli, protesi verso il compimento della promessa del Signore.
1: Percorrere con fede la nostra Via Crucis significa affidarsi con Maria alla misericordia di Dio e soccorrere il prossimo nelle sue necessità, divenendo veri testimoni del Vangelo. Diciamo insieme: prega per noi.
2: Maria, madre degli emigranti,
3: prega per noi.
2: Maria, testimone del Vangelo,
3: prega per noi.
2: Maria, maestra della Chiesa,
3: prega per noi.
2: Maria, modello dei credenti,
3: prega per noi.
1: Preghiamo. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ottava stazione. Gesù incontra le donne in pianto. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
2: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
0: Essere pellegrini con Cristo significa chiedere e donare il perdono con la forza della speranza. Siamo consapevoli che perdonare non cambia il passato, non può modificare ciò che è già avvenuto. E, tuttavia, il perdono può permettere di cambiare il futuro e di vivere in modo diverso, senza rancore, livore e vendetta. Il futuro, rischiarato dal perdono, consente di leggere il passato con occhi diversi, più sereni, seppure ancora solcati da lacrime.
1: Piangere sulle miserie e sulle colpe dell'umanità ci rende vicini ad ogni uomo e a ogni donna che con noi portano le fatiche di un cammino a volte difficile, ma che Maria percorre con noi. Diciamo insieme: prega per noi.
3: Maria, benedetta fra le donne. Maria, dignità della donna. Maria, grandezza della donna. Maria, speranza di chi si converte.
1: Preghiamo. Perdona, Signore, i nostri peccati e nella tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per Cristo nostro Signore. E vedesti il tuo figliuolo così afflitto, così solo, dare l'ultimo respiro.

0: Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
1: Gesù, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì.
2: Seguire Gesù non è facile, perché ci chiede docilità ai disegni di Dio. In questo senso, la speranza cristiana non illude e non delude, perché è fondata sulla certezza che niente

0: Maria, prima discepola di Gesù, ci insegna ad avere fede nei disegni misteriosi di Dio, nei quali è contemplato il nostro abbassamento per vivere in pienezza l'umiltà di Gesù. Diciamo insieme, prega per noi.
1: Santa Maria, discepola fedele, prega per noi. Santa Maria, fonte di speranza, prega per noi. Santa Maria, madre dei poveri, prega per noi. Santa Maria, madre degli umili, prega per noi.
0: Preghiamo. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del peccato, resti fedele all'impegno del battesimo e ottenga in premio l'eredità promessa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Dolce Madre dell'amore, fa che il grande tuo dolore, io lo

Sangue innocente sul Cristo, che vi

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti.
0: Gesù, spogliato delle vesti, mostra l'uomo vittima dell'ignoranza e della superbia umana. Egli ha portato su di sé la nostra colpa per farcene comprendere tutta la gravità. Se manca la base religiosa e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave e gli enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza soluzione. Tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione.
2: Gesù è stato definito il falegname, il figlio di Maria, forse con l'intento di umiliarne la persona. In realtà nei secoli si è rivelato un titolo di profondo e sincero amore. Diciamo insieme, prega per noi.

0: Maria, Vergine dell'ascolto. Maria, Vergine dell'umiltà. Maria, Vergine della pazienza. Maria, Vergine della gratitudine.
1: Preghiamo. Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello Spirito. Per Cristo nostro Signore.

0: quindicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1: Giunti sul Calvario, crocifissero Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra.
2: La speranza nasce dall'amore e si fonda sull'amore che scaturisce dal cuore di Gesù trafitto sulla croce. È la vita stessa di Gesù che mediante questo dono d'amore si manifesta nella nostra vita di fede, che inizia col battesimo, si sviluppa nella docilità alla grazia di Dio ed è perciò animata dalla speranza, sempre rinnovata e resa incontrollabile dall'azione dello Spirito Santo.
0: Con Maria arriviamo sul Calvario con la nostra croce. La poniamo accanto a Gesù crocifisso, affinché con Lui e per Lui diventi via di luce per il nostro cammino. Diciamo insieme, prega per noi.
3: Prega per noi.
4: Maria, Madre del Dolore.
3: Prega per noi.
4: Maria, Madre della Chiesa.
3: Prega per noi.
4: Maria, Madre dei Derelitti.
3: Prega per noi.
4: Maria, Madre dei Morenti.
3: Prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Le ferite che il peccato sul suo corpo ha provocato siano impresse in madre in me. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei
2: secoli. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
3: Perché con la sua santa croce hai redento il mondo.
2: Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito.
4: Maria, ai piedi della croce, mentre vedeva Gesù innocente soffrire e morire, pur attraversata da un dolore straziante, ripeteva il suo sì, senza perdere la speranza e la fiducia nel Signore. In tal modo ella cooperava per noi al compimento di quanto suo figlio aveva detto riguardo alla sua morte sulla croce. Maria, nel travaglio di quel dolore offerto per amore, diventava madre nostra, madre della speranza.
5: Con Maria rimaniamo sotto la croce per imparare l'obbedienza che purifica il nostro cuore da ogni male, affinché diventiamo offerta preziosa e gradita a Dio. Diciamo insieme: prega per noi.
6: Prega per noi.
4: Maria, madre della speranza.
6: Prega per noi.
4: Maria, fedele presso la croce.
6: Prega per noi.
4: Maria, fedele nell'attesa.
6: Prega per noi.
4: Maria, fedele nella sequela di Gesù.
6: Prega per noi.
5: Preghiamo. O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio. E come abbiamo portato in noi per la nostra nascita l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
5: Del figliuolo tuo trafitto, per scontare ogni delitto, condividi

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Croce che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli, a te va il nostro canto, a te va il nostro canto.
3: Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
4: Uno dei soldati con una lancia colpì il fianco di Gesù e subito ne uscì sangue e acqua.
5: Il nostro pellegrinaggio terreno ha una meta, l'ottavo giorno, cioè quello della resurrezione, aprendo così il ciclo del tempo alla dimensione dell'eternità, alla vita che dura sempre. È un pellegrinaggio animato dalla speranza, la cui testimonianza più convincente ci viene offerta dai martiri che, saldi nella fede in Cristo risorto, hanno saputo rinunciare alla vita stessa di quaggiù pur di non tradire il loro Signore.
3: Gesù è deposto dalla croce per entrare nei nostri cuori. È Maria che ci insegna ad accogliere il Verbo della vita come lo ha accolto lei stessa all'annuncio dell'angelo. Diciamo insieme: prega per noi.
1: Prega per noi.
6: Santa Maria, presenza luminosa,
1: prega per noi.
6: Santa Maria, sostegno degli emigranti,
1: prega per noi.
6: Santa Maria, conforto degli esuli,
7: prega per noi.
6: Santa Maria, maestra di accoglienza,
1: prega per noi.
3: Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Di dolori quale abisso, presso madre al crocifisso, voglio piangere con te. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano

0: Quattordicesima stazione. Gesù è portato nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Giuseppe d'Arimatea prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel sepolcro.
1: Accompagnare Cristo al sepolcro significa immergersi nel silenzio del sabato santo per riannodare, sotto la luce della grazia, i fili della nostra vita. È anche il senso del pellegrinaggio e di ogni evento giubilare, poiché mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita. Il pellegrinaggio favorisce molto la riscoperta del valore del silenzio, della fatica, dell'essenzialità.
0: Impariamo da Maria a custodire nel silenzio la parola di Dio, anche nei momenti più dolorosi e incomprensibili. Con il suo aiuto conserveremo pace e dignità nelle prove. Diciamo insieme: prega per noi.
2: Vergine del silenzio,
3: prega per noi.
2: Vergine dell'attesa,
3: prega per noi.
2: Vergine fedele alla parola,
3: prega per noi.
2: Vergine sapiente,
3: prega per noi.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
0: Vogliamo adesso rivolgerci tutti insieme al Signore Gesù con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro,
5: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
0: O Dio, Padre di misericordia, guarda con amore e benedici questo tuo popolo che si è radunato con Maria per commemorare la passione e morte del tuo dilettissimo figlio, nella speranza di risorgere con lui. Concedi a noi tutti il tuo perdono e la tua divina consolazione, perché sia forte la nostra fede, radiosa la nostra speranza, divampante nei nostri cuori il fuoco della tua carità, nel gaudio dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Prima della benedizione vorrei ringraziare la comunità dei frati minori conventuali e padre Marco Moroni che, come ogni anno, ci hanno accolto in Basilica per iniziare questo momento di preghiera insieme. Ringrazio le confraternite che ci hanno aiutato in tutto il percorso, i volontari che oggi pomeriggio hanno sistemato le croci, le fiaccole per permetterci il cammino, la Polizia Municipale che ci ha fatto strada e ci ha permesso di camminare serenamente, tranquillamente nel percorso, le suore che hanno animato con il canto la nostra preghiera e tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno permesso lo svolgimento di questo momento vicariale, i parroci delle nostre parrocchie, quelli presenti e anche quelli che non possono essere presenti stasera. Vogliamo metterci tutti insieme davvero sotto la protezione del Signore, mettendoci davanti alla sua croce e chiedendo per ciascuno di noi che questa settimana santa che tra poco inizieremo sia davvero una settimana in cui incontrarci con l'amore che ci salva. Venerdì prossimo avremo la solenne celebrazione della Passione del Signore. Alle 6:45 del mattino ci ritroveremo qui in cattedrale per la preghiera dell'ufficio delle letture e delle lodi. Alle 7:30 uscirà la processione con il Cristo morto fino alla Basilica di San Francesco. La sera, poi, alle ore 20:30, ci sarà la processione serale con l'Addolorata fino alla Basilica e poi ritorneremo su a San Rufino con la Madonna Addolorata e con il Cristo morto. Per cui ci aspetta davvero una settimana ricca di momenti di preghiera in cui prepararci alla notte santa della Pasqua. Su tutti noi, sui nostri desideri, sulle nostre preghiere, su tutto ciò che portiamo nel nostro cuore, chiediamo adesso al Signore la sua benedizione. Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio vi ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli.
4: Amen.
0: Cristo Signore, che vi ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine.
4: Amen.
0: Voi tutti, che avete seguito il cammino di Cristo sulla via della croce, possiate avere parte della sua risurrezione.
4: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
4: Amen.
0: Andate in pace.
4: Vediamo, grazie a Dio.
0: E buonanotte a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

sono tutti terroristi.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Buonasera a tutti, siamo felici di ritrovarci, di incontrarci anche in questo momento di flessione insieme, da questo luogo particolarmente caro a noi carmelitani, questa comunità di Poggiochiaro, Mater Dei. Vogliamo dare un saluto anche a tutti coloro che sono collegati attraverso il canale Maria Vision, insomma tutti coloro che vogliono dedicare un po' di tempo all'approfondimento della nostra spiritualità, del nostro essere cristiani, a partire da quello che in realtà la nostra tradizione, come cristiani, cattolici, ci mette davanti. Allora noi non dobbiamo inventarci nulla, ma tutte le volte dobbiamo imparare a riscoprire il tesoro di grazia che portiamo, E questo è un po' l'esercizio che vogliamo fare anche oggi. Ci mettiamo ancora in questo cammino che stiamo portando avanti dall'inizio dell'anno sulla scoperta, sull'approfondimento dei vizi capitali. E questa sera in modo particolare rifletteremo sul vizio capitale dell'ira. Allora, per prepararci a vivere bene questo momento occorre farci aiutare, perché da soli rischiamo solo di fare danni. Allora invochiamo subito su di noi l'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a dire le cose giuste nel modo giusto e perché ci aiuti ad ascoltare e portare nel cuore, ecco, quel seme

di verità che il Signore oggi vuole dare a ciascuno di noi. Allora, ecco, un atteggiamento di preghiera, ci mettiamo e cominciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

nelle opere dei padri, in modo particolare di questo padre che noi seguiamo, padre Evagrio Pontico, un uomo che ha dedicato la sua vita allo studio, all'approfondimento della vita spirituale attraverso anche appunto la scoperta dei vizi capitali. Ecco, tutti un po' questi sono concordi nel dire che il vizio dell'ira è probabilmente il vizio più pericoloso e distruttivo. E infatti dedicano a lui una trattazione più lunga rispetto agli altri. Cioè, ci hanno dovuto riflettere un po' di più sta cosa dell'ira, perché l'ira è in effetti qualcosa che tende a portare conseguenze distruttive, terribili, no? Chi lo pratica l'ira. Ecco, e allora vale la pena quindi dedicare del tempo a questo. Ovviamente non possiamo dire tutto, diremo alcune cose, no? Perché certamente l'argomento è molto più ampio. Però magari ci introduciamo al tema almeno. Dicevamo, l'ira quindi è un vizio terribile, distruttivo, lo si capisce subito, perché nella Bibbia, diciamo, troviamo diversi personaggi che, come dire, usano bene sto vizio, cioè praticamente si fanno pigliare facilmente dall'ira. Il caso più eclatante probabilmente è quello di Mosè. Voi forse non lo sapete, o non tutti lo sanno, ma Mosè nella Bibbia, nel libro dei Numeri al capitolo 12, viene definito come l'uomo più mansueto della terra, cioè più mite, più buono. Di Mosè non c'era, dice la Bibbia.

sbrocca, cioè ha un attacco d'ira nei confronti del rimane nella memoria di Dio, il quale poi in Deuteronomio gli dirà: va bene, allora tu non entrerai nella terra promessa, ti fermerai prima, morirai prima, perché hai avuto quello scatto d'ira. Cioè, capite cosa voglio dire, no? Cioè, l'ira di sua natura fa perdere il paradiso, la terra promessa. Mosè perde la terra promessa per uno scatto d'ira. Quindi tu puoi avere tutti i doni spirituali, bellissimi, fantastici, ma poi ricordati che puoi perdere tutto per uno scatto d'ira. Questa è la verità. Cioè, a causa della collera si perdono le cose più belle, più serie, più importanti. E allora dico, vale la pena stare un po' attenti, no? Cioè, vale la pena cercare di capire com'è fatta l'ira, come funziona e da dove nasce e eventualmente come si può combattere anche, no? Quindi, l'ira innanzitutto è uno di quei vizi che si alimenta spesso, anche se non sempre, ma spesso, da un senso di giustizia, cioè l'ira parte generalmente da una cosa buona, dal difendere anche cose buone, no? Un senso di giustizia che a volte spiglia, no? Noi per giustificare, no? Per difendere, argomentare a favore del bene, noi lo giustifichiamo pure atti orribili, terrificanti, anche gli scatti d'ira. Per difendere una cosa buona, noi rischiamo di diventare collerici. Quindi la giustizia è un po', no? Si insinua facilmente anche se tu sei una persona, no? Quante volte, no? Sentiamo l'espressione, no? Ma è giusto che, no? Bisogna fare giustizia, no? Sta roba qua che è anche buona, però bisogna stare attenti perché l'ira nasce spesso da questo senso di giustizialismo che ci accompagna un po' a tutti, chi più, chi meno. Diciamo subito c'è anche un'ira buona, così la mettiamo subito in cantiere sta cosa. C'è un'ira cattiva, che è la collera, e poi vediamo com'è fatta, ma c'è anche un'ira buona, che si traduce, chiamata nella Bibbia, zelo. Lo zelo, infatti, è quell'ira contro il peccato, cioè per uscire da un vizio, qualsiasi vizio, bisogna essere un po' arrabbiati, bisogna avere sta rabbia dentro. Perché è difficile scardinare un vizio se tu non hai una forza che la contrasta. E la rabbia e lo zelo è questa forza che contrastano, che è a favore di Dio e contro il male. Infatti, per esempio, per noi carmelitani, questo è abbastanza chiaro, il nostro caro profeta Elia, no, lui si definisce: io ardo di zelo per il Signore Dio degli eserciti. Ardo di zelo, cioè in latino zelo zelatus, cioè è una zelo all'ennesima potenza, cioè io sono infiammato, capito? Cioè, infatti, lui è stato uno che con coraggio, con forza, ha combattuto a favore di Dio contro il peccato. Talmente tanto ha combattuto che a un certo punto si è fatto prendere la mano sul Monte Carmelo, ha battuto i profeti di Baal e non solo ha vinto, li ha sterminati, cioè si è fatto prendere proprio la mano, li ha uccisi uno per uno, sono 450, li ha ammazzati tutti, per dire, no? Che questo zelo a volte, se noi non lo sappiamo gestire, può diventare e portarci anche fuori strada. Ma c'è un'ira buona, quindi lo zelo è buono e santo, e noi carmelitani siamo portatori sani di questo. E infatti, se ci arrabbiamo, vabbè, non lo so. Quindi c'è un'ira buona, ma noi adesso fermiamoci un attimo su quella che è la forma propria di scatenarsi dell'ira, cioè come colpisce l'ira, come ci viene addosso questa roba qua, questo demone, come funziona. Questo colpisce in un attimo, all'improvviso. L'ira si scatena da un momento all'altro, no? Non so se avete mai fatto l'esperienza di qualcuno che appunto, forse tu per primo, cioè a un certo punto, no? Un velo nero davanti agli occhi, ti si tappa la vena, succede e tu esplodi, no? In questo momento di rabbia, magari, no? A volte anche non sostenuto da basi logiche, ma poi lo vedremo, cioè anche abbastanza, come dire, ingenuamente, però è vero che nasce, che arriva all'improvviso, ma non nasce dal niente l'ira. L'ira c'ha un bacino di incubazione, sapete? Cioè l'ira nasce da un deposito che tutti noi portiamo nel cuore. Questo deposito è la tristezza.
Cioè, tristezza e ira si alimentano reciprocamente. La tristezza porta all'ira. L'ira, quando compiuta, porta alla tristezza. Capito? Si alimentano. Infatti la tristezza per gli orientali è l'ottavo vizio capitale. È il peggiore di tutti, dicono loro addirittura. Quindi, cerchiamo di capire. Abbiamo detto, è un demone che nasce all'improvviso e spacca tutto, ma nasce da un'incubazione che c'è prima, da un retroterra nascosto, invisibile. Bene, allora proviamo a dare anche un po' di definizioni, così capiamo ancora meglio di quello di cui stiamo parlando, no? In ebraico, ira si traduce con la parola narice. Narice. Beh, è il naso, no? Perché? Perché quando uno si arrabbia, che cosa fa? Si allargano le narici. Perché succede questo? Perché in questo modo il corpo prende più ossigeno, passa più ossigeno, ok? E quindi hai più ossigeno e sei più pronto a esplodere, cioè ti carichi a pallettoni, capito? Queste narici grosse allargano ossigeno, ok? Non solo, nel nostro corpo succede un'altra cosa, quindi si allargano le narici e nel sangue il corpo comincia a buttare, si alza il tasso glicemico, cioè zuccheri. Perché? Perché non solo te devi ossigenare, ma poi devi essere pronto a partire, quindi ci vogliono i zuccheri da bruciare. Quindi, per esempio, spesso viene detto e viene consigliato ai diabetici di non arrabbiarsi. Perché? Perché quando tu ti arrabbi ti si alza il tasso glicemico. Cioè, rischi di tirare carsino se sei diabetico, no? Non ti arrabbiare. Infatti lo dicono spesso, dottori, no? Cioè, ora, quindi, per dire che la rabbia ci trasfigura in qualche modo anche il corpo, ha a che fare proprio con tutto noi stessi. Quindi, narici, glicemia alta. Poi, altra cosa, in greco, sempre la parola ira si traduce con temperamento eccitato. Cioè, la rabbia crea, si autoalimenta, si eccita, si auto, no? Cioè, una cosa che tu la fai e quando la fai, no, perdi il controllo, cioè, capito? Cioè, un temperamento eccitante. In latino si traduce la parola ira con sollevare, spingere, perché dicevamo l'ira è uno scatto di ira, noi abbiamo degli scatti di ira, no? È qualcosa che parte, no? Che si alza, che si muove, ecco, no? Quindi con la collera, detto in due parole, noi si diventa tutti delle bestie, ci si imbestialisce, infatti si dice, no? Mi sono imbestialito, perché tu, io, cioè, ci trasfiguriamo, anche fisicamente si diventa più brutti, quello arrabbiato, lui è brutto, cioè, lui è brutto arrabbiato, non bello arrabbiato, brutto arrabbiato, no? E perdi il controllo, ossia si diventa degli animali, cioè la ragione si offusca, ok? E io mi ritrovo al pari, no, degli animali, divento una bestia, si dice anche così, no? Quindi è una passione veloce che genera violenza, che ci imbruttisce e che ci fa ritornare a essere un po' lo stato animale, no? Così. Quindi possiamo dire che l'iroso, colui che è soggetto spesso a questo tipo di vizio, è un uomo che è un po' schiavo dei propri stati d'animo. Cioè, no? Parti, ma in realtà tu parti da una sensazione, da una percezione che c'hai della situazione, che spesso non è neanche vera, no? Quindi è un po' un vizio molto infantile, cioè uno reagisce a degli stimoli emotivi, la parola emotivo, che da cui anche emozioni, è motivo, senza motivo. Quindi l'iroso è uno che senza motivo, in modo illogico spesso, si riscalda e fa cose irrazionali e dice cose che poi dice, ma che ho detto, no? E infatti si dice spesso a uno che è arrabbiato, o quando sei arrabbiato, sono fuori di me, non sei in te, oppure ho perso il senno, cioè la ragione si è andata a far benedire, ok? Ho sragionato, cioè alla fine succede che questo vizio fa una cosa terribile, ci toglie la nostra identità, ci
ruba la nostra dignità. Capite cosa fa? Terribile, no? Se noi questo vizio lo esercitiamo spesso, guarda, ci impoverisce, no? Ci toglie tutto. Quindi, capite, no, che è una cosa, ripeto, una cosa seria, non dobbiamo sottovalutarla, perché ora lo vedremo, c'è anche un modo subdolo, no? Non semplicemente esplosivo.

dell'ira. Quindi come funziona questo scatto d'ira? Nasce così, l'atto dell'ira nasce dall'assolutizzare una percezione, dicevamo. Arriva una sensazione, una parola, un pensiero, io lo assolutizzo e parto di conseguenza, ok? Ma noi dobbiamo sapere una cosa, le nostre percezioni sono sempre parziali, ovvero io non so mai tutto, io non vedo tutto, io non ricordo tutto, io non capisco tutto. Allora, dobbiamo stare un po' attenti, perché se è vero che tutto nasce da un'assolutizzazione di una percezione, allora bisogna stare attenti a mettere un freno al nostro assolutizzare le percezioni. Io non so tutto, io non ricordo tutto, io non sento e non vedo tutto, eh? E in questo senso c'è un'ira, quella fredda, quella calda e quella dell'esplosione, un'ira fredda che è addirittura peggiore di questa calda. Cioè l'ira fredda cosiddetta, perché non scatta, cioè non è che sbotti, sai, una volta che hai sbottato ti ripigli, no? Questa non scatta, ma diventa rancore dentro, lavora dentro, diventa un calcolo di vendetta. Cioè tu c'hai sta rabbietta, no? Che sta lì, che nasce da una tristezza che ti porti dentro, assolutizzare una percezione che hai di quella persona, e comincia un calcolo di vendetta. Adesso gliela faccio pagare, no? E arriva sto pensiero, e questo di pensiero diventa, no? Comincia ad avere antipatia per quella persona, comincio a maledire quella persona, maldicenza, e poi questa rabbia si radica in me e resta qua, tum, e mi fa fare le cose peggiori di questo mondo. Quando noi trattiamo gli altri così, con antipatia, con maldicenza, no? Con questa voglia di vendicarci, a volte c'è gente che vive con questa roba addosso, no? E questa è forse peggiore, peggio pure di quella, no? Più calda che parte. Quindi l'iroso crede di aver capito tutto, ma la realtà è che non è così. Cioè tu parti da una percezione parziale che non puoi assolutizzare, e se noi facciamo questo, quindi partendo da una percezione che è sempre parziale, appunto, si fanno delle grandi figuracce. Infatti quando tu ti arrabbi spesso devi pure scusarti dopo, perché che dici, no? A un certo punto si dice: ah scusa, non mi ero reso conto che, capito? Avevi assolutizzato un'immagine, ma non avevi capito tutto. Poi dopo capisci: scusami, non me ne ero reso conto che, non lo so, stai male, no? Mi viene sempre in mente, a Roma, traffico di Roma, siamo in fila, a un certo punto si ferma la macchina davanti, d'improvviso ci sono le strisce pedonali, no? E quello dietro di me, che non vedeva, non capiva quello che stava succedendo davanti, ha cominciato a dire una serie di improperi a quello davanti, si è fermato, e poi vedi sbucare dietro della macchina, sulle strisce pedonali, un'anziana vecchietta che stava camminando piano piano. Hai capito? Quella la sbloccava, perché dice: ma cosa fai? Perché ti sei fermato? E c'era quella nonnettina che sta passando, capito? Questa percezione, tu dici: ma come si permette di frenare in questa maniera? Ma come? È giusto, no? Non mi sono reso conto, quindi si dice così, no? Oppure, che ne so, non avevo considerato che, non sapevo che. Cioè quante volte noi dobbiamo rimediare a certi scatti di ira con le figuracce che ci fanno fare, terribile, no? Quindi l'ira è pretestuosa, cioè nasce sempre da un pretesto che generalmente non è mai vero fino in fondo, no? Cioè che nasce da una menzogna fondamentalmente, e nasce anche dal voler difendere a tutti i costi le proprie idee che assolutizziamo noi. Cioè, io ho questa idea, mi sono fatto questa immagine, ho questo pensiero, ho visto questa cosa, e noi non vediamo più nulla, no? Ok, quindi io credo di aver capito tutto, e invece si accende l'ira, ecco, che scatta, e basta a volte pochissimo, appunto, pensate al clacson, cioè al clacson, tu suoni qualche tempo fa, su telegiornale penso, non so dove, praticamente uno che gli ha suonato il clacson a un altro, quello è sceso dalla macchina e gli ha menato a questo, perché gli aveva suonato il clacson. Ma capito che scattoria c'è avuto quello lì? Per un niente a volte noi partiamo,
una parolina detta in più, dici: ma che ti ho detto? Quando hai fatto beh, quella cosa lì, nulla, capito? Perché? Perché c'è una, c'è un'incubazione precedente, c'è la, l'ira scatta perché c'è qualcosa dentro prima, non è mai giustificata da un atto generalmente, no? Quindi bisogna capire allora come si forma questa incubazione, questo problema dentro della tristezza che ci portiamo dentro tutti, come funziona? Generalmente funziona così, che questa tristezza che ci portiamo nel cuore, questa insoddisfazione, nasce da delle frustrazioni, generalmente frustrazioni di un bene non raggiunto, di un piacere non goduto. Questo genera tristezza in noi. Noi non ce ne rendiamo conto, spesso, ma questa cosa che io non posso prendere ciò che vorrei, che non posso avere ciò che desidererei, dentro di noi ingenera tristezza, e questa tristezza fa spazio dentro di noi, piano piano diventa sempre più grande, capito? Abita il nostro cuore e alla fine diventa il motore, il carburante per uno scatto di ira. Infatti questa tristezza viene coltivata lentamente, interiormente, fino a che poi non esplode violentemente. E quante volte diciamo, ma questo quando ci vuole, no? E tu, boom, giù, gli spari tutto addosso alla gente, no? Ecco, questo funziona un po' così. San Paolo dice in Efesini: non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Questa occasione, tradotto occasione, in realtà, topos, spazio, non date spazio, spazio al diavolo. Si tratta di non dare spazio al diavolo, cioè per vincere, per contenere l'ira, io devo curare il cuore. Quindi c'è un latente senso di insoddisfazione e tristezza nel nostro cuore, questo sì, per le cose che non vanno come vorremmo noi, questo ci sopraffà, cioè è più forte, e questa tristezza allora si alimenta e diventa un brontolio, però che nasce spesso dalle nostre supposizioni. Generalmente le nostre tristezze, le nostre cose e insoddisfazioni nascono dalle supposizioni, cioè noi siamo come ebollitori, cioè avete preso l'ebollitore dell'acqua, no? Che parte piano piano, piano piano, ma tutto nasce da una supposizione, perché quante volte basterebbe, no? Andare da quella persona che ti ha fatto quella cosa e dirgli: ma scusa, perché mi hai fatto questo? E noi non lo facciamo, noi cosa facciamo? Ah, ma hai fatto sta cosa? E allora cominciano i film in testa, no? E partono le supposizioni, ti costruisci sti castelli, no? Enormi, strutture comunque complicatissime, no? E invece bastava forse fare un atto, quello di verità, andare dalla persona e dirgli: scusami tanto, ma guarda che questa cosa che hai fatto io non l'ho capita, perché me l'hai fatta? Cioè, noi ci facciamo le nostre letture, le nostre interpretazioni, spesso non verificate, e questo è un problema. Questo crea un disagio profondo dentro di noi. Tante volte basterebbe poco per disattivare tante nostre tristezze. L'esempio più eclatante ce l'abbiamo appunto nella Bibbia. Il primo iroso della storia biblica, chi è? Caino. Uno che se la piglia col suo fratello minore, lui il maggiore, quello il minore, lui agricoltore, l'altro allevatore, e vanno tutti e due da Dio e gli portano dei doni. Soltanto qual è che il problema? Che Dio gradisce il dono di Abele, ma non gradisce il dono di Caino. Ve lo leggo perché è interessante. Forse non leggiamo mai abbastanza questo passo, ma lo leggiamo adesso, non vi preoccupate. Ecco, dice così, siamo al capitolo 4 di Genesi, poi se avete tempo la leggete. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore, era agricoltore, i frutti del suolo. Anche Abele offrì primogeniti del suo gregge
e il loro grasso. E fin qui. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo». Interessante, eh? Perché qui dice delle cose il Signore a Caino che non sono banali. Quindi, storia: Caino e Abele offrono i frutti, i doni. Caino non è gradito, Abele sì, si capisce. Vi dico subito, ve lo spoilerò, il problema qual è? Che Abele offre i primogeniti del suo allevamento, cioè i primi nati. Caino no, non dà le primizie della terra, dà frutti della terra, non le primizie a Dio. Per questo Dio sceglie Abele e non Caino, ok? Sto un po' semplificando, ma insomma. E allora che succede? Che Caino comincia a coltivare una tristezza, infatti mette il muso a Dio, no? Comincia a essere irritato, capito? Quando uno ti mette il muso, ti fa un po', no? Te sorride più, comincia a fare questi gesti da infantili, no? Cioè, e comincia a coltivare tristezza, è frustrato perché lui sì, io non capisce, lui sì o no, e comincia a fare la vittima, dentro di sé parte una forma di vittimismo, vedi, nessuno mi riconosce, nessuno mi capisce, se non ti capisce nessuno fatti una domanda, vabbè, comunque, no? E allora che cosa fa? Cioè, lui non si fa la domanda giusta, non si chiede perché Dio ha scelto i frutti, i primogeniti di Abele, e non ha, i miei frutti non li ha scelti? Dove ho sbagliato? Non si fa questa domanda, eh? Lui va dritto per la sua strada, io c'ho ragione, doveva fare prendere anche i miei, perché non li ha presi? E quindi questo vittimismo lo coltiva fino a che poi la storia la sappiamo come va a finire, andiamo in campagna e poi la fa fuori. Ok, Dio gli dice, però prima di questo Dio lo vuole salvare, no? E Dio gli dice, scusami, ma se io non ho scelto i tuoi doni, fatti una domanda, no? Cioè, chiediti perché sei così irritato, perché metti il muso? Chieditelo, fatti la domanda. Se avessi fatto le cose per bene, questo non ti sarebbe successo. Sapete, tutti gli assassini pensano da vittime. Nelle nostre carceri è pieno di vittime, non di assassini. Se tu vai da un assassino e gli dici ma perché l'hai fatto, lui sarà in grado di darti una risposta secondo la sua logica, ovviamente, definendosi alla fine ti fa passare per la vittima. Cioè tutti gli assassini pensano da vittime, questo vittimismo. Quindi finché in noi c'è questo spazio di tristezza, di rabbietta latente, lamentazione terribile, attaccheremo sempre qualcuno noi, saremo tutti omicidi, cioè assassini, faremo stragi, continueremo a fare stragi come ha fatto Caino. Quindi c'è da fare anche un lavoro su di noi, no? Cioè, l'iroso si pensa vittima, questo lo mette in credito con la giustizia, assolutizza questa roba qua e quindi si autorizza ad essere feroce, a uccidere. Sono autorizzato a farlo fuori. Capite come funziona? Che noi troppo spesso alimentiamo nel nostro cuore questo pensiero negativo, triste, frustrante. Noi guardiamo ciò che non abbiamo, ma non ci mettiamo in discussione mai. Assolutizziamo sempre ciò che può tornarci utile per, vedi, tutti gli altri, no, a me nessuno, no, così sempre questa roba. E questa cosa qua innesca tutta questa serie di conseguenze che porta all'ira, e l'ira porta alla morte. Bene, allora proviamo adesso un attimino a fermarci, a riflettere un po' su quello che ci siamo già detti adesso, proviamo a fare anche un po' un esame di coscienza, forse proviamo a farci anche noi le domande
che doveva farsi Caino e non si è fatto, ma io dove ho sbagliato? Cioè, dove

che io, ma perché è successa quella cosa, no? Ma forse io mi devo mettere in discussione? Ma forse non è che c'è solo ragione io, ho sempre ragione io? Non sarà che forse quella persona ha fatto quella cosa? Io non so perché l'ha fatta e forse io devo chiedere perché l'ha fatta. O posso chiarirmi? Capite? Proviamo a disinnescare, no? Questo meccanismo terribile dell'ira, cominciando a svuotare quel serbatoio di tristezza che tutti portiamo dentro. Proviamo a fare questo esercizio. Allora, qualche secondo di silenzio, poi un canto ci aiuterà anche nella preghiera e poi continuiamo.

Il nostro amico Evagrio Pontico, nei suoi scritti, dà anche una serie di definizioni, no, dell'ira, che ci aiutano ancora meglio a inquadrare questo vizio.

all'inizio. Lui dice che l'ira è rapina della prudenza, rapina, cioè con l'ira si perde il senso delle cose, no? Ti toglie la prudenza, ti toglie ogni limite, no? Il senso delle cose. Lui dice, l'ira è confusione della natura, dice, perché è vero, quando ci arrabbiamo, diventiamo iracondi, perdiamo la nostra dignità, diventiamo bestie, abbiamo detto. Lui dice che l'ira è fornace del cuore, cioè è un cuore in ebollizione, no? Sempre così, con questo brontolazio dentro, no? Conflitto silenzioso, dice, l'ira è conflitto, cioè l'ira cova in modo silenzioso dentro di noi spesso. Dice ancora, l'ira è impedimento della preghiera. Vero? Quando sei arrabbiato, no, non riesci a pregare, eh? C'è perso. Infatti Gesù lo dice, quando pregate, ma vi ricordate che avete qualcosa contro qualcuno, fermati, vai subito a riconciliarti e poi torna. L'ira toglie anche la preghiera, pensate cosa fa. Quindi è un vizio su cui bisogna avere molta molta attenzione, no? E come si combatte allora questo vizio? Proviamo a dire qualcosa, ma ovviamente è sempre molto limitato, no? Cioè, allora, prima di tutto, per combattere l'ira noi dobbiamo stare molto attenti alle cose che non accettiamo della nostra vita. Perché noi ce l'abbiamo delle cose che non accettiamo, eh? Magari dall'infanzia, magari sono cose che, no, non di ieri, non dell'altro ieri, magari, no, magari sono cose che anche tu adesso non riesci a ricordare immediatamente, ma c'è qualcosa. E se non impariamo a dire sì a Dio e non facciamo un atto profondo di affidamento a Lui, abbandonandoci alla Sua volontà, noi faremo sempre i conti con questo vizio. Il problema è lì. Cioè, se io non mi riconcilio con la mia vita, io sto vizio me lo porto sempre un po' dietro, eh? Quindi bisogna riflettere su cosa coltiviamo come tristezza nella nostra vita. Perché questo ci dà la possibilità di cominciare un lavoro di riconciliazione con la nostra vita. Devo capire cosa mi rende triste, dov'è il punto. E questo va bene, no? Come si fa poi praticamente? Bisogna, no? Fare memoria e quindi riconciliarsi con i no della nostra vita. I no della, quante no abbiamo ricevuto nella nostra vita? Un sacco. Io volevo fare, non so, il calciatore, no, non fai questa roba. Io volevo avere 5 figli, no, ce n'è neanche uno, no. Io volevo, non lo so, una casa grande con la piscina, no. Vivi in un appartamento di 60 metri quadrati, no. Quanti no abbiamo ricevuto nella nostra vita? E questi no, se noi non ci riconciliamo, questi sono il frutto delle nostre infelicità, che poi prima o poi esplode, c'è poco da fare se io non la so guardare. Per fare questo bisogna quindi anche fare un esercizio di ricordarci cosa ha fatto Dio con noi e cosa fa Dio con noi. Mi dici, sono tanti no, ma forse dovrò anche guardare sì che ci sono nella mia vita, perché noi no li vediamo subito evidenti e ce li teniamo ben stretti nel nostro cuore, ma tutti i sì che hai ricevuto, dove li vai a mettere? Dove li metti? Ecco, Gesù per combattere il vizio capitale dell'ira ci lascia una beatitudine, dice, beati i miti perché erediteranno la terra. Cioè, l'ira si combatte con la mitezza, il mite chi è? Non è quello che perde sempre lo sfigato di turno, no? Ma è quello che non risponde alla violenza con violenza, no? È uno che sa il fatto suo, sa combattere le battaglie giuste, no? Dice, beati i miti perché erediteranno la terra, cioè la terra è l'eredità, nella Bibbia la terra è il dono di Dio, la terra promessa è il dono che Dio fa al suo popolo, no? Quindi se volessimo usare questa immagine, in fondo l'eredità è l'immagine del paradiso, ok?

Quindi noi il paradiso lo ereditiamo. Vuol dire che non si ottiene combattendo, andando in guerra, si eredita. Cioè l'eredità è qualcosa che tu ricevi in dono. Mi spiego? Vabbè, proviamo a approfondire. Quindi l'eredità si riceve come dono. Per questo dobbiamo smettere di combattere un sacco di guerre che noi combattiamo quotidianamente in questo mondo. Quindi il mite non è remissivo, ma è uno che combatte per una terra migliore, più grande, che non, nessuno può rubare, no? Questa promessa, questo regno dei cieli, cioè quello che Dio può fare per me, quella pace, quella bellezza, quel bene che Dio fa per me, solo così posso combattere la rabbia, cioè entrando in questa logica, combattendo non le mie battaglie quotidiane per la mia sopravvivenza contro le piccole cose che mi fanno tutti gli altri intorno a me, ma perché io voglio quell'eredità, il regno dei cieli, combatto per quello, capito? Quindi la domanda, no, è spontanea, può essere per concretizzare, è più importante la comunione con un familiare o due o tre spiccioli in più in cassa, in banca? Perché il problema è lì, eh? Cioè noi ci arrabbiamo per questa roba qui. Cos'è più importante? Salvaguardare la comunione con un fratello o combattere la buona battaglia, buona fra virgolette, per avere soldi in più? No, non lo so. Quindi noi dobbiamo farci un po' una domanda. Ogni volta che te piglia sta rabbia dentro, no? Chiediamoci, ma io per che cosa mi sto arrabbiando? Cosa sto difendendo? E ulteriore domanda, ma ne vale la pena? Sta roba che vale la pena? No, perché bisogna avere un po' questo, fare un po' questo esercizio di avere un po' un atteggiamento un po' distaccato a volte con tante. Noi ci attacchiamo la nostra vita a tante cosette, no? Che ci possono essere rubate in qualsiasi momento. E quando ce le rubano andiamo in difensiva e cominciamo una battaglia per riconquistarle. E qui comincia tutto il discorso, frustrazione, rabbia, tristezza. Allora bisogna avere questo atteggiamento distaccato. Infatti l'amore è distaccato, non è attaccato a niente, l'amore è libero, non è attaccato. Quindi amare significa imparare a non difendere più, a non difenderci più. Perché noi abbiamo paura che ci arrivi qualcuno che ci tolga qualcosa. Infatti si dice anche che la madre dell'ira è la paura. Perché? Si vede anche nel mondo animale, no? Gli animali quando è che attaccano? Quando hanno paura. La paura ti fa perdere il controllo, no? Anche lì. E sfoderano gli atteggiamenti più aggressivi, la gente quando ha paura sfodera gli atteggiamenti più aggressivi, no? Terribile, no? Quindi amare disattiva questa paura, l'amore distaccato per la vita, per le cose, per gli altri, l'amore libero, puro, no? E questo ci permette di non essere coinvolti in quella spirale di violenza. Io mi fermo e mi so distaccare, cioè non è che se uno mi dà uno schiaffo perché è arrabbiato c'è scritto da qualche parte che tu devi renderglielo arrabbiato. Quella è la sua rabbia. Ma io posso dire, oh, fermi, tu te tieni la tua rabbia, ma io, se permetti, non me la piglio la tua rabbia. E quindi mi fermo. Non rispondo alla violenza con violenza, ecco il mite. Perché combatto altre battaglie, capito? C'è una battaglia più bella che da combattere io. Perché se no l'ira ha un potere distruttivo su di noi, ci massacra, ci distrugge. E invece noi dobbiamo riconoscere che la terra che eredita il mite è la terra che gli dà Dio, e quello che gli dà Dio nessuno lo può rubare, e tu non puoi più aver paura di perderlo. È quel rapporto con Dio che ci libera da tante piccole, appunto, attaccamenti e battaglie che facciamo noi ogni giorno. Quindi abbiamo bisogno di entrare in questa mitezza, nel riconoscere cos'è veramente importante nella mia vita, custodire un rapporto profondo con Dio, dove lì troviamo pace, bellezza, gioia, quello che cerchiamo nel cuore è lì.

E se io faccio questo esercizio, allora sarò capace di disinnescare tante altre guerrette che, no, intorno a noi si scatenano. Quindi, questo è il primo passaggio. Il secondo, più semplice, più immediato forse, è questo. Per vincere l'ira, noi dobbiamo fare memoria di ciò che Dio ha fatto per noi, perché l'ira si combatte con la gratitudine. Cioè, finché tu ti senti vittima, sei rovinato. E quando cominci a dir grazie, comincia una storia nuova. Cioè, non attacca più l'ira, capito? Non c'è più tristezza. Vinci con la gratitudine, si vince. Ma una gratitudine fondata sul fatto che Dio ha compiuto, compie e compirà cose per me, no? Quindi noi dobbiamo aprire il nostro cuore alla certezza che Dio ci ricolma di doni. E che lui è fedele. Questo pensiero deve entrare nel nostro cervello, trovare spazio e noi dobbiamo alimentarlo, perché questo scaccia ogni forma di frustrazione, di tristezza, di rabbia repressa, latente, di brontolio che ci portiamo dentro e quindi svuota il nostro serbatoio del cuore e invece di starci lì quella tristezza ci sta Dio. E lui porta roba nuova, porta pace. Capite come funziona la nostra vita, no? Dello spirito. Ovviamente detto così dici, ammazza, che ci vuole, no? Invece ci vuole una vita, no? E non basta. Però ecco, siamo in questo cammino. Noi non, dobbiamo però avere chiaro qual è il nostro nemico, eh? Cioè, sono tutti i no che abbiamo ricevuto, sono questa tristezza che noi coltiviamo, in forma di vittimismo, questo pensare che io ho la ragione, non mettermi in discussione, non farmi le domande, e quindi scatenare l'inferno, no? Come dice qualcuno, no? Cioè, e noi però dobbiamo essere consapevoli, se ne siamo consapevoli abbiamo un'arma in più per combatterlo, eh? Allora veramente, no? Chiediamo a Dio questo dono, il dono della mitezza, dell'entrare nella nostra vita accompagnati dal ricordo buono di ciò che Dio fa per me, non di quello che io ho perso o di quei no che ho ricevuto dalla vita, ma da tutti i sì che Dio mi ha detto, che sono sì di benedizione, di sì di bellezza, ripeto, di pace e di gioia per la nostra vita. Allora, Signore, aiutaci a vivere così, aiutaci a entrare in questo atteggiamento profondo del cuore e della mente, perché possiamo essere liberati da ogni forma di ira. Concludiamo affidando a Maria, nostra madre, lei donna della mitezza, questa nostra intenzione, chiediamo a lei che possa aiutarci in questo cammino di conversione, a saper riconoscere tutti quei meccanismi dentro di noi che scatenano solo rabbia, rancore, che non portano bene, che sono figli di una menzogna, perché impariamo a cercare la verità e tenerla stretta nel nostro cuore. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Riceviamo adesso la benedizione e poi concludiamo con il canto finale. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Saluto anche voi, carissimi, carissimi, che con me avete sentito questo desiderio di pregare insieme. Mettiamoci alla presenza di Dio, invochiamo lo Spirito, questo Spirito d'amore che potrà questa sera guidare la nostra preghiera, il nostro incontro. Invochiamo lo Spirito perché sia attraverso di Lui, possiamo ricevere la grazia che per ognuno di noi il Signore ci riserva.

Esto te dé entrar en comuniones con el amor. Sí, Señor Jesús, tú sei el amor, tú sei el Dios que fa tu uomo, sei voluto, hai voluto rimanere attraverso questa ostia santa, questo pane eucaristico. E noi siamo venuti a lodarte, benedirte, ringraziarte, glorificarte. Siamo noi la famiglia di Maria Vision, che in comunione spirituale fra di noi e con te vogliamo dirti grazie. Grazie perché hai messo nel nostro cuore il desiderio di amarti, di pregarti. Hai messo il desiderio di fare questa carità materiale e spirituale, qual è la preghiera. Sì, questo piccolo gesto d'amore, ricordando a tutti quanti, con tanta fede e tanta speranza, sperano in te, Signore, attendono te. Carissimi, sappiamo che Gesù, proprio nel Vangelo di oggi, ci ha detto che tutto quello che chiederemo al Padre, Lui ce lo concederà. Lui ci ha chiamato amici. E ancora ci hanno detto i libri sacri, senza di Gesù non possiamo fare nulla. Senza di Lui non possiamo fare nulla. E Gesù ci chiama amici, ci chiama amici e non ci chiede niente a cambio. I comandamenti sono la guida del percorso, sono la luce. E oggi davanti a te, Gesù, facendo eco delle tue parole, vogliamo affidare al Padre attraverso te questa intenzione, in questo momento, in questa preghiera. Ci ha scritto Silvia da Bergamo, che chiede la preghiera per l'anima di Matteo, perché il Signore sia misericordioso e lo accolga tra le sue braccia. C'è scritto anche Nicola di Giovinazzo, che chiede ancora preghiera per sua mamma e per la sua salute. Maria da Catanzaro. Hanno vissuto un momento difficile mentre l'operazione di Giuseppe, della quale chiede preghiera. E per l'intercessione di Maria Vergine e di tutti i santi, affida questo momento così delicato di Giuseppe. Abbiamo a Laura da Borgo San Lorenzo e chiede preghiera per Martina, per i giovani e per il suo babbo. Per sua figlia Michela, per la salute di lei e per i miei nipotini, dice Matteo, Davide e Samuele. Ancora abbiamo Cinzia da Ritondo, che chiede una preghiera per i problemi spirituali. Alessio de Manduria, Taranto, chiede tanta preghiera per la sua salute psicofisica, perché possa riprendere una vita normale. Ancora Marco da Roma chiede preghiera per la sua salute.

e sta molto male. E ti dice: Signore, ti prego di incontrare una compagna per il resto della mia vita. C'è Anna Maria da Firenze che chiede preghiera per tutto quello che ha nel cuore. Chiede al Signore una grazia importante e chiede la protezione della Madonna. Eccoci, Signore, siamo venuti consapevoli che Tu sei colui che porta i pezzi, che sei colui che ci rialza, che ci incoraggia, che ci guarisce, che ci sana, che ci libera. Vogliamo unirci all'intenzione di tutti questi fratelli e sorelle. Che pregano perché sono consapevoli che solo in te c'è la salvezza, solo in te c'è la forza, solo in te c'è questa guarigione spirituale, materiale, fisica. Abbi misericordia di noi, Signore. Ma guardare i nostri peccati, le nostre debolezze, le nostre infedeltà. Ma guarda il nostro cuore che è assetato di te e che ha fiducia soltanto in te. Sì, Gesù, perché la tua amicizia è incondizionale, oltre alle nostre debolezze. E tutto quanto possiamo fare che non ti è gradito, tu continui a essere questo amico fedele, sempre pronto a aiutarci, sempre pronto a servire, sempre pronto a sollevarci. Grazie, Signore Gesù. Vogliamo ancora chiedere preghiera perché Gabri da Modena ci ha detto: chiedo preghiera e ringrazio che il proprietario e l'intervento vanno bene tutti e due. Non ce la faccio più, disse Gabri, a sopportare tanto dolore. Sì, Signore, chiedo l'intercessione dell'angelo per Michelangelo, per lui, per i suoi e per il mondo intero. C'è Elisabetta da Verona che chiede preghiera per una situazione molto difficile che le impedisce anche da vivere. Concetta dalla Sicilia chiede al Signore preghiera per la salute della piccola Grazia, per la sua salute, e chiede preghiera di liberazione e di guarigione per i suoi figli. Emiliana di Mariano Alpi chiede preghiera per la sua salute. Cosigeni da Cecina chiede preghiera finché cambi qualcosa nella sua vita, è stanca di vivere nella miseria assoluta e da sola. Ancora Concetta da Pescara, che chiede preghiera per un ragazzo morto accidentalmente da un'impalcatura. Il Signore lo abbia preso, lo abbia colto e gli ha avuto misericordia. Signore, solo Tu hai parola di vita eterna. Solo Tu sei il rifugio sicuro. Sono e siamo qui per questo, perché abbiamo sentito la Tua chiamata e abbiamo sperimentato già la bellezza dell'incontro con Te,
che fortifica, sana, libera e arricchisce il nostro percorso. Ti dona questo coraggio di vivere questa passione, questa croce, questo dolore in forma cristiana. Quante volte ci scoraggiamo, non vogliamo pregare più, rimaniamo delusi e di tanto silenzio, ma poi la gioia di camminare, di sentirti, di ascoltarti attraverso fratelli e sorelle che con la loro vita ci danno testimonianza di un cammino sempre sicuro con te. Siamo qui, Signore, e tu sei la nostra gioia, sei la nostra pace. Eccoci, Signore, sempre disponibili ad amare di più. Sempre felici di poter, Signore, venire da te, riposare in te, abbandonarci in te. Cari fratelli e sorelle, che con me siate questa sera a contemplare, a lodare, a benedire, a ringraziare e a chiedere al Dio amore per noi, per i nostri amici e per quanti attraverso la linea di preghiera si sono collegate o hanno scritto o parlato chiedendo comunione spirituale e preghiera. Signore, la nostra vita, lo sappiamo, ci sono momenti che tutto va bene, ma ci sono tanti altri che no, che vanno male e ci fanno soffrire, piangere, scoraggiarci, indebolire. Ma c'è quella parola da Giovanni nel suo Vangelo che ci dona sempre la strada: rimanete, rimanete nel mio amore. Dio l'amore, rimanete nel mio amore. E vogliamo rimanere con te in questi momenti bui, in questo momento dove le lacrime vengono da sole, in questo momento di solitudine, di impotenza, di limite. Vogliamo restare, rimanere. Saremo radianti se restiamo, Signore, con te, se rimaniamo in te. Sì, Signore, così come il traccio è attaccato alla vite, questa sera ti vogliamo chiedere la grazia di poter rimanere in te, attaccati alla vite, acquistando questa grazia che ogni giorno, in particolare in questo tipo di preghiera, tu ci doni. Sana, guarisce, salva, benedici. Siamo qui e contempliamo. Invochiamo la Vergine Maria oggi, giornata della Madonna di Pompei. Affidiamoci a lei, perché così come ha fatto ieri, continua a fare oggi, mantenendo quell'intercessione per le nostre richieste che avevamo detto prima.
llevamos la

Beto, de Silvia, de María, de Nicola, de Laura, Cintia, Alessio, Marco, Ana María, Gabri, Elizabeth, Conchetta, Emiliana, Jenny, Conchetta da Pescar. Prende, Signore, tutti questi dolori, tutte queste incertezze, tutta questa fatica, tutta questa malattia, e fai in loro la tua, Signore, la tua opera. Loro sperano, ti amano e credono profondamente, come lo credi anche tu, che sarà un tempo diverso, perché è un tempo vissuto con te, in te e con te.

ascoltiamo adesso un canto, lasciamoci nel silenzio andare il cuore. Ascolta il Signore, perché anche oggi ti vuole parlare, anche oggi vuole incontrarti, tu che lo hai cercato, e lui come amico fedele ti viene incontro. Ascoltando questo canto, ascolta questa voce di Dio che ti parla al cuore, che ti riassicura, che ti incoraggia, che ti sostiene.

grazie Spirito Santo, vieni, vieni. Vieni, continua a agire in noi che siamo alla presenza di Dio. E Spirito Santo, vieni al nostro cuore e fa che si trasformi questo incontro in parole concrete che portano sicurezza, che portano guarigioni, che portano speranza, che portano certezze. Sì, Signore. Noi ti preghiamo per tutto questo gregge, il tuo gregge, per il quale tu, Signore, sei risorto. Sei risorto dopo essere stato consegnato nelle mani dei tuoi carnefici e aver subito il tormento della croce. Noi vogliamo comprendere, Signore, e vivere questo mistero di salvezza, perché questo tuo percorso ci incoraggi, perché alla fine tu hai trionfato e l'amore. E l'amore ha vinto. Ma è solo nel dolore che trionfa l'amore. Vogliamo, Signore, come dice Giovanni, essere quelle pecore che ascoltano la tua voce. Vogliamo dirti, Signore, che noi ti conosciamo e per questo ti seguiamo. Vogliamo essere, Signore, certi che in te avremo la vita eterna e che dalle tue mani nessuno ci strapperà. Sì, Signore, tu ci hai chiamato amici e tu ci proteggi come buon pastore. E conoscendo te abbiamo conosciuto il Padre, colui che tutto può e a cui affidiamo le nostre richieste. Oggi il Santo Padre celebra un anniversario del pontificato, vogliamo affidartelo, Signore. Aiutalo, perché in questo momento così difficile possa avere questa tua consolazione. Vogliamo chiederti anche per Patrizia da Modena, che chiede preghiera per avere quella fede forte e continuare questo cammino di conversione. C'è Antonio, Claudia da Cagliari, che chiedono cortesemente preghiera per lui para che sia sbloccata la sua situazione lavorativa, che da tantissimi anni, dal 2006, è bloccato. C'è Andrea da Albano che chiede una preghiera a Maria Santissima per la sua famiglia e perché San Giuseppe gli aiuti a trovare un lavoro. Lisana, della provincia di Siena, chiede preghiera per l'anima di Doriano. Preghiamo anche per Giovanni, morto d'improvviso, lasciando quel vuoto nella sua famiglia, nei suoi amici, ma lui è in cammino. Ringraziamo il Signore per questa sua amicizia e preghiamo per la sua anima anche. Vogliamo pregare per tutte le parrocchie e tutta la Chiesa che in questo mese di maggio, in diversi modi,
ricorda questa presenza mariana nel nostro cammino, che attraverso la Vergine Maria molti possiamo convertirci, imitarla e portare tutti a Gesù come lo faceva lei. Siamo qui e proviamo grandemente una gioia. Sì, Signore, la gioia che Tu dai mentre siamo nella Tua presenza è meravigliosa. Sperimentiamo la Tua bontà. Che meraviglia, Signore, sapere che possiamo unire le nostre preghiere a quello dell'infinito merito che sgorgano dalle Tue labbra. Sì, Signore, perché Tu preghi sempre per noi. Vogliamo non soltanto ora, ma vogliamo veramente vegliare con Te sempre, se la nostra debolezza non lo impedisce. Vogliamo, almeno in quest'ora, Signore, sapere che siamo con Te, che Ti siamo graditi e che Tu, Signore, ci abbracci. Vogliamo, Signore, che la nostra gratitudine si riversi e salga come profumo gradito fino a quel calice dove l'amore Ti tiene come sepolto. Grazie, Signore, per il dono della fede. Quanti ci saranno che non hanno la fortuna di conoscerti e che se la ti amerebbero molto di più e corrisponderebbero molto meglio ai tuoi benefici di quanti ti amiamo e corrispondiamo noi. Vogliamo metterci in discussione ed essere sempre attenti, Signore, per rispondere a questo amore. Sicuramente molti di noi tiepidi e pigri possiamo esclamare: credo in Gesù, credo in Te. Benedetta questa fede. Signore, perdona. Perdona se non sono in grado di darti lo che Ti meriti. Siamo qui e aspettiamo Te. Aspettiamo in Te. Pensiamo a questi tavoli di dialogo per la pace del Medio Oriente. E sappiamo che solo Tu, Signore, hai parole. Solo Tu puoi toccare il cuore di questi uomini, di queste donne. Solo Tu puoi intervenire in quella mente così, tante volte offuscata. Illumina, Signore. Illumina a quanti con noi questa sera, il presente, cerchiamo di discernere e abbiamo bisogno di una luce. Mandala, Signore. Manda questa luce che ci conforta, che ci incoraggia. Sono tante le cose che Tu ci hai dato, ma cosa Ti daremo, Signore, noi in risposta ad averci dato la Tua misericordia e la Tua passione? Sei rimasto nell'Eucaristia presente. Con cosa Ti pagheremo tutto quanto hai fatto per noi?
amo qui. Lo vogliamo e lo desideriamo. Vogliamo essere annunciatori, testimoni del tuo regno. Solo così possiamo ringraziarti, dicendo a chi attorno a noi il grande amore, il grande sacrificio, le cose meravigliose che ci hai mandato a vivere o a fare. Signore, vogliamo fidarti e pensare insieme ai carcerati, tutti coloro che ingiustamente stanno pagando una pena, per tutti coloro che commettendo un reato frutto di un'istoria alle spalle possono incontrare qualcuno che le dica quanto tu li ami così come sono. Vogliamo ricordare tutti gli assistenti sanitari e gli ammalati che negli ospedali vivono la paura, la tristezza, l'scoraggiamento, la solitudine. Sì, tu meglio di nessuno conosci che cos'è il dolore e siamo qui. Abbiamo sentito che me, il cantautore, in un'occasione ha incontrato Chiara e andando a un santuario ha incontrato te, Gesù, e da quel momento la sua vita è cambiata, si è trasformata. Era come se fossero caduti dagli occhi tutto quello che non gli impedeva vedere. E oggi sensibile all'amore, sensibile alla misericordia, alla povertà. Solo tu, Signore, puoi fare queste cose. Per questo noi in te crediamo, speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo per coloro che sono alla ricerca di te. Mette degli angeli accanto che possano essere luce lì dove c'è le tenebre. Mi vengono in mente, Signore, tutta questa gioventù smarrita, triste, sempre sotto sopra. Signore, abbiamo bisogno di te. Senza di te non possiamo fare nulla. Fa che rimaniamo nel tuo amore. Vogliamo restare con te. Il nostro cuore diventa la tua casa. E cantare con il salmista: Signore, beati coloro che abitano nella tua casa, desiderando i cortili del Signore, la mia anima si è consumata, tutto il mio essere di gioia si estranea per causa del Dio vivo. Fino all'usignolo trovo una casa, la golondrina un nido. Nel tuo altare, Signore degli eserciti, Re mio e Dio mio. Felici coloro che abitano nella tua casa e possono lodarti continuamente. Ecco, siamo venuti questa sera alla tua casa e tu rimani in noi e noi in te, mantenendoci fermi qui nella tua casa, accogliendo la tua grazia, richiedendo sempre misericordia e ascoltando la tua parola
che è via, verità e vita. Grazie Gesù per l'opportunità che ci hai concesso questa sera. Auguriamo a tutti voi una serena, un sereno fine di settimana. Ricordiamo che camminiamo insieme per testimoniare le meraviglie di Dio. Incoraggiamoci a vicenda, sapendo che se il Signore così lo prevede, farà in noi meraviglie e le nostre richieste verranno esaudite. L'agenda di Dio non è la nostra agenda. Chiediamole la grazia di avere sempre consapevolezza che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Che il Signore ci doni questa pazienza e questa luce. Per ognuno di voi, ancora un buon fine di settimana. Benedizione per le vostre famiglie, per ognuno di voi. Grazie Gesù, grazie Padre, grazie Maria, grazie Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Venerdì 8 maggio alle ore 18 partecipa alla Santa Messa per genitori con figli in cielo, perché possano trovare sostegno in Gesù e Eucaristia e ottengono dallo Spirito Consolatore la pace del cuore.

dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo l'evento pasquale, l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo. Morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere e ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore, rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre misure, che ci fa uscire, che è stato annunciato nella pace a voi. E ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire, a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra,
e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi, è ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra. Sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo darla vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa, credo, è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno, quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide, ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sentiero della pace un sentiero facilissimo. Lui, che aveva chiamato tanti sorelle e fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo, solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure: Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici giorno dopo giorno. Li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo: Signore, regalami, dammi la Tua pace. Non Ti chiedo che Tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci, aiutami nell'affrontare il maligno. Non Ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non Ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a Te ed essere amico Tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada, perché Tu sei l'amico di tutti, Tu sei il pastore di tutti, Tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti.
ti incontreremo sulla strada di Emmaus e tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita. Il Vangelo è il grande libro dove si uniscono parole e fatti. È l'uomo della pace, è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare la stanza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sentiero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero, pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre. L'amore crocifisso e risorto, che si irradia a noi dal cuore di Gesù Cristo, lo Spirito Santo Consolatore, che unisce il cielo e la terra, e tutti noi, con i nostri figli che sono in cielo, sia con tutti voi. Celebriamo in questo mese di maggio la Santa Messa per e con i nostri figli in cielo, in questo giorno speciale che ha visto la visita di Papa Leone a Pompei stamattina e oggi pomeriggio a Napoli. Oggi che è il giorno della supplica della Beata Vergine Maria di Pompei, che abbiamo proclamato all'inizio della Messa grazie a San Bartolo Longo, che ebbe proprio nel cuore dal Signore e dalla Madonna la missione di propagare e diffondere il Santo Rosario attraverso quell'immagine in cui Maria sul trono consegna il Rosario con Gesù bambino a San Domenico e a Santa Caterina da Siena. A che serve il Rosario? A unire il cielo e la terra, a mettere insieme quei pezzi della nostra vita che da soli non hanno senso, ci feriscono e basta, a unirli col Signore e a unirci tra di noi. E per questo oggi chiediamo a Maria un'intercessione particolare e una comunione potente. E al termine della Santa Messa, visto che l'8 maggio è la festa della mamma, ad ogni mamma con un figlio in cielo sarà consegnato il segno di un cuore da cui sorge una spiga, perché un chicco, nostro figlio, è morto, è risorto in cielo per portare frutto in noi. Ricordiamo al Signore tutti i figli che sono andati in cielo in questo mese di aprile e anche tutti coloro che sono uniti e collegati con noi in questa Santa Messa attraverso Maria Vision, tra cui tutti i bambini nati in cielo, Maria Celeste e tutto il gruppo dei genitori di Faenza, i gruppi Facebook di genitori con i figli in cielo, i genitori della Sicilia che attraverso Fra Bergson, Gina e Guido sono collegati con noi, quelli di Napoli che attraverso Monia sono uniti con noi, quelli di Torino che attraverso Paola e Pasquale sono uniti con noi, quelli di Milano che attraverso Barbara e Lorenzo sono uniti con noi, e la preparazione al nostro grande incontro nazionale a San Marino dal 13 al 15 di novembre. Insieme con Maria Francesca, Regina, Maria, Chiara, Giuseppe, Dante, Barbara e Fausto nel giorno del compleanno e le intenzioni di Valeria. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la sua forza perenne, per intercessione di Maria Santissima, Regina del Rosario, ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggete nel nome del Signore.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ti loderò fra i popoli, Signore.
0: Ti loderò fra i popoli, Signore.
1: Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ti loderò fra i popoli, Signore.

Tu amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri». Parola del Signore.

La settima parola di Gesù sulla croce dice: tutto è compiuto. E chinato il capo spirò. Guardiamo le nostre vite, le nostre maternità, paternità, ferite e tagliate. Tutto è compiuto? Che significa che tutto è compiuto? Se tutto è compiuto significasse tutto a posto, per noi è tutto a posto? No. Se tutto è compiuto significasse è finito tutto. The end. Game over. Questo è ciò che oggi ci farebbe vivere questa Santa Messa di Risurrezione? No. Tutto è compiuto non significa né è tutto a posto, non manca niente perché ci manca, né è tutto finito perché siamo qui. Perché anzitutto la nostra carne, il nostro cuore e il nostro dolore, proprio perché c'è, dice che non è finito, altrimenti perché soffriremmo? Perché ci mancherebbero? Ma Gesù è il primo che ci dice che non è finito. Allora chiediamoci, ma quando è che Gesù dice questa frase? Gesù dice questa frase nel culmine della sua vita terrena, in un giardino che è il Golgota, e questa frase significa: sono arrivato alla meta, sono arrivato al bersaglio, ho davanti a me la meta. E perché Gesù la dice in questo Golgota che diventa un giardino? Perché qui si compie una storia che è iniziata in un altro giardino, nel giardino dell'Eden. E come è iniziata questa storia? È iniziata con un serpente che è entrato in quel giardino e ha messo nel cuore di Adamo ed Eva un veleno. Quale veleno? Non è vero che Dio ti vuole bene. La tua storia è sbagliata, la tua storia è soltanto una storia spezzata. C'è solo qualcosa che si chiude. E questa voce dell'accusatore non l'abbiamo mai sentita? Non l'abbiamo mai ascoltata? Siamo tutti dentro quel giardino in cui si insinua l'accusatore nelle nostre vite. E allora perché Gesù proclama che tutto è compiuto? Perché lui è venuto a dirci che il compimento che il Signore ci regala è un compimento molto diverso da quello che umanamente parlando si chiama compimento. Dov'è il nostro compimento? È in cielo il nostro compimento. Che cos'è la nostra vita sulla terra? Un viaggio e un'attesa. Di cosa? Di ciò che in cielo è già compiuto. Ma è compiuto in cielo, e noi abbiamo bisogno su questa terra di camminarci, di salire, di cadere, di rialzarci e di contemplare cosa? E di contemplare quella croce che è la nostra croce, non come la croce che ci stacca, che accusa Dio e che ci separa, ma come quella croce che ci unisce al cielo. Il demonio prende la tua croce e ti mette contro Dio. Dio prende la tua croce e ne fa la porta che ti apre per il cielo. Chi scegli tu? Scegli di seguire l'accusatore o scegli di accostare il Salvatore? Perché questo lo decidiamo noi.
E pensate, questa parola è compiuto nel Vangelo, non c'è soltanto alla fine, ma pensate, c'è anche all'inizio, perché quando Gesù chiama gli apostoli, li guarda sulle sponde del lago di Tiberiade e gli dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Gli apostoli guardano le reti, erano vuote. E allora, che è questo compimento? Come Dio guarda le tue reti vuote. Come Dio guarda le tue reti vuote. Tu guardi le tue reti e dici: sono vuote. Dio guarda le tue reti e dice: ti farò pescatori di uomini. C'è un'altra pienezza. Riempirai mai il vuoto di tuo figlio? No. Ma l'amore non è riempimento, l'amore è compimento. L'amore non toglie il vuoto, l'amore apre il vuoto al progetto di Dio. L'amore è prendere la nostra rete vuota e che si svuota, si risvuota e si risvuota e dire con quella rete vuota come Pietro: Signore, io non son degno. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, io non capisco, ma mi fido.

Fido di te. Il Vangelo di oggi. Il servo non sa quello che fa il suo padrone, l'amico sa quello che fa il suo padrone, e io v'ho chiamate amici. Di fronte alla nostra rete vuota, noi possiamo metterci o con l'atteggiamento dei servi o con l'atteggiamento dei figli. Qual è la differenza? Che io oggi posso dire al Signore: io non so perché mi hai tolto mio figlio. Io non so perché devo vivere questo dolore, ma mi fido di te. E se mi fido di te, oggi non so, ma saprò. Oggi non capisco, ma capirò. Oggi non ce la faccio, ma se tutto è già compiuto, se questa rete in cielo è già piena, allora io non vado verso la fine, vado verso questo compimento. E questo da cosa lo vedo? Da quali frutti cerco nel mio dolore. C'è frutto e frutto che può venire dal dolore. Ci può essere un frutto che non rimane, un frutto che passa, e ci può essere invece un frutto che rimane. Io quali frutti cerco? Ed è sorprendente che nel Vangelo di Giovanni, quando si parla di frutti, da cosa vengono i frutti? Dai tagli e dalle potature. Dai tagli e dalle potature. O io guardo quei tagli e mi fanno soltanto male, o dico sì nei tagli della mia vita al Signore, e da quei tagli credo che lì dentro c'è già la promessa di un frutto che sboccerà. Quando Chiara Corbella, dopo che il secondo figlio le va in cielo, dopo aver vissuto pochissimi minuti, scrive a suo figlio Francesco, il terzo figlio, nel momento in cui lei scopre la sua malattia, gli scrive così: credimi Francesco, tutto questo ha senso solo se lo vivrai in funzione della vita eterna. Perché siamo nati da un atto d'amore, viviamo per amore e andiamo verso l'amore. Guardiamo la nostra vita dal punto di vista della terra? Allora saranno soltanto frutti che periscono. Ci sazieranno mai? Non credo. Ci riempiranno mai? Non credo. O chiediamo al Signore che i tagli della nostra vita portino frutti che rimangano per sempre. Il frutto della nostra amicizia, il frutto del nostro camminare insieme, il frutto di quello che Dio può tirar fuori dalla morte e renderlo amore. Ecco perché Gesù dice: amatevi, non se ce la fate, se ne avete sempre voglia, se ci riuscite sempre, come io ho amato voi. E nel Padre nostro questo come si dice solo in una frase, vero? Qual è? Come in cielo, così in terra. O ci fermiamo al chiederci perché, e non so se ne usciremo più, e passeremo di perché in perché, o chiediamo al Signore come. Come posso vivere il mio dolore? Come posso vivere la mia vita? Come posso amare? E gli posso chiedere con i nostri figli in cielo: come in cielo, così in terra. Sia lodato Gesù Cristo.

di tutti coloro che sono uniti a noi nel cuore o attraverso Maria Vision, anche di tutti voi che domenica bambini con le famiglie ricevete la prima comunione, perché questo altare unisca il cielo e la terra. Gesù le prenda nel suo corpo e nel suo sangue, le offra al Padre e ce le doni eterne, vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Con lo stesso amore, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivan, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare dei nostri figli in cielo e dei bambini nati direttamente in cielo. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e dacci compimento. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo, Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come in cielo, così in terra osiamo dire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé e toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Eterno Padre,

Ogni genitore e familiare con un figlio in cielo nomina il proprio figlio prima di ricevere Gesù e lo riceve e la riceve in Gesù Cristo.

Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Scrive una figlia spirituale a Padre Pio: «Ma perché, Padre, dopo mia figlia è andato in cielo anche mio marito? Non bastava?» E Padre Pio risponde: «Figlia mia, attenta a quello del piano di sotto. Fa piuttosto come quel bambino che, quando vede la mamma che fa il ricamo e il tombolo, guarda da sotto e vede tanti fili storti e spezzati e dice: mamma, ma che senso hanno questi fili storti e spezzati? E allora la mamma lo prende in braccio e gli fa vedere il disegno da sopra e scopre che quei fili da sotto spezzati e sgarrupati sono quelli che da sopra compongono il disegno più bello. Senza la fede vediamo solo da sotto. Con la fede vediamo da sopra. Il compimento è vedere il disegno da sopra. Chiediamo il compimento e in questo mese attenti all'accusatore e cerchiamo i frutti del nostro dolore attraverso Maria e l'Arcangelo San Michele. Sotto la tua protezione noi cerchiamo rifugio. O Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Tra cielo e terra andate in pace. Alleluia, alleluia. Tutte le mamme con un figlio in cielo vengono davanti per ricevere il dono e il segno da Paolo e Sonia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

0: Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione alla colonna. Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Il corpo di Cristo viene colpito, umiliato, trattato come cosa. In ogni persona ferita nella sua dignità, dal lavoro, dalla malattia, dall'indifferenza, quelle piaghe si rinnovano. L'addolorata guarda il figlio flagellato e non distoglie lo sguardo. Ci insegna a non voltarci dall'altra parte davanti al dolore degli altri.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima Addolorata di Castelvetroso,
2: prega per noi.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
3: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
3: prega per noi.
1: Madre Purissima,
3: prega per noi.
1: Madre Castissima,
3: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
3: prega per noi.
1: Vergine Potente,
3: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
3: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
3: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
3: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
3: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
3: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
3: per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
3: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
3: prega per noi.
1: Regina della Pace,
3: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Maria Santissima Addolorata di Castelvetroso,
3: prega per noi.
1: Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che su questo monte la Vergine Addolorata si mostrasse con le braccia aperte e il Figlio suo ai suoi piedi, per richiamarci alla conversione e all'offerta. Concedi a noi di tornare a te con tutto il cuore e di unire le nostre sofferenze a quelle della Madre, perché diventino offerta viva per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il suo spirito.
0: In questa Eucaristia preghiamo per i defunti Italo e Andrea. Fratelli e sorelle, l'iniziativa della Carovana per la Pace nasce con Maria Vision in Messico, con il desiderio di promuovere e unire le persone per questa intenzione che viene implorata dalla Regina della Pace. Si tratta della preghiera del Rosario fatta con l'intenzione di muovere il cuore delle persone a favore della pace. Ci accompagna una lampada accesa che simboleggia lo Spirito Santo. Questa carovana per la pace è consacrata al Sacro Cuore di Gesù. La carovana ha percorso tutto il Messico, alcune città della Florida, negli Stati Uniti, alcuni paesi del Sud America, anche Medjugorje, in Spagna e ora anche in Italia, sperando di visitare altri paesi, affinché questa richiesta di Nostra Madre, di unione fraterna dei suoi figli per la pace del mondo, porti frutti di pace. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.

In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.

Può capitare anche a noi di rimanere disorientati quando possiamo vedere attorno a noi, nel mondo, la violenza, l'oppressione, le guerre, non solamente la guerra o le guerre più recenti, ma quelle anche più lontane, ma anche quelle più lontane dai riflettori, delle TV, di cui nessuno parla. E davanti a questo si può rimanere, dicevo, disorientati, talvolta indifferenti, la cosa può sembrare non toccarci. Oppure, come dire, ci può anche essere il pensiero che non c'è nulla che noi possiamo fare. Le letture di oggi ci vogliono illuminare nel saper comprendere alla luce di Cristo i disordini che avvengono nel mondo, ma poi avvengono nei nostri cuori, e come porre rimedio a tutto ciò che ha origine dal peccato. Il Vangelo ci ha presentato la scena di Gesù crocifisso e ai suoi piedi Maria, la madre di Gesù, l'altra Maria, le donne, e l'altro apostolo, quell'apostolo, quel discepolo che Gesù amava. Davanti a questo scenario, Maria non fugge, non si dispera, Maria rimane sotto la croce, non fugge dal dolore, non fugge da qualcosa che può sembrare incomprensibile, inaccettabile. Maria rimane, anche noi. Davanti agli episodi che ci possono toccare, sconvolgere, o da vicino o anche da molto lontano, dobbiamo imparare da Maria l'atteggiamento di saper stare. Non far finta di nulla, non pensare ad altro, ma anche noi siamo chiamati a farci in qualche modo carico del male che può essere attorno a noi, che possono sperimentare tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle. Sembra una scena del tutto inutile, dove sembra che Maria non può fare nulla. Invece Maria è lì sotto la croce per intercedere. Maria in qualche modo raccoglie anche la sofferenza del mondo e la vuole unire sotto la croce a quella del figlio, perché solamente una sofferenza unita e offerta può contribuire al bene delle anime anche alla pace del mondo. E poi c'è il profeta Gioele che ci dice: ritornate a me con tutto il cuore. L'apparizione di Castelpetroso ci vuole portare al cuore della vita cristiana, la nostra conversione. Tornare a Dio con tutto il cuore, perché non ci può essere pace nel cuore, non ci può essere pace nel mondo, non ci può essere pace nelle famiglie, nei luoghi dove l'uomo abita, se non c'è conversione, se non c'è un cuore capace di accogliere la misericordia e un cuore anche di saper dare misericordia. Solamente la conversione personale, l'amore accolto e donato e il perdono sono capaci di estinguere l'odio. Al contrario, se nel cuore c'è risentimento, c'è avversione, il male si propaga, si amplifica, si sparge come la zizzania che vuole impedire al grano di crescere. Invece, la misericordia è capace di cambiare nel silenzio il cuore di molti, ma soprattutto il cuore nostro. E ancora il profeta Gioele ci dice: laceratevi il cuore e non le vesti. Maria ci invita ad una conversione più profonda. Ci invita da una parte sia sì, a tornare a Dio, ma ci invita anche a saper fare atti di offerta. Solamente un cuore che vive nell'amore di Cristo, solamente un cuore abitato della pace,
può diffondere pace nel mondo. Maria ha un cuore colmo di amore e colmo di pace. Per questo Maria può implorare il dono della pace e può anche favorire nel mondo, nei nostri cuori, nelle famiglie, il dono della pace. E infine, Maria, la madre di Gesù, la madre nostra, è presso la croce. È laddove c'è bisogno di essere presenti, di essere presenze nel mondo. Anche noi siamo chiamati ad essere presenti nel mondo laddove ci può essere discordia, divisione, ribellione, ingiustizia, guerra. Anche la Carnova della Pace, questa iniziativa di Maria Vision TV, è esattamente questo, un rimanere accanto a chi soffre, un stare vicino accanto a chi soffre e anche saper offrire a Dio le nostre pene. Maria ci insegna qui a Castelpietroso l'atto di saper offrire a Dio non solo preghiere, ma anche le nostre pene, i nostri sacrifici, le nostre sofferenze, perché tutto ciò unito all'unico atto di offerta di Cristo sull'altare della croce si trasforma in potere capace di salvare, un potere di misericordia capace di donare pace. Invochiamo la nostra mamma addolorata perché ci aiuti ad essere operatori di pace, innanzitutto dentro di noi, nei nostri cuori, poi nelle nostre famiglie e poi siamo chiamati a diventare operatori di pace diventando intercessori, mediatori per noi, per le nostre famiglie, per il mondo intero. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, che io sarò salvato. La Santa Comunione sarà distribuita in bocca sotto le due specie, cioè sia corpo che sangue di Cristo.

Preghiamo. O Padre che ci hai dato il pegno della nostra salvezza, per intercessione di Maria, generosa socia della passione, e fondi su tutte le genti l'abbondanza delle tue benedizioni, perché ci sostengano fra le prove della vita e ci rendano partecipi insieme con lei del tuo eterno amore. Per Cristo nostro.

0: Rivolgiamo alla nostra Madre Addolorata, patrona del Molise, la preghiera per affidarci a lei e a lei chiedere il dono della pace. Vergine Addolorata di Castelpetroso, umilmente raccolti ai piedi della tua sacra immagine, ti invochiamo con il saluto dell'Arcangelo Gabriele e con gli stessi accenti del tuo cantico. Lodiamo e glorifichiamo il Signore onnipotente e misericordioso, per le meraviglie che in te ha compiuto, per opera dello Spirito Santo. Ti ringraziamo per aver scelto la piccola rupe discesa tra santi, per mostrarti a noi e attraverso noi al mondo intero, corredentrice e mediatrice, nel gesto sacrificale che offre al Padre, il Figlio Gesù, l'agnello di Dio immolato per la nostra salvezza eterna. Ti supplichiamo di renderci pronti e generosi a testimoniare l'amore del Padre nei fratelli, particolarmente i poveri, i malati, gli afflitti e i lontani. In questo terzo millennio cristiano sii tu, per ognuno di noi, per la Chiesa intera, o Vergine benedetta, la stella che guida con certezza i nostri passi incontro al Signore, per partecipare degnamente alla sua divina opera di redenzione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici e cari amiche di Maria Vision, benvenuti e bentrovati a questa nuova edizione, nuova puntata di Vocazione Sacerdotale, programma dell'emittente mariana Maria Vision, che si occupa, lo dice il nome stesso, di andare a investigare, di cercare, di capire e di carpire anche i segreti e i moventi più intimi che spingono una persona ad abbracciare l'amore eterno, l'amore infinito, l'amore misericordioso verso i fratelli, ma soprattutto verso Dio, impegnare proprio a donare la propria vita a Dio. Vedremo stasera, ne vedremo delle belle, perché l'ospite che abbiamo in trasmissione questa sera ce ne insegnerà delle belle, ci racconterà tante belle cose, avremo anche delle foto della sua esperienza. Prima di presentarvelo però vi caldeggio nuovamente di andare, di visitare il nostro sito internet www.mariavision.it, un sito ricco, colorato, pieno di informazioni, continuamente aggiornato, ma soprattutto, e questo è il plus di questo sito, la cosa meravigliosa, che c'è la diretta streaming. L'ho già spiegato tante volte, non è una parolaccia, ma la diretta streaming è semplicemente la stessa cosa che state vedendo in questo momento davanti ai vostri teleschermi, lo vedete in ogni parte del mondo, sul computer e addirittura, se ce l'avete, su un tablet oppure su uno smartphone di ultima generazione. Quindi visitate, state con noi, www.mariavision.it. potete mandare anche delle email per darci suggerimenti, commenti e suggerirci anche delle preghiere che vi spuntano dal cuore o anche delle richieste. Detto questo, fase di presentazione esaurita, la presentazione però adesso arriva dell'ospite che abbiamo con noi, è padre Giorgio Monzani di Bergamo. Anzi, di Bonate
1: Sotto, vicino a Sotto il Monte, il paese di Papa Giovanni, quindi la terra bergamasca, siamo partiti lontano.
0: Esatto, intanto ben trovato, benvenuto, sì. Come stai?
1: Sembra una, bene,
0: sembra sì. Una domanda sì, sì. Banale, ma quando no, è fatta no. Col cuore è invece la cosa
1: sto
0: più
1: bene,
0: importante.
1: Sì, sì.
0: Come facciamo con tutti, se vogliamo iniziare con un momento di preghiera con sì. I nostri telespettatori, fai pure, hai carta bianca.
1: Sì, ecco, proprio perché io sono monfortano religioso, prendo lo spunto dal nostro fondatore San Luigi Maria da Montfort, francese, Montfort paese è venuto Monfortano, lui diceva che dobbiamo rischiare qualcosa per Gesù Cristo, e quindi ecco una preghiera proprio su questa linea. Signore, ricordati di tutto ciò che hai fatto per l'umanità, non abbandonare la tua opera, guarda il mondo di oggi e donagli dei servitori del Vangelo. Che cosa ti chiedo? Niente in mio favore, tutto per il tuo regno. Che cosa ti chiedo? Degli uomini e delle donne liberi della tua libertà, spogliati di tutto, dei veri figli di Maria, dei veri apostoli del tuo amore. Allora, Signore, alzati, perché sembri che dormi? Alzati, chiama laici, religiosi, religiose, preti, tutti donati alla missione, alla maniera del Montfort, come vuole il cuore di Cristo. Amen.
0: Amen. Ecco. Allora, per chi non lo conoscesse, chi era il Montfort?
1: Montfort era un grande devoto di Maria, e lui vissuto nella Francia 1700, voleva dire ai cristiani che si sono dimenticati un po' la vita del battesimo, ha offerto come mezzo per vivere il battesimo Maria, quindi la vera devozione.

0: Maria come mezzo per arrivare a Gesù Cristo, per essere più fedeli nel battesimo. Allora, se noi siamo a Loreto, e io anche nella mia vita di missionario nel sud Italia, ho fatto il missionario, posso proclamare il missionario di Maria. Ecco,
1: magari, vero cosa significa missionario di Maria?
0: Missionario di Maria vuol dire che ho fatto il carisma del Monfort, carisma mariano, battesimale, non è solo Maria per Maria.
1: Ovvero, spiegato in
0: vuol dire
1: termini...
0: in termini semplici, vivere il battesimo con l'aiuto di Maria, con l'aiuto della Madonna. Ecco, il fatto che sono partito da Roma, tornato a Loreto, attraverso un po' le vie del sud, ho portato questo carisma e ho incontrato veramente regioni, popolazioni, città, e anche nel mio ministero ho tenuto conto di questo. Infatti una mia foto della proprio quando sono stato consacrato prete a Roma, sono io ordinato il 17 marzo di 35 anni fa, quindi ho fatto 35esimo, ordinato a Roma, sono accanto a una statua della Madonna, quello è un po' il simbolo.
1: Ma infatti la stiamo vedendo in questo momento, sì. È una foto di 35 anni fa.
0: 79 marzo, quando sono stato ordinato, e l'anno precedente, il 78, diacono, lo stesso giorno in cui a ottobre Giovanni Paolo II è stato eletto Papa.
1: Senti, ma intanto in questa foto quanti anni avevi?
0: Qui 27 anni.
1: 27 anni, quindi eri già abbastanza maturo, insomma.
0: Sì, anche perché noi, oltre che gli anni di teologia, i 5 anni di teologia, ho fatto a 2 anni di specializzazione. Poi come religiosi noi dopo il liceo ci fermiamo un anno di noviziato, facciamo i voti, per cui abbiamo 2 anni in più rispetto ai diocesani.
1: Senti, già siamo andati un po' avanti perché abbiamo visto già la tua ordinazione sacerdotale. Di solito andiamo un po' a ritroso, ovvero com'è nata la tua vocazione? Perché poi qui parliamo di vocazioni, di chiamate individuali. Com'è la tua storia? Com'è stata la tua infanzia soprattutto?
0: Sì, l'infanzia, io nato in campagna, quindi...
1: In campagna?
0: Campagna,
1: ecco,
0: sì.
1: In campagna proprio, del Bergamasco.
0: Sì, una casa in mezzo ai campi. C'erano pecore, mucche.
1: Agricoltura?
0: Quindi, sì, agricoltura. Ecco. Anche i miei genitori, i miei nonni. Poi trasformati, chiaro, piano piano in operai, lavoratori, perché a 7 anni mi sono trasferito in paese. E dopo la quinta elementare sono andato, allora si usava andare nei collegi a Bergamo, quindi ho lasciato per iniziare la prima media. Allora era una cosa...
1: Ah, sei andato proprio in città dopo?
0: Sì, in città a Bergamo. Quindi io dalla campagna, in paese, in città.
1: Bergamo. Quindi un'escalation urbanistica proprio.
0: Quindi l'inizio è stato un po' all'ambientarsi in una città, partito da piccolo, nell'infanzia, e poi piano piano però questi...
1: Ma che ricordi hai prima di trasferirti a Bergamo? Quanti anni avevi quando sei andato a Bergamo e che ricordi hai prima di andare a Bergamo?
0: Ecco, fino a 6-7 anni sono stato in campagna, quindi ecco, proprio a contatto con la natura. E quando io ritorno vado a casa, perché i miei periodi...
1: A livello religioso, quei primi 6 anni di vita come sono stati?
0: Molto semplice, una fede che mi ricordo anche i nonni, i miei genitori, trasmettevano, si andava nella stalla.
1: Ma chi era la figura che più ti ha, tra virgolette, influenzato, inculcato o fatto amare davvero le preghiere o Dio, ecco?
0: Vabbè, la famiglia certamente, perché la famiglia è un po' la culla della vocazione. Poi l'ambiente era molto genuino, semplice, non si stava lì a fare tanti progetti. Tanto vero che i miei amici nei primi anni di seminario mi prendevano un po' in giro, ho detto da pastorello, perché pascolavo anche le pecore, a pastore d'anime. Quindi ecco, penso che un po' anche Papa Giovanni, un po' la nostra storia bergamasca parte da lì. Allora era una civiltà contadina, agricola, poi diventata industriale, ma ecco, io sono del 51, negli anni 60 poi ecco tutto si è evoluto.
1: Arrivato a Bergamo avevi quanti anni?
0: Ecco, prima media, quindi 11 anni.
1: Esatto. Ma già c'erano i germi di questa vocazione, allora, o ancora eri bambino?
0: Ti racconto un episodio. Allora c'erano questi missionari che venivano nei nostri paesi, è venuto uno, ha radunato noi il gruppo del Chierichetti, ha detto volete venire così in seminario, missionari, venite una settimana di gioco, e io ho detto sì, e dovevo compilare un foglietto da portare al parroco, mia mamma ha detto ma cosa porti? No, vado, gliel'ho portato, e dopo 15 giorni è venuto quello, è venuto a casa, ha cominciato una settimana, poi qualche giorno su in una colonia in montagna.
1: E cosa facevi?
0: Cioè, dalla

0: vieni, vedi l'ambiente così, poi inizia la prima media, eravamo in 70. Ecco, era un seminario dove allora si usava molto andare a fare le
1: Ah, quindi
0: medie.
1: già quando sei andato a Bergamo
0: Sì,
1: era
0: ero già
1: già,
0: in seminario.
1: erano le medie, però era già un
0: Sì.
1: seminario,
0: Tanto
1: ecco.
0: io ti dico, eravamo una settantina in prima media, ABC, tre sezioni, in terza media, dopo la
1: Sì,
0: licenza, in 54 siamo rimasti, quindi per dire una trentina quasi se ne sono andati. Poi c'è il ginnasio e il liceo, io ho fatto il liceo classico, 5 anni, dopo il liceo siamo rimasti 17, ecco, però siamo diventati preti 8. Poi in missione un po', questo per dire il cammino, anch'io.
1: Ma a cosa ti ha spinto a frequentare una scuola di tipo religioso?
0: Mi ha spinto l'idea certamente di diventare prete, anche se quella è maturata negli anni, nel tempo, ecco, non subito, ecco, dopo ripensando un po', anch'io, alcuni gesti che ho fatto a 11 anni, il fatto di aver portato quel biglietto, quella lettera di dire il mio sì. Poi dopo la terza media vedevo tanti miei amici che se ne andavano, invece no, io vado avanti. Mi ricordo che
1: Ma
0: dice.
1: cosa ci trovavi di bello in queste scuole formative
0: Sì,
1: religiose? Insomma, erano laiche,
0: sì,
1: chiaramente a
0: sì.
1: livello di insegnamento, però erano comunque all'interno di un contesto religioso.
0: Sì, era
1: Cioè,
0: diverso
1: cosa ci trovavi?
0: innanzitutto la formazione, ecco, umana, il contatto anche con gli altri, poi a noi eravamo una scuola privata, anche se parificato, quindi ogni anno dopo la prima media sono esami statali, quindi da privatisti uscivamo a fare gli esami ed erano anche un
1: Ma
0: po'.
1: come
0: Per
1: mai preferivi questo tipo di scuola alle scuole, quelle statali, ad esempio?
0: aver incontrato, se io non avessi incontrato quel prete, Padre Riva c'è ancora, probabilmente avrei continuato nel mio paese. È stato lui un po' il motore che mi ha detto vieni a Bergamo, a Redona, proprio vicino allo stadio dell'Atalanta. Lì c'è ancora il seminario, c'è ancora la casa madre per noi in Italia.
1: Però ecco, a livello di sensazioni interiori, non sentivi qualcosa che ti spingeva a continuare su quella strada? Tra virgolette, non laica, ma invece religiosa, cioè una
0: Sì,
1: sorta di realizzazione, di spinta
0: certo.
1: a realizzarti.
0: Sì, certamente l'idea, che poi l'ho maturata, perché dicevano tanti missionari in Africa così. No, io invece maturavo l'idea di missionari in Italia. È stata una mia scelta, non vedo.
1: Missionario in Italia,
0: In
1: questa è
0: Italia,
1: bella, eh?
0: sì, perché però non a Bergamo, perché allora preti anche adesso ce n'erano
1: Ma che
0: tanti. Perché
1: differenza c'è tra le missioni in Africa e quelle in Italia, ad esempio?
0: se tu prendi il centro-sud, sono molte diocesi senza preti, pochi preti, ecco, pochi proprio. È stata una mia scelta che poi ho lasciato andare, ho lasciato fare al Signore, ma ho visto che lui mi ha portato, mi ha condotto, tanto è vero che quando io. Ho deciso da Roma, che sono partito, quindi proprio dal Tirreno. Ho fatto un po' il giro del sud per arrivare adesso a Loreto. In questi 35 anni che ho viaggiato, centro-sud, ho visto che mi ha portato il Signore. Quindi non me lo sono. Tanto è che dopo mi sono accorto però, aver lasciato un posto, andare nell'altro, ho trovato situazioni nuove, degli stimoli. Per ritornare al seminario, io ho
1: Finito il
0: maturato.
1: liceo classico,
0: Sì,
1: diciamo, hai fatto il ginnasio, che
0: ecco.
1: sarebbero i primi 2 anni del liceo
0: Sì,
1: classico, no? Dopo ci sono gli altri 3 anni diploma di liceo
0: maturità
1: classico,
0: classica,
1: maturità
0: sì.
1: classica. Dopodiché, ormai avevi 19-20
0: Ecco, dopodiché uno ci fermiamo un
1: anni.
0: anno di noviziato dove prima di iniziare la teologia siamo andati a Verona, un anno molto bello, in mezzo anche lì alla campagna, abbiamo lavorato vendemmia, vari lavori anche agricoli per mantenerci perché dovevamo pagare l'affitto di una casa, però è stato un anno meraviglioso dove lì abbiamo preso coscienza. Allora, o vai avanti o vai indietro. Avevo 18 anni compiuti e mi ricordo che mio padre mi ha
1: Era troppo
0: detto:
1: tardi per tornare indietro.
0: no, e anche durante il noviziato, 7 compagni sono andati via. Quindi non è che mio padre mi ha
1: Non è mai troppo
0: detto: ormai
1: tardi.
0: sei maggiorenne, decidi tu, ecco, c'è la tua strada, vai avanti. E così è andato. Io ho deciso, sono andato avanti. Ho passato un momento di crisi andando a Roma, primo anno di teologia, perché erano gli anni 74, anni un po'
1: Di
0: rivoluzionari,
1: piombo.
0: anche all'interno del seminario c'erano dei capi che cercavano di trascinare un po' dalla loro parte. Io volevo essere me stesso, invece poi la cosa si è tranquillizzata anche perché si è calmata e quindi è andato avanti abbastanza tranquillamente.
1: Vedremo tra poco come è andato avanti abbastanza tranquillamente la tua storia. Noi ci fermiamo un attimo perché padre Giorgio Monzani ha ancora tanto da dirci, tanto da raccontarci, tanto da insegnarci. Ci vediamo tra poco, pausa brevissima, vi aspetto.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, eccoci come promesso, pausa brevissima, cari amici e cari amiche di Maria Vision. Questa sera vocazione sacerdotale, ospite d'onore, padre Giorgio Monzani, 63 anni, nativo di Bergamo, ma ha girato tutto il sud Italia dopo un lungo giro di, credo, quasi 35 anni, sì. Se ho capito bene. Da due anni è qua a Loreto, nella parrocchia di Villa Musone. Tra poco gli chiederemo cosa fa, ma prima c'è da capire, sì, com'è andata la sua storia, perché dal paese di... Bonate di Sotto, insomma, che è vicino, mi dicevi,
1: sotto il monte,
0: a Sotto il Monte, paese,
1: provincia di Bergamo,
0: sì, questo l'abbiamo detto, provincia, sì, di Bergamo, paese natio di Papa Giovanni XXIII. In sostanza poi ha frequentato scuole elementari, scuole medie e liceo classico all'interno, credo, di un seminario, no?
1: Sì, sì.
0: Oh, dopodiché, fatto l'anno, finito, preso il diploma di maturità classica, un anno
1: di noviziato, con i voti al termine di questo anno. Noi siamo religiosi, perché io da Bergamo sono finito nel sud Italia. Se io diventavo diocesano, entravo nel seminario di Bergamo, sarei rimasto a Bergamo.
0: Chiaro.
1: Invece, religioso è una scelta mia missionaria. Mi sono trovato in questa missionari di Maria, compagnia di Maria Fortani, non per caso. Dopo, naturalmente, ho riletto la mia storia in quello. E ho visto che per me la mia storia era andare dove c'era più bisogno, in Italia però. Infatti è stato così. È vero che io ho scritto una lettera prima di prendere messa al mio provinciale, che è un po' il nostro superiore vescovo, dire mi piacerebbe fare questo. È andato così. Cioè, questo per dire certi ideali, propositi nel futuro sono andati in quel modo, proprio perché poi il Signore mi ha portato in quel modo.
0: Ecco, ma tanto per capire, tu fin da bambina hai frequentato scuole del seminario, in sostanza.
1: Sì, sì.
0: Ma non ti è venuta mai l'idea di buttarti nel mondo, nella mondanità, di abbandonare, ecco, tutto un percorso formativo, ecco?
1: Sì.
0: Di tipo religioso, ecco.
1: Qualche momento di crisi c'è stato, però mi ha aiutato molto anche delle esperienze che ho fatto, per esempio due estati, 74 e 75, ho fatto l'infermiere in una clinica lì vicino, Ponte San Pietro, proprio a due passi da sotto il monte, e mi ha aiutato molto, perché il contatto con gli ammalati, poi sapevano che ero seminarista, c'erano le suore allora, ma anche gli ammalati, dai, padre Giorgio, coraggio, vai avanti, così. Anche un'altra esperienza, c'erano i miei zii muratori, ho fatto un anno nel manovale, ecco, per dire anche questo, mi è servito poi come prete, dove sono stato anche a fare lavori manuali.
0: Certo.
1: Ecco, e questo mi ha sempre accompagnato e aiutato a superare quei momenti di crisi.
0: Ma dentro di te cosa sentivi che ti spingeva ad andare avanti proprio su questa strada?
1: Sì, sentivo questo, vai avanti nonostante tutto.
0: Ma cos'era, una voce, un...
1: Ma più che voce erano i fatti, le persone che incontravo mi dicevano bravo, vai avanti. Cioè, non voci dentro, però voci che sono fatti sentire attraverso persone, fatti che mi capitavano, mi hanno fatto capire sì, vado avanti nonostante molti magari se ne tornavano a casa, i miei compagni. Dicevo, se da una settantina siamo arrivati 15 e poi 8, proprio all'ultima tappa, questo vuol dire che le crisi c'erano.
0: Cioè, tu vedevi che mano a mano nella tua vita le cose che facevi in quell'ambito lì ti venivano bene, in,
1: sì,
0: sostanza.
1: Sì, sì.
0: Ecco, quindi era, la spia era proprio quella, che, sì, riuscivi bene e probabilmente eri anche felice, soddisfatto, contento,
1: sì,
0: no, di,
1: certo,
0: ciò che facevi, perché ciò che ti riusciva bene, sì, probabilmente, sì, era la tua vera vocazione, la tua vera natura.
1: Poi anche noi partivamo calcio, sport, giocavamo, mi ricordo io, dalla Gregoriana,
0: non nell'Atalanta,
1: però giocavamo contro gli studenti brasiliani, argentini, perché c'erano di tutti.
0: Sempre seminaristi.
1: Sì, seminaristi, perché come loro frequentavano la stessa università, così anche noi facevamo i tornei, ecco, proprio, quindi anche l'aspetto sportivo, distensivo, perché mi è servito poi negli oratori, nei luoghi dove sono andato, perché la parte sociale nelle parrocchie, ecco, diremo anche qualcosa, per me è importante, il parroco non è chiuso in sacrestia, ma il parroco, il sacerdote deve stare...
0: No, diciamolo adesso, infatti.
1: Sì. Ecco, quindi per me è sempre stata una parte importante, anche se sono stato in certi ambienti dove ci bisognava veramente ricostruire la società. In Sardegna, un anno e mezzo, senza sindaco, senza parroci...
0: Paese di? Comune di?
1: Provincia di Nuoro, la zona Ogliastra, per capirti, si va verso Orgosolo...
0: Proprio l'interno,
1: ecco,
0: insomma.
1: L'interno, ecco, e dal mare alla montagna. Per cui questo paesino, paese sui 3.000 abitanti, è abbandonato, io sono arrivato lì, è stata una mia scelta, io allora ho lasciato la Basilicata, il mio superiore ha lanciato, vorremmo aprire là, sono andato a vedere prima di Natale, nel 94 ho visto che erano abbandonati, ho deciso, sono stato lì 18 giorni, ho telefonato al mio progetto, io resto, io vengo subito, sono tornato, sono andato a salutare Viggiano, la Basilicata. Febbraio sono ritornato e sono stato lì 10 anni.
0: Quindi allora, una volta ordinato sacerdote, sì, all'età di 27 anni, sei partito in missione per il Sud Italia. Quali sono state, sì, le tue tappe? Già un paio, sì, ne sono allora venute fuori. Viggiano in Basilicata.
1: Basilicata, provincia di Potenza.
0: Ecco, ma prima, ecco, qual è stata proprio la prima tappa che
1: allora,
0: hai
1: Allora, a Roma io
0: toccato.
1: Sono stato 13 anni.
0: A Roma?
1: Quindi, Roma, come studente, ecco, i 7-8 anni di teologia e i primi 4-5 anni a parrocchia di Monte Mario, vicino al Gemelli. 10.000 abitanti e lì ho fatto un po' le mie ossa perché le prime esperienze.
0: Cosa facevi? Eri in oratorio?
1: Oratorio, mm. E poi allora c'erano 500 ragazzi, bambini al catechismo, perché io ero incaricato della catechesi, seguire i catechisti e per dire il parroco, noi alla comunione di tutte le domeniche di maggio, 3-4 domeniche avevamo 25-30 bambini ogni domenica, per dire 120 bambini che facevano la comunione, quindi anche le altre classi così numerose. Ecco, lì è stata un'esperienza molto forte, dove in pratica...
0: Stiamo vedendo la, sì, foto, infatti questo è un campo, ecco, credo, scout di Lupetti.
1: Sì, perché ero... Sì,
0: qui la grana della fotografia mi dice che siamo negli anni 80, grosso,
1: sì,
0: modo.
1: Sì, sì, ero assistente degli scout. Qui d'estate facciamo le nostre esperienze, siamo andati a Monte Amiati, in Toscana, siamo andati a Gran Sasso anche. Questa è una messa, in effetti, con il gruppo... Ecco, del reparto.
0: Ecco, qua dove siamo ad esempio?
1: Qui,
0: chi,
1: ecco,
0: sono,
1: siamo
0: quelle persone?
1: A Viggiano, c'era un santuario, c'è un
0: perché
1: santuario.
0: Perché dopo Roma sei andato a Viggiano?
1: A Viggiano.
0: Quindi
1: c'è un santuario regionale, ecco perché è Mariano.
0: Mariano?
1: Mariano.
0: Sì.
1: Allora lì siamo andati proprio per questo. Essendo noi compagnia di Maria, allora il parroco che era anziano ormai aveva bisogno, siamo andati in tre, io sono partito, abbiamo un po' fondato questa comunità. E c'era questo santuario che d'estate...
0: E queste persone che ancora vediamo chi sono? Sono
1: un gruppo di amici, sì, anche qualche pellegrino, da maggio fino a settembre venivano sul monte e io andavo su tutte le domeniche, agosto anche tutti i giorni, per accogliere i pellegrini, poi a settembre, perché lì d'inverno, la Madonna viene portata giù in paese e quindi rimaneva in paese.
0: Quanti anni avevi quando eri a Viggiano?
1: E lì è stata, diciamo, la mia prima esperienza. Quindi dall'83, ecco, avevo ormai 31 anni.
0: 31,
1: ecco,
0: anni. Qua è sempre Viggiano, in,
1: sì,
0: questa foto,
1: Viggiano,
0: qua.
1: Ecco qui.
0: Il santuario di cui parlavi prima.
1: Sì, e qui le esperienze con la Madonna di Viggiano, che è bruna.
0: Come quella di Loreto.
1: Ecco, questo è un po' più chiaro, perché sullo stile spagnolo, la Madonna è seduta col bambino in braccio, il bambino tiene il mondo, il globo, Gesù Salvatore. La Madonna di Viggiano... chiamata così perché è la patrona della gente lucane, proprio della

0: Lucania e andavamo in giro anche nei paesi. Io ho girato tutta la Basilicata, la Campania, tutto il Salernitano e il nord della Calabria. È stato i due anni 88-89 dove Giovanni Paolo II e l'anno Mariano.
1: E qui dove siamo?
0: E qui adesso, qui
1: c'è un sindaco là con la faccia tricolore,
0: allora,
1: un cardinale.
0: Ho lasciato la Basilicata e sono andato in Sardegna. Quella è l'accoglienza.
1: Ah, qui sei in Sardegna.
0: Sì, l'accoglienza che il vescovo, il sindaco, però qui siamo già un anno dopo del mio arrivo. È una visita pastorale, ecco, questa è la prima comunione. Questa è la chiesa che ho ristrutturato, perché ho trovato una chiesa anche lì un po' povera.
1: Beh, hai detto che avevi fatto anche il manovale con i tuoi zii.
0: Naturalmente qui ho avuto la fortuna che la regione, perché c'era un parrocchiano...
1: Ma come si chiama questo paese qua in Sardegna?
0: Il Bono, vicino alla Lanusei.
1: Il Bono, il tutto
0: Bono,
1: attaccato?
0: Sì, tutto
1: il
0: attaccato.
1: Bono.
0: Sì. Lanusei, io ero a 15 km dal mare, Tortolì-Lanusei, proprio di fronte a Civitavecchia, infatti c'è il porto. L'Oliasta è molto bella, anche è molto verde, lussureggiante, poi chiaro più vai all'interno sono paesi sperduti. Qui essendo più vicino al mare c'era un po' più di apertura, un po' più di... Però la situazione in Sardegna è così. Piano piano i sardi verso chi entra ti guarda un po' sospettoso.
1: Con diffidenza.
0: Ecco, Poi quando vedi che ti butti e diventi amico, adesso io ho ancora un rapporto di amicizia, ho fatto un gemellaggio con il Bono Sardegna, il mio paese, un pullman siamo andati noi a Bergamo, da lì, e un pullman di Bergamo, il mio paese, sono stati ospitati dai ragazzi, dalle famiglie della Sardegna, e hanno continuato questo rapporto, mentre qualche famiglia ancora si sentono, si vedono, quindi per dire è stato un bel rapporto.
1: Quindi in sostanza, ecco, ricapitolando, sì. Prima Roma, 7 anni, sì. Dopodiché partenza per Viggiano in provincia
0: Viggiano,
1: di Potenza,
0: 12 anni in pratica,
1: 12 anni,
0: sì.
1: Parecchio lì.
0: Sì, sì.
1: Dopodiché sei partito e sei andato
0: Sardegna,
1: in Sardegna?
0: 10 anni.
1: 10 anni.
0: 94-2004. E 10 anni dove lì ho fatto, oltre che il parroco in questa comunità, il vescovo mi ha dato diversi incarichi, per esempio occuparmi di tutta l'animazione della catechesi nella diocesi. Quindi giravo, perché noi in comunità eravamo in tre, noi non andiamo mai da soli, due o tre, anche qua siamo in tre, noi viviamo in comunità. Ecco, perché è un po' il nostro stile.
1: Dei monfortiani?
0: Di tutti i religiosi, come qua ci sono i frati, cappuccini, francescani, così anche noi viviamo in comunità. Ecco, che poi uno va, fa il ministero in quella parrocchia o in quell'altra, però partiamo dalla comunità. Quindi questo è un po' i voti e la comunità, sono un po' il nostro stile, a differenza del diocesano che vive da solo.
1: Cosa ti hanno insegnato queste esperienze fuori della tua Lombardia, ma soprattutto ogni volta 10 anni uno cerca quasi di mettere le radici, poi strapiantato nuovamente e ritrapiantato altrove.
0: Sì, ogni ambiente mi ha insegnato molto, per esempio lì in Basilicata, ecco, Viggiano, ma anche tutta la Basilicata, il Lucano è un po' come il Bergamasco, serio, lavoratore di poche parole. Però ecco, Lucano è legato alla sua terra, quindi è un po' come noi, ho rivisto un po' questo. E nello stesso momento mi ha aiutato anche ad affrontare paesi diversi, andando in giro, mi ha dato fiducia, andavo in giro a predicare, mi ricordo anche nelle piazze, questo qui mi ha aiutato molto anche ad affrontare le folle, le piazze, quindi è stato molto bello. La gente semplice, accogliente, ospitale, e lì era un'isola felice, perché tra la Campania, la Calabria e la Puglia non c'erano le crisi e non c'erano neanche segni di mafia, di camorra,
1: tranquillo,
0: una zona tranquilla. Vado in Sardegna, ecco, i primi mesi è stato un po' dura, perché per ambientarsi, ti dicevo che il sindaco non c'era, quindi il commissario, il parco precedente l'hanno fatto fuggire. Allora usavano mettere le bombe, se non ti andava via, la gente usava anche
1: metodi spicci.
0: Anche il sindaco non c'era per questo motivo, attentati. Invece piano piano sono riusciti anche attraverso tante attività sociali, quindi aggregare, fare iniziative per ragazzi, genitori, famiglie. Posso dire che dopo 6-7 mesi la cosa già era cambiata. Tanto vero che, ecco, hai visto il sindaco. Io ho proposto, ormai è ora di fare il sindaco, e si è presentato un professore giovane e si è offerto, e così poi la cosa si è ripresa, la cittadina ha ripreso fiducia, è stato molto bello.
1: C'è ancora da scoprire molto di padre Giorgio Monzani, intanto ci ha raccontato il suo girovagare per due o tre regioni d'Italia, poi adesso è qua a Loreto, a Villa Musone, vedremo tra poco cosa fa qua a Loreto e altre cose della sua personalità. A tra poco, vi aspetto.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, come al solito sono stato di parola, pausa brevissima, siamo ancora con padre Giorgio Monzani di Bergamo, ma adesso arrivato dopo un lungo peregrinare tra Roma, Viggiano in provincia di Potenza, in Basilicata e poi un comune della Sardegna chiamata Il Bono in provincia di Nuoro, adesso dopo questo lungo ma anche credo piacevole peregrinare è giunto qua dalle nostre parti.
1: A Calabria.
0: Anche la Calabria?
1: Sì, 8 anni di Reggio Calabria.
0: Ah, questo non l'avevamo detto?
1: Sì, no.
0: Attenzione, quindi colpo di scena anche a Reggio Calabria.
1: Lì è un'esperienza forte perché Reggio Calabria, la città di Reggio Calabria, poi io stavo in una parrocchia in periferia. Reggio Calabria...
0: Però era un contesto cittadino, insomma.
1: Sì, ecco. Sì, la città, 200.000 abitanti Reggio Calabria. E io sono in questa parrocchia, 3 parrocchie avevamo noi, ognuno parroco nella sua parrocchia, collaboravamo insieme. C'è stata una guerra di mafia negli anni 90, io sono arrivato nel 2004, dicembre 2004, quindi la cosa si era già diminuita, sciamata, perché i 2 capi mafiosi che avevano fatto lotte tra famiglie non c'erano più, uno morto, uno in prigione. Allora quindi ho trovato un ambiente non facile, poi periferia della città, anche lì molto lavoro sociale, quindi oratorio, incontri, aggregazioni, le feste patronali in piazza, ecco, proprio per favorire questo incontro. E posso dire che anche se è un ambiente difficile, però mi sono trovato bene, ecco, ho legato con le persone. Calabresi sono molto accoglienti, no? Anche chiacchieroni. Magari sì. Non sempre in profondità, il sardo è diverso, è più profondo, ha un'amicizia che dura nel tempo. I calabresi subito abbracci baci, ecco, un po' come i romani. Ecco. Invece no, il lucano e il sardo è un po' come i bergamaschi, un po'
0: un po' più orsi, sì, ecco, apparentemente.
1: Ecco. Però poi, ecco, per dire anch'io come carattere, andando e incontrando un po' queste comunità diverse, uno poi si apre e cambia.
0: Ma insomma, come ci sei finito qua a Loreto in sostanza?
1: Qui a Loreto anche questo.
0: Dopo 33 anni di sacerdozio, sì, sono 2 anni che sei qui, adesso sono 35 anni di sacerdozio, perché sei venuto proprio qua a Loreto? Ma come ci sei finito?
1: Ecco, adesso per dire anche come sono i corsi e i ricorsi. Io 20 anni fa, proprio nel 94, a novembre, stavo lasciando Viggiano, Basilicata, per andare in Sardegna. E sono andato a vedere il periodo di Natale. A novembre ero libero, allora ho detto, c'era una missione che il Vescovo Macchi aveva chiesto a noi Monfortani di venire a predicare in tutte le parrocchie. Io sono venuto con altri 15 confratelli Monfortani. Io sono andato a predicare a Villa Musone. C'era padre Valentino. E per dire, dopo 20 anni sono tornato come parroco. Questo per dire che i corsi e i ricorsi nella storia. Come sono venuto qui? Allora, è venuto meno Reggio Calabria. Io cercavo una nuova destinazione. Parlando col mio provinciale, vedi, tu mi hai lasciato libero. E ho andare al nord, abbiamo delle comunità in Lombardia, Caravaggio, Treviglio, delle grosse città. Oppure, vedi, piano piano ho maturato Loreto, perché noi avevamo questa comunità dove erano rimasti 2 padri, Villa Costantina e Stazione Loreto. E sono venuto proprio quando è venuto Papa Benedetto, 1 settimana prima. Lui è venuto il 4 ottobre. Del 2012, io ero arrivato fine settembre, ecco, dalla Calabria, e così piano piano i primi mesi, siccome ero più libero perché ero a Villa Costantina, andavo in giro a fare qualche predicazione, missione anche qui a Loreto e nella zona. Poi il vescovo, Monsignor Giovanni Tonucci, si è trovato spiazzato perché i Deoniani hanno chiuso a Villa Musone, hanno detto basta. E l'anno scorso, agosto, mi sono trovato con questa proposta. Vuoi diventare parroco? Ho detto, chiediamo al provinciale, così è andato. Quindi è il secondo anno come parroco lì a Villa Musone, questa comunità che dà lavoro, perché è una parrocchia vivace, è una parrocchia anche con molte famiglie giovani. E quindi...
0: Senti, la dico lì scherzosamente e anche provocatoriamente, ma quasi non ti senti un parroco di serie B a Villa Musone? Con una parrocchiona, una diocesi come quella di Loreto a 2 chilometri di distanza nemmeno?
1: No, non mi sento di serie B perché intanto qui sono 5 parrocchie a Loreto, sono 12.000 abitanti e la parrocchia di Villa Musone intanto conta ormai sui 3.000 abitanti, è una parrocchia che in questi ultimi 10 anni sono arrivate nuove famiglie per le fabbriche, per lavoro, anche se adesso un po' di lavoro scarseggia, c'è, però ecco, non così come negli anni passati. Quindi io mi trovo in una parrocchia effervescente, vivace, ci sono molti gruppi, associazioni che portano avanti iniziative e io mi sono buttato dentro subito. Sono un tipo che non sto lì a guardare, io mi vado, ci tengo ad essere presente in tutti gli aspetti sociali, sportivo, collaboro con il sindaco, con quelli che sono locali, cerco con le scuole, anche un bel rapporto con la scuola, lì c'è una scuola elementare, ma anche noi abbiamo un asilo parrocchiale, quasi un centinaio di bambini, quindi abbiamo delle esperienze molto belle e non mi sento...
0: Senti, ma i nostri telespettatori si staranno chiedendo cos'è questo libro, questo quaderno che tieni sulle gambe, che cos'è?
1: Questo
0: un diario sembrerebbe.
1: Una specie di diario, sono un po' tante foto.
0: Una sorta di autobiografia scritta da te.
1: Sì, sì, perché qualche anno fa io ho fatto, proprio lì a Reggio Calabria, io avevo molto materiale. A un certo punto in un corso di esercizi il predicatore ha detto rileggiamo un po' la nostra vita. Allora, siccome lì avevamo una settimana, io ho cominciato a mettere insieme...
0: Ma queste sono tutte cose che hai scritto tu, la tua calligrafia.
1: Sì, sì, questa è mia. Sì, sì. Queste sono un po' tutte le quattro comunità che io ho passato. Questo è il primo volume, adesso inizio,
0: sì,
1: inizio
0: il secondo. Te la senti, anche se credo che sia una cosa molto intima e privata, di leggere magari la prima frase che hai scritto di questo tuo diario, che data porta e cosa c'è scritto, insomma?
1: Ho iniziato dal diaconato. Ecco, proprio...
0: Giusto una frase per capire...
1: Sì, sì, ecco qui, è il diaconato che parte ottobre 78, che poi è l'anno in cui mi ha portato nel 79 a febbraio, da diacono ho servito la messa a Giovanni Paolo II, ecco, e nel marzo sono diventato poi prete, ecco, per esempio... mi ha colpito sempre l'immagine della chiesa del grembiule che usava molto spesso sia Torino Bello che Cardinal Martini del servizio, quindi questa idea del servizio mi ha sempre spinto. Ecco, dopo per esempio c'è una preghiera fatta da me e quindi ho iniziato come diacono, cosa ho fatto come prete e così ho ripercorso un po' la mia vita.
0: Ma ripercorrendo la tua vita, tu ti sei mai chiesto, mai domandato, ma perché proprio a me?
1: Perché proprio a me, a volte me lo chiedo, perché proprio a me...
0: Che risposta ti sei dato?
1: Ecco, in questo io ho rivisto poi, ecco, nella mia vita, come in tutti i posti che sono stato, quasi quasi, ecco, per dire, Reggio Calabria, io anche lì potevo scegliere o la Puglia o Calabria. Io sono andato a vedere tutte e due, cioè per dire, non è che uno sceglie così ciecamente.
0: Certo.
1: Però ho visto che andando lì c'era più bisogno che andando in un altro posto, così anche in Sardegna. Sono andato là, mi ricordo che sono arrivato il 22 dicembre, sono stato lì fino a dopo l'epifania, più o meno verso il 10 gennaio, e ho visto che in effetti c'era bisogno, una comunità abbandonata così, come faccio a dire di no? Ho detto vengo subito, potevo aspettare anche l'estate dopo, qualche confratello che mi rafforzava, andavo insieme, invece ha detto io parto da solo. Infatti poi nell'estate mi ha raggiunto il secondo e dopo a ottobre il terzo.
0: Cioè ecco, ma un'attività come questa che dici tu, uno non la potrebbe compiere anche da laico? Tu hai scelto di farla da sacerdote, forse perché è un valore aggiunto secondo te?
1: Sì, uno può farla anche da laico. Ci sono laici che vanno in missione in Africa, noi ce l'abbiamo, anche dove nelle nostre missioni io ho fatto delle esperienze belle, anche con i miei genitori. Io a proposito, ho papà e mamma che... sono venuti sempre dove io sono stato, quindi tutte le estati venivano, mamma cucinava, papà aiutava nei lavori, adesso hanno 87-86 anni, ecco, stanno benino, quindi li saluto anche perché staranno ad ascoltare. E quindi ecco, anche questo mi ha aiutato molto, perché andando un po' in questi luoghi, in questi posti, ecco, anche...
0: Infatti qua ci sono anche delle foto che i nostri abili registi mettono...
1: Ecco,
0: in sovraimpressione.
1: In Brasile, ecco, proprio 10 anni fa, nel 2004.
0: Qui una missione all'estero eri?
1: Sì, sì, sono andato luglio e agosto, è un mio amico, quello mio confratello, quello che mi diceva scherzando, tu da pastorello sei diventato pastore d'anime, e sono andato a trovarlo.
0: E ci senti davvero pastore d'anime?
1: Sì.
0: In che senso? Che cosa significa
1: essere
0: pastore d'anime?
1: Nel senso che io ci tengo che dove sono stato di... Uno non riesce a stare se non ama la gente con cui sta. perché altrimenti chi te lo fa fare? Come chiedo anche una mamma o un papà, come fa a stare sempre a fare la solita vita se non c'è l'amore che ti spinge? Quindi la mia scelta è stata quella, perché il servizio, ecco, questo lavare i piedi, mettersi al servizio, la chiesa del Grembiule.
0: Questa foto di dov'è?
1: Questa è la chiesa di Reggio Calabria, che è la spoglia, pareti nude, senza niente. Piano piano sono riuscito, ecco, questo è il tabernacolo nuovo. E ho trovato anche una signora artista, l'ho valutata, e in effetti abbiamo fatto quello, abbiamo fatto l'altare, le vetrate, diversi lavori per abbellire. E qui invece siamo qui a Villa Musone, quando quest'anno io, Don Andrea, che è il vice parroco, e il mio confratello padre Egidio, tutti e tre siamo stati ordinati il 17 marzo. Mm. Allora ho invitato il vescovo, qui siamo la domenica, e abbiamo concelebrato proprio per ricordare il nostro. Io 35 anni, un altro 42 e Don Andrea 12 anni.
0: E casualmente tutti ordinati tutti sacerdoti il 17 di marzo.
1: Perché allora si usava in Quaresima, verso la terza domenica di Quaresima, sabato l'ordinazione, la domenica dicevamo la prima messa.
0: Qua dove siamo?
1: Qui, ecco, è la terza struttura, noi oltre
0: sempre di Villa Musone,
1: questa
0: la conosco anche
1: io. La Domenica delle Palme, Giovedì Santo, siccome la chiesa è piccola, celebro lì. Infatti lì arrivano 1.500 persone, dove le metti? Quindi anche in piazza, io d'estate ho fatto questa esperienza.
0: Non ci crederai, ti faccio una confessione, sì. Personalmente lì ci ho passato un capodanno.
1: Anche, infatti organizzeremo l'ultimo dell'anno, anche quest'anno, con l'aiuto del Comitato Quartiere, faremo una cena, ecco, festeggeremo l'ultimo dell'anno, sì, sì.
0: Questo è un...
1: Questo è San Giorgio, che è un po' il mio motto.
0: Ah, in che senso?
1: Vincere il male con il bene. Ovunque io sono stato, quello che mi ha un po' accompagnato, anche nei momenti di difficoltà, trovi anche forme di male, anche a livello sociale, a livello anche religioso. Allora ho detto, come vincere, come superare quello? Con il bene, cioè dandoti da fare, non ritirandoti indietro, ma ecco, buttandoti e facendo, osando, rischiando anche.
0: Padre Giorgio, due domande in una, brevemente, perché siamo in chiusura. Cosa hai capito dalla tua storia autobiografica e chi è Dio? Cosa vuole da noi?
1: Per me Dio è amore, quindi vuole che rispondiamo con amore, che diamo non qualche cosa, ma tutto quello che possiamo dare, quindi dare la vita, ecco, altrimenti nessuna scelta se non c'è questo come il motore che ti spinge, l'amore, ecco. E poi questo lo senti ogni giorno, ecco, ci sono momenti straordinari, momenti ordinari, però nella vita ordinaria il sole passa e quindi mi sono accorto che più uno si dona e più uno fa e più poi io, ecco, penso molto, cioè anche la fantasia e la creatività ci vuole, perché nella pastorale bisogna saper inventare, creare e

0: contagiare i laici, dare, ecco, questa è una cosa molto importante, ci tengo, dare fiducia ai laici e farli collaborare. Io anche sono molto così, gli chiedo, tu puoi fare il catechista, tu puoi fare questo e quest'altro, cioè osare a coinvolgere i laici in questa attività, in questa opera.
1: Cosa hai capito della tua storia? Cosa ha voluto da te Dio?
0: Dio da me ha voluto, ecco, proprio quello che io cercavo di fare, me l'ha fatto capire, essere missionario lì dove mi trovo. Ogni comunità è stata diversa, la gente era diversa, però ecco, il Signore mi ha aiutato ad inserirmi. Per me è importante, ecco, incarnarci la situazione dove uno si trova, altrimenti non si riesce a fare nulla.
1: Bene, cari amici, ci sarebbero tante altre cose da chiedere a Padre Giorgio Monzani, sarà un'occasione per rinvitarlo nuovamente nei nostri studi qua di Loreto, di Maria Vision. Voi potete comunque in ogni caso interagire con noi per email, come vi ho detto all'inizio, visitando il nostro sito internet www.mariavision.it, inviate email, giudizi, commenti, proposte, anche proposte di preghiera se ne avete, è un sito, come già detto, ricchissimo, e poi troverete anche il palinsesto con le repliche di questa trasmissione e tutto il palinsesto che va giornalmente in diretta su Maria Vision. È tutto per questa serata.
0: Grazie.
1: Io vi auguro un buon ritorno a te, Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: A casa, ma un buon ritorno anche qua nei nostri studi, e un buon proseguimento a tutti voi, cari amici e care amiche di Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sai, stavo pensando, sai, a una cura per questo tipo di effeminatezza. Sai, è curioso, Tommaso d'Aquino usa la parola effeminato, anche se ovviamente c'è un equivalente latino che in sostanza significa morbidezza. E quando dice che un uomo è effeminato, sta dicendo che un uomo non fa ciò che dovrebbe fare a causa del suo dovere. Penso che la pornografia sia un modo per renderti debole. Ci sono altri modi. Ma penso che la devozione alla Beata Vergine Maria sia un grande antidoto a questo. Non solo, come dici tu, le donne sono il culmine della creazione, ma lei è il culmine della creazione. La creazione, sai, lei è il culmine, il culmine, il culmine, il culmine.
1: Beh, assolutamente. Pensaci, amico. Voglio dire, Dio inizia a pianificare con la Beata Vergine Maria già nella Genesi. Genesi 3,15, il protoevangelio, giusto? O il primo Vangelo? Quale inimicizia? Cosa? Inimicizia significa opposizione, ma in ebraico è ebbo, che significa odio. Quindi, letteralmente dice, metterò odio tra. Ma penso che sia un po' troppo forte per i traduttori. Lo so, ma hanno messo inimicizia. Era opposizione tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Ora, come facciamo a sapere che la donna di cui si parla lì è Maria? Perché pensaci. Genesi 3, i primi tre capitoli della Bibbia. C'è solo una donna, quella è Eva. E Dio ha dato la punizione a Satana, tra te e la donna, alla tua stirpe, alla sua stessa. Ovviamente deve essere Eva, è l'unica donna. Come facciamo a sapere che non è Eva? Ecco tre indizi per me. Primo, la punizione coinvolge due persone, la donna e il serpente. Ma Dio sta parlando solo a uno di loro. Quindi, per esempio, avevamo una regola in casa quando i gemelli erano più piccoli, giusto? Perché in Oregon piove molto, giusto? Non si può giocare a palla fuori quando piove. Abbiamo una regola in casa. Niente giochi in casa. Ero in camera da letto. Ho sentito un tonfo. Sono sceso di sotto. La lampada che era vicino alla televisione era caduta e il pavimento era rotto. C'era una palla sul pavimento lì. I gemelli, chi l'ha fatto? Si stanno indicando a vicenda. Lei l'ha fatto. Lei l'ha fatto. Che ho punito? Entrambi. Punisco entrambi, giusto? Quindi, nella Genesi, se la punizione coinvolge un serpente e una donna, perché Dio parla solo a questo serpente se il colpo coinvolge entrambi? E se pensi che la donna sia coinvolta, perché non sta parlando a entrambi se la punizione riguarda tutti e due? Quindi la donna, questo è il mio primo indizio. E a proposito, serpente, la parola in ebraico è Nahash, che significa mostro, ed è usata anche in altre parti delle scritture come Leviatano. Alcuni traducono questo termine come Leviatano, ma si tratta di un mostro. Non è come un piccolo serpente da giardino avvolto intorno all'albero, come a volte vediamo nell'arte medievale. E a proposito, il frutto, tutti pensano che sia una mela. La Bibbia non descrive quale sia il frutto, ma nella tradizione ebraica, se guardi il Talmud e simili, si parla di un melograno. In realtà è quello che pensano che il frutto potesse essere. Ma comunque, questa è una parentesi. Quindi, in tutto questo modo di pensare, mi sto un po' perdendo il filo del discorso, davvero.
0: Sta parlando a
1: voi. Quindi questo è il mio primo indizio. Sta parlando solo al serpente e non a entrambi.
0: Loro.
1: In secondo luogo la chiama la donna. Ora, ricordate che ho detto che quando vuoi dire qualcosa di importante, quante volte lo dici?
0: Tre volte.
1: Tre volte. Ok, allora vediamo. Le nozze di Cana. Gesù è lì con alcuni apostoli, alcuni dei discepoli, la Beata Madre è lì. E finiscono il vino, giusto? Ora, l'ospitalità medio orientale. Hai finito. È una cosa seria. Voglio dire, l'ospitalità medio orientale è fondamentale. Quindi la Beata Madre si sente in imbarazzo per la famiglia. Va da suo figlio e dice, non hanno più vino. E la risposta di Gesù sembra irrispettosa. Donna, che ho a che fare con te? Tipo, donna, immagino mio figlio Benjamin Collin dice, pulisci la tua stanza. Benjamin dice, donna, che ho a che fare con te? Oh, Benjamin, sei nei guai, vero? Non venire da me perché te la sei cercata, giusto? Voglio dire, è irrispettoso. Quindi, in apparenza, sembra che quello che dice Gesù sia irrispettoso. Ma non è affatto così. La Beata Madre gli sta chiedendo di fare qualcosa di soprannaturale. Quindi lui si rivolge a lei con il suo nome soprannaturale, donna, facendo riferimento alla Genesi, giusto? Questo è il primo indizio. Secondo, sulla croce affida la cura di sua madre a Giovanni. Dice, donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Non solo stava facendo qualcosa di soprannaturale, stava affidando la cura della Chiesa, di cui Maria è l'archetipo, affidando la cura della Chiesa agli apostoli. Quindi la chiama di nuovo donna, in modo soprannaturale. Terzo esempio, Apocalisse 12:1. La donna con la corona di 12 stelle intorno al capo, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, incinta, ovvio. Quella è Maria, giusto? Quindi quante volte? 3 volte. Il terzo e più grande indizio tra la tua stirpe e la sua stirpe. Interessante. Chi è che fornisce il seme in una relazione? Gli uomini, l'uomo. Ma qui si parla della sua stirpe. Conosco solo una donna che ha fornito il seme, cioè l'intera natura umana per suo figlio, ed era Maria. Quindi proprio lì Dio mette in moto un piano, giusto? Quello che sta dicendo a Satana è questo. Tu hai usato una donna come veicolo per portare il peccato nel mondo. Io userò la più benedetta tra tutte le donne come veicolo per portare la salvezza nel mondo. Quindi sta usando la più grande delle sue creature come veicolo per portare salvezza. Cosa? È fantastico. E dovresti anche sottolineare
0: che questo era compreso dalla Chiesa primitiva. Non si tratta di invenzioni medievali o di interpretazioni troppo entusiaste.
1: Vedi, e queste sono alcune delle cose che stanno alla base di tutto ciò. Esattamente. E questa è una delle cose che fondano la nostra comprensione della Beata Vergine Maria. Non la adoriamo. Giusto. Non le diamo la latria. Giusto, quella parola è riservata solo a Dio, ma la onoriamo per il ruolo che ha avuto nella storia della salvezza. Sai, è straordinaria. E penso che ogni sacerdote, anche se è celibe, debba avere un rapporto intimo con la Beata Madre se vuole avere un sacerdozio fruttuoso. Non ho alcun dubbio su questo. Voglio dire, amo recitare il rosario ogni giorno. A volte prego in aereo e non mi vergogno a recitare il rosario davanti a chiunque, riflettendo ancora una volta sui misteri della nostra salvezza attraverso il cuore della Beata Madre. Perché la sua anima è stata trafitta affinché i pensieri di molti cuori potessero essere rivelati lì. Quindi lei capisce cosa significa perdere qualcuno che ami, qualcuno di cui sei parte anche fisicamente. Lei comprende quel dolore. Lei era lì, ha visto e ha assistito a tutto. Quindi, quando attraversiamo qualcosa, possiamo guardarla attraverso gli occhi e il cuore della Beata Madre. Sai, il rapporto che abbiamo con lei è così bello.
0: Qualcuno che sto leggendo sempre di più ultimamente. Massimiliano Kolbe aveva 2 dottorati. Non ha mai scritto in modo sistematico, ma nelle sue lettere delinea molte cose bellissime sulla Beata Madre. E una cosa che amo di lui è che essenzialmente si pone davanti a lei e le fa una domanda. Chi sei? Cioè, chi sei? Dice, non so nemmeno cosa significhi essere una creatura di Dio, figuriamoci un figlio adottivo di Dio. Cioè, cosa significa? Non riesco a comprenderlo. È al di sopra di me. Allora chi sei tu? Madre di Dio, sposa dello Spirito Santo. Sai, figlia di Dio Padre, dice che non sei Dio. So che non sei Eva. So che non sei un angelo. Chi sei? Come il senso assoluto di stupore che dovremmo avere davanti a colei che ha dato il latte al nostro pane. Per citare Agostino. Giusto? Incredibile. Ehi, grazie mille per aver guardato. Per favore, assicurati di mettere mi piace, iscriverti e lasciare un commento qui sotto facendoci sapere cosa ne pensi del video.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici di Maria Vision, un saluto. Siamo giunti al termine della lettura attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica del simbolo della fede, nell'ultima parte che riguarda la Chiesa e non solo. E così recitiamo nella celebrazione domenicale: creò la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dunque, nell'ultima parte del credo, professiamo la nostra fede nella Chiesa, in questa comunità che il Signore Gesù ha fondato e alla quale in genere associamo l'immagine della gerarchia. E quando anche nel parlare comune ci riferiamo alla Chiesa, pensiamo al Papa, pensiamo al Collegio Cardinalizio, pensiamo ai Vescovi, pensiamo ai Vescovi delle nostre diocesi. Certamente quella è una immagine della Chiesa, ma la Chiesa anzitutto è popolo di Dio, come ci ricorda anche il Catechismo della Chiesa Cattolica dal numero 781 e seguenti. È questa l'immagine che anche il Concilio Vaticano II ha riportato alla luce, anzitutto la Chiesa come popolo. E il Catechismo ci dice quali sono le caratteristiche di questo popolo, al numero 782, che andremo a leggere insieme. Anzitutto è il popolo di Dio. Dio non appartiene a nessun popolo, ma è il popolo che appartiene a Dio, perché da non popolo che eravamo, Lui ci ha costituito a stirpe eletta, a sacerdozio regale, a nazione santa, come afferma l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. Ma anche la caratteristica del popolo di Dio è che si diviene membri di questo popolo non perché nasciamo, ma perché nasciamo dall'alto, dall'acqua e dallo Spirito, come Gesù dichiara a Nicodemo, mediante la fede in Cristo e il battesimo. Ancora, questo popolo ha un solo capo, e questo capo è Gesù Cristo, l'unto, il Messia. E poiché la stessa unzione scorre dal capo al corpo, esso, ovvero questo popolo, è un popolo messianico, perché l'unto per eccellenza, che è il Cristo, il Messia, è capo del popolo di Dio, e dunque l'unzione discende dal capo alle sue membra. Ma ancora, questo popolo ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nei quali dimora lo Spirito come nel suo Tempio. Dunque la condizione di coloro che fanno parte di questo popolo è la dignità e la libertà dei figli, perché siamo figli di un solo Padre. E ha per legge il comandamento dell'amore, come lo stesso Gesù ci ha amati, e questa è la legge nuova che lo Spirito ha scritto nel nostro cuore. Nel racconto di Giovanni dell'ultima cena vediamo che Gesù consegna ai suoi il comandamento nuovo, ma la novità non è nell'amore, perché già l'Antico Testamento richiama all'accoglienza, all'attenzione verso il prossimo, ma è l'amare come Lui ci ha amato. Quella è la novità, è un amore nuovo, perché non è un amore che sta dentro le nostre logiche, non è un amore che noi possiamo circoscrivere con le nostre idee o le nostre descrizioni, perché è l'amore infinito del Padre che si è manifestato in Gesù, è amore donativo, è amore puramente gratuito. Ecco, quella è la legge che governa il popolo santo di Dio. E questo popolo ha anche una missione: essere sale e luce del mondo, come ci ricorda lo

stesso Gesù nel discorso della montagna al capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Bisogna essere testimoni nel mondo, il popolo di Dio è la testimonianza del Maestro, il popolo di Dio è colui che dà sapore al mondo, è colui che dà luce al mondo. E quanto noi sappiamo, soprattutto nei giorni odierni, nel nostro tempo, quanto il mondo ha necessità di un popolo che dà sapore e dà luce. Ma ancora, da ultimo, ha come fine il popolo di Dio, il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio e che deve essere ulteriormente dilatato finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento. Questo il Catechismo della Chiesa Cattolica cita la Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II che parla sulla Chiesa. Dunque, anzitutto possiamo descrivere la Chiesa come popolo e che questo popolo ha delle caratteristiche, perché è popolo di Dio, a Lui apparteniamo, perché ne diventiamo membri attraverso la fede in Cristo e il battesimo, perché abbiamo un unico capo che è il Cristo e dal momento che il capo è il Cristo e Lui è l'unto per eccellenza, quell'unzione scorre sino alle membra del corpo e per cui ci rende popolo messianico. Ha una condizione che è la dignità e la libertà dei figli di Dio, ma anche una legge che è la legge dell'amore, di amare come Cristo stesso ci ha amati, e questa legge è stata iscritta nel nostro cuore attraverso lo Spirito. Ha una missione, quella della testimonianza, che dà sapore alla terra e dà luce al mondo, e ha un fine, che è il Regno dei Cieli, che è già incominciato sulla terra, ma che deve essere portato a compimento. Accanto a questa immagine di popolo di Dio, ve ne è un'altra che ci ricorda San Paolo, che è la Chiesa come corpo, il corpo e le membra del corpo unite al capo. È un corpo che ci descrive Paolo quando parla dei carismi e dei ministeri nelle sue lettere, che ha molte membra, ma che queste membra sono ben compaginate, ben connesse, e che queste membra ognuno portano avanti la propria funzione, il proprio ministero, il proprio servizio, affinché la comunità sia edificata nella carità, affinché la comunità cristiana sia edificata nella carità. E l'immagine, la simbologia del corpo ci ricorda che non possiamo essere un corpo sconnesso, che la Chiesa deve essere un corpo armonioso che è sempre connessa al capo e che le membra tra di loro sono in comunione, altrimenti se le membra non fossero in comunione il corpo sarebbe un corpo disarticolato. E invece Paolo ci ricorda proprio questo, ovvero che il nostro impegno nell'essere Chiesa è quello di rendere la Chiesa un corpo insieme al capo, che è un corpo che non è disarticolato, ma che è un corpo ben compaginato, che aiuta a edificare se stesso nella carità. E sapete dove queste due immagini, quelle del corpo Chiesa come corpo e quelle della Chiesa come popolo di Dio, dove si manifestano? Si manifestano nella liturgia. La liturgia nell'assemblea che celebra, nella Chiesa che celebra i misteri di Dio. La liturgia è la grande epifania della Chiesa. Attraverso la liturgia noi comprendiamo la natura stessa della Chiesa, che è natura assembleare, natura corporale, natura di popolo. Lo possiamo vedere lì. Se uno mi dovesse chiedere, Don Francesco, che cos'è la Chiesa, non avrei dubbio nel accompagnarlo ad una celebrazione eucaristica, perché quella celebrazione mostra la natura della Chiesa. Una Chiesa che ascolta la parola del Maestro, una Chiesa che si nutre del pane spezzato, si nutre del corpo del Maestro, si disseta al sangue del Maestro, una Chiesa che fa corpo, una Chiesa che compie gli stessi gesti, che assume gli stessi atteggiamenti, che dimostra di essere in comunione, di aver accolto quel dono che viene da Dio, che è la comunione, e dunque di viverlo attraverso la forma della comunità. La Chiesa si manifesta.

stanzi tutto nella liturgia, noi lì possiamo autocomprenderci e lì possiamo dare testimonianza del nostro essere popolo di Dio e del nostro essere corpo di Cristo, ma anche del nostro essere sacramento universale di salvezza e sacramento di unità. Ovvero sacramento, segno di salvezza e segno e strumento di unità, tra i cristiani e tra i fratelli sparsi nel mondo. Ma in questo Oltre a queste immagini, poi il Catechismo della Chiesa Cattolica ne elenca certamente altre. Se vi ricordate dalla lettura che abbiamo fatto all'inizio del simbolo, vengono citate quattro note differenti sulla Chiesa. Noi nel simbolo della fede affermiamo che la Chiesa è santa, è cattolica, è apostolica e anzitutto è una. E il Catechismo in questo ci viene in aiuto nel comprendere ciò che noi affermiamo nella celebrazione domenicale, che anzitutto la Chiesa è una. Perché è una? Perché ha un solo Signore, professa una sola fede, nasce da un solo battesimo, forma un solo corpo, è vivificata da un solo Spirito, è in vista di un'unica speranza al compimento della quale saranno superate tutte le divisioni. Dunque la Chiesa è una perché ha un solo Signore, è una perché ha un solo Spirito, è una perché professa una sola fede, forma un solo corpo, è vivificata da quello stesso Spirito, perché ha un'unica speranza. Poi la Chiesa è santa. Il Dio Santissimo, afferma il Catechismo, è il suo autore. Cristo è suo sposo, ha dato se stessa per lei, per santificarla. Lo Spirito di santità la vivifica, benché comprenda in sé uomini peccatori e senza peccato, fatta di peccatori. Nei santi risplende la sua santità, in Maria è già tutta santa. Noi facciamo esperienza del peccato e noi, essendo Chiesa, potremmo pensare che dal momento che noi pecchiamo e viviamo, purtroppo la realtà del peccato, facciamo venire meno la santità della Chiesa. E invece il Catechismo ci dice che la Chiesa anzitutto è santa, anche se fatta di peccatori, perché è santa dal momento che il suo autore è santo, che è Dio, che il suo sposo la santifica, che è il Cristo, che lo Spirito di santità, lo Spirito Santo la vivifica. Per cui, benché siamo peccatori, la Chiesa rimane santa e la sua santità risplende nei santi. E in forma del tutto particolare in Maria Santissima. Ma poi ancora, il Catechismo ci ricorda che la Chiesa è cattolica, la terza nota con cui professiamo la Chiesa nel simbolo della fede. E dice, essa annunzia la totalità della fede, porta in sé e amministra la pienezza dei beni e dei mezzi di salvezza. È mandata a tutti i popoli, si rivolge a tutti gli uomini, abbraccia tutti i tempi, per sua natura è missionaria. La Chiesa, a dire cattolica, è dire universale. È universale perché annunzia la totalità della fede, ma perché porta in sé e amministra la pienezza dei mezzi da salvezza, ma perché è mandata a tutti i popoli, si rivolge ad ogni uomo, ad ogni donna, perché abbraccia tutti i tempi. La Chiesa è universale. Ed ancora la Chiesa è apostolica perché è costruita su basamenti duraturi, che sono i 12 apostoli del Cristo, e per questo è indistruttibile, è infallibilmente conservata nella verità. Cristo la governa per mezzo di Pietro e degli altri apostoli presenti nei loro successori, cioè nel sommo pontefice e nel collegio dei vescovi. La Chiesa è apostolica perché ha come fondamento i 12 apostoli, è costruita su queste 12 colonne e da queste 12 colonne trae il deposito della fede e questa Chiesa è governata, seppure il capo è il Cristo, è governata per mezzo di Pietro e degli apostoli che sono il Santo Padre e il collegio dei vescovi. Ma oltre a queste quattro note della Chiesa con le quali noi la professiamo e che il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce dedicando diverse parti,

Noi quest'oggi l'abbiamo vista in maniera molto sintetica, oltre anche alle immagini con cui la Chiesa può essere descritta, abbiamo visto che l'ultima parte del credo non solo ci fa professare la Chiesa, una santa cattolica apostolica, ma ci fa professare anche un solo battesimo per il perdono dei peccati. E ci fa dire che aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Professare un solo battesimo. Noi sappiamo che il battesimo è la porta dei sacramenti, è il primo tra i sacramenti. È irripetibile e è per il perdono dei peccati. Con il battesimo noi entriamo a far parte della Chiesa, con il battesimo veniamo incorporati a Cristo, con il battesimo viene cancellata in noi la macchia del peccato originale, con il battesimo siamo creati a nuova vita. E a nuovo uomo, lasciamo da parte l'uomo vecchio per rivestirci dell'uomo nuovo. Ma il battesimo ci inserisce anche in una tensione, e questa tensione è affermata con l'ultimo periodo della professione di fede, del simbolo della fede, che è aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dunque, professando la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professiamo anche un solo battesimo che certamente ci perdona dai peccati, ci toglie la macchia del peccato, ma che allo stesso tempo ci inserisce in quella Chiesa che noi professiamo e ci inserisce nella vita in Cristo e che ci inserisce anche in questa tensione nella quale viviamo come pellegrini sulla terra. Ma il nostro sguardo è rivolto alla risurrezione dei morti che attendiamo e alla vita del mondo che verrà. E allora, carissimi amici di Maria Vision, con questa puntata terminiamo una parte importante del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è una rilettura del simbolo della fede, dalla quale Padre, la professione poi continua nel Cristo e poi giunge allo Spirito, alla Chiesa come frutto della Trinità, a un solo battesimo che ci inserisce in questo frutto, in questo dono della Trinità, che è la Chiesa stessa, e che non solo ci inserisce nella Chiesa, ma ci inserisce in un popolo che è pellegrino sulla terra e che ha di fronte a sé l'orizzonte ultimo, che è la risurrezione dei morti che ci è stata aperta attraverso il mistero pasquale del Figlio e che è una Chiesa sempre in attesa, che aspetta non solo di risorgere nelle sue membra, ma che aspetta la vita del mondo che verrà. E dalla prossima puntata iniziamo un nuovo capitolo del Catechismo della Chiesa Cattolica che ci accompagna nell'approfondimento della nostra fede.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Vision in questa puntata di dolce sentire, melodia infinita. Il Signore, leggevo, sai Roberta e Paolo, che vorrebbe che ciascun'anima, tutte le anime che sono in questo mondo, siano una sinfonia, quindi un'armonia, quindi una completezza di suoni che messi insieme sono sinfonia. Allora, se il Signore desidera questo dalla nostra anima, e questo lo abbiamo quando più ci avviciniamo a Lui, è chiaro che la musica è corpo integrante di questo movimento dell'anima che si fa sinfonia col grande spirito, l'immenso spirito, l'onnipotente spirito di nostro Signore. Beh, ho aperto questa trasmissione con questo flash di memoria che ho avuto in mente. E iniziamo subito a cantare, perché abbiamo un arretrato della scorsa puntata di Dolce Sentire di Angela da Milano, che ha chiesto il figliol prodigo, e il motivo è per i suoi nipoti, perché sua nonna, la nonna Angela, desidera che incontrino presto Gesù. E così sia, e allora il figliol prodigo da parte di Roberta e Paolo.

Bene, e vi rinnovo quindi l'invito a tutti i telespettatori, tutti i fratelli, a tutte le sorelle che ci stanno seguendo in questo preciso istante. E l'invito è quello di chiamare allo 071 7501 707. Vi ricordo che siamo in diretta televisiva, per cui chiunque voglia fare in tempo reale una richiesta di una canzone della propria esperienza spirituale, quindi una canzone liturgica o comunque religiosa, appartenente ad un movimento, comunque al proprio cammino spirituale, bene, questa è la trasmissione per poterlo fare, perché potete chiamare, richiederlo, dedicarlo ad una persona a voi cara e Roberta e Paolo sono qui per farlo, per cantare, per voi. Ed è una cosa bellissima, perché vengono da lontano, ogni lunedì, fanno questo per amore in Gesù e in Maria.

0: Queste sono poi le cose che appartengono alla tenerezza di Dio. Uso questo termine perché ce l'ha insegnato Papa Francesco e perché lo collego molto alla parabola del figlio prodigo, quindi al canto che ci ha richiesto Angela. La tenerezza di Dio, cioè questo Dio misericordioso, tenero come un padre, e io me lo immagino così, che ad ogni caduta è lì sempre pronto a porgerci la mano per rialzarci, abbracciarci, riaccoglierci. E questa è la bellezza e il significato della parabola del figlio prodigo.
1: Sì.
0: Bene, e passiamo subito alla seconda richiesta. Allora, è sempre della scorsa volta, della scorsa puntata, vi dico, Paola da Bologna ha richiesto Immacolata, che è un canto del movimento di rinnovamento dello spirito, per un ringraziamento alla Madonna ed è dedicato alla sua famiglia. Noi, cara Paola, ti proponiamo un canto sempre dedicato alla Madonna, secondo le tue intenzioni, e ti ringraziamo perché così apriamo con le nuove richieste 0717501707, affidando tutto alla Vergine Maria.

0: Magnifici, Roberta e Paolo. Non so se tutti li conoscete, allora ve li ripresento. Roberta e Paolo sono una coppia di sposi che fanno questo bellissimo servizio per Nostro Signore, cantano anche di professione, quindi svolgono anche la loro professione attraverso la meravigliosa voce di Roberto e la professionalità, la maestria di Paolo. E hanno un loro percorso, un loro cammino spirituale importante che li ha portato adesso a dedicare gran parte del loro tempo alla preghiera e poi alla preghiera attraverso il canto, quindi i loro talenti adesso sono a servizio
1: di Dio.
0: Questa è una storia molto sintetica, perché ci sono tanti aneddoti, tanti episodi che potremmo raccontare di loro, ma vorremmo dare spazio a voi, pertanto chiamate con le vostre richieste come se fosse un Jesus Box, quindi pigiamo e verrà dedicata la canzone che richiedete. Adesso è Penuzza che chiede da Roma un'Ave Maria, quindi riproponiamo.

0: poniamo la preghiera alla Vergine, madre di tutte le vergini, di tutte le mamme, meravigliosa creatura, come ho letto una volta, tu sei meravigliosa creatura, la donna del sì.
1: Sì, l'Ave Maria di Verbum Panis, oppure facciamo l'Ave Maria, quella di Verbum Panis, forse credo che...
0: Va benissimo, io credo che Penuzza gradisca qualsiasi Ave Maria, l'importante è che sia un canto alla Madonna. E te lo dedichiamo, Penuzza, perché sappiamo quanto tu sei felice di pregare ogni volta la Vergine Madre, quanto chiedi, perché Penuzza ha costantemente un amico, la mia sorella di Maria Vision, che chiama costantemente Maria Vision per tutte le preghiere di guarigione e liberazione della sua famiglia, molto vicina a noi, con, proprio in comunione. Allora Penuzza, la tua.
1: Vorrei dedicarla anche a una nonna, la nonna di Aurora, che si chiama Maria, e che vi ascolta sempre, sempre, non solo questa trasmissione, tutte, ti conosce proprio bene lei, perché ti segue sempre. Allora a nonna Maria, che
0: ciao, nonna Maria,
1: ci sta vedendo sicuramente.
0: E magari ci vieni pure a trovare, così ti abbracciamo forte.
1: Sì, lei proprio è la prima fan di Maria Vision, quindi...
0: Beh, che meraviglia, effettivamente Maria Vision da un anno e mezzo, da quando è nata, ha adesso una delle persone che sono diventate le sorelle, i fratelli di Maria Vision, perché chiamano costantemente, quindi è come se sentissimo, che ne so, mio fratello, mia sorella, cioè costantemente.
1: Una famiglia.
0: E ci sono altre persone che chiamano meno, ma che sono in comunione di preghiera sempre con noi. Sì. È una famiglia. E questo è un dono immenso di Dio, una grazia di cui tutti noi di Maria Vision non stancheremo mai a ringraziare il Signore. Ave Maria.
1: Ave Maria.

Benissimo, un canto per la nostra Vergine Madre. E in attesa delle vostre richieste, noi vi lasciamo qualche secondo di pausa, chiamando però voi allo 071 7501 707. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, eccoci qua in diretta televisiva dagli studi di Maria Vision per questa trasmissione dal titolo Dolce Sentire, perché le melodie che vi proponiamo sono realmente un dolce sentire per tutti, sia per voi che le richiedete, per cui sarà senz'altro un sentire del vostro cammino, della vostra vita, del vostro cuore, della vostra anima. E per noi che è comunque la riproposta di una canzone che appartiene al vasto repertorio liturgico e religioso è sempre un piacere, ma non un piacere d'ascolto, quindi un fatto solo mnemonico fisico, ma un piacere spirituale, perché ogni canto di questo bellissimo repertorio appartiene alla bellezza di una preghiera che senz'altro tutti noi, associata a quel canto, abbiamo vissuto. E poi gli argomenti, i testi che sono all'interno di ogni canzone. Abbiamo dedicato due canti alla Madonna prima e quindi abbiamo pregato affinché lei intervenga ed intercede sempre sul nostro Signore per la concessione di tutte le grazie, che sono grazie delle vostre richieste, delle vostre intenzioni di preghiera, ma di tutti noi, perché tutti noi abbiamo sempre qualcosa da risolvere, o perché siamo in attesa o perché siamo in sofferenza, ma sempre c'è qualcosa da vivere in risoluzione. E poi, come ci ha insegnato Gesù, è perché siamo sempre delle anime in movimento, e questa è una cosa bellissima della vita, cioè il movimento che ci consente di non riposarci mai. Quell'anima che si riposa, lasciamo perdere il fisico che ha bisogno delle sue ore di sonno, ma l'anima che si riposa, non spiritualmente, che si riposa proprio, che non ha più l'anelito a cercare nostro Signore nel bene degli altri, di se stessa, degli altri e poi quindi di nostro Signore, è un'anima che non vive, e noi la dobbiamo fare vivere quest'anima, non deve riposare. Deve sempre essere in movimento per Dio. Ecco, questo è il grande messaggio che vogliamo mandare stasera.
1: Bellissimo.
0: Con la tenerezza di Dio, che abbiamo detto prima, la tenerezza che ci ha insegnato Papa Francesco, perché Dio non è il Dio che giudica, o che condanna, ma è il Dio che ama e che perdona. E a tal proposito ricordo anche a tutti i fratelli e sorelle, per chi non l'avesse saputo, che proprio Papa Francesco ha indetto dall'8 dicembre di quest'anno l'anno della misericordia, quindi è l'anno del perdono, è l'anno dell'amore misericordioso, è l'anno in cui tutti dobbiamo, almeno chi non l'ha fatto mai, andare a chiedere perdono a Dio. Allora, nel frattempo sono arrivate delle richieste. Ecco, c'è Alberto da Brescia che chiede proprio l'invocazione dello Spirito Santo. E allora

con la tenerezza di Dio e con l'anima in movimento, prepariamoci all'anno della misericordia. E per questo invochiamo lo Spirito Santo con Roberta e Paolo.

0: Bellissima invocazione allo Spirito Santo, grazie Roberta e grazie Paolo, bella perché quando si prega e si invoca lo Spirito Santo si avverte subito la presenza di Dio.
1: E grazie per quella seconda voce che ci sta proprio d'incanto. Cioè,
0: l'ho inventata.
1: Brava, brava, è bravissima Sabina, è bravissima, la cantante anche lei, anche se non lo dice ma la cantante.
0: Adesso passiamo alla seconda richiesta che proviene niente di meno che da Claudia di Loreto, che mi sembra di conoscere.
1: Forse sì.
0: Dedico, rendete grazie a Patrizia, Agostina e Valentina per ringraziarli dell'aiuto che ci offrono e della loro amicizia. Ed è vero, mi unisco proprio, Claudia, ha avuto un pensiero dolcissimo come tuo, proprio tuo, la dolcissima Claudia, perché Patrizia, Agostina e Valentina sono tre volontari di Maria Visione che da Ancona vengono per due volte alla settimana ad offrire il loro servizio, la loro prestazione proprio gratuita al call center. E vengono per fare questo, per aiutare noi di Maria Visione e ascoltare le persone che chiamano. È un servizio bellissimo, un servizio che tra altre cose per chi l'ha fatto qui a Maria Visione rimane sempre particolarmente colpito, perché nell'ascolto della persona che chiama c'è sempre la problematica, la sofferenza o comunque la conoscenza della storia di vita. E se tu pensi che ciascuno di noi è una storia, sì, col suo passato, col suo pregresso, col suo cammino, con le sue difficoltà, da questa storia c'è sempre da imparare. E quindi chi offre questo servizio lo fa lodando Dio, proprio perché è un servizio da cui si impara tanto. Quindi grazie, e per questo vi dedichiamo, Claudia e tutta Maria Vision, rendete grazie.

0: E possa il debole dir son forte, e possa il povero dir son ricco, per quel che il Signore ha fatto per me. E questo è bellissimo perché se pensate alla meraviglia che la fede, perché è la fede che ti permette di poter pensare di essere ricco pur non avendo una lira, o meglio un euro. Oppure dire che sono forte pur essendo fragile, fragile psicologicamente o anche fisicamente, eppure sono forte. Ma credo che qui sia inteso più psicologicamente, quando non si ha
1: Anche
0: una struttura.
1: San Paolo diceva: è quando sono debole che sono forte, perché è per la forza di colui che mi ama.
0: Allora non abbiate paura, perché la fede fa questi miracoli, riesce a rendere una persona strutturalmente fragile forte, perché c'ha il riferimento, c'ha la guida, c'ha chi gli dice cosa fare, ed è Gesù. Gesù è, nella lettura della parola, un esempio mirabile di tutto. Di bontà, di carità, di pazienza, di perdono, di fedeltà, di umanità, di divinità, di perdono e di tutto. E quindi prendiamo esempio da lui per tutto. E proprio per questo abbiamo una richiesta molto carina da parte di Gilberto da Cingoli, che ha detto: qualsiasi canzone volete, però l'importante è dedicarla ai giovani che vogliono credere al Vangelo, che devono credere al Vangelo, proprio per stimolarli ad avere questo riferimento, come abbiamo appena finito di dire, cioè Dio. E quindi
1: Grazie
0: che tenga alto, dice Gilberto, anche i valori della famiglia.
1: Gilberto, credo che sia anche un nostro amico. Tra l'altro, lui Gilberto è molto bravo, un bravo cantante e un bravo musicista.
0: Sì.
1: Quindi magari una volta ci viene a trovare e canti una canzone con noi, saremmo contenti se
0: Come no?
1: Gilberto una volta ci venisse a trovare.
0: Gilberto, sei invitato dagli ospiti, cioè da coloro che fanno questo programma, quindi
1: Sì, è una persona di grande
0: devi
1: fede, ha
0: venire.
1: una grande fede, con tutto il cuore ti dedichiamo una bella canzone ai giovani, ecco, per questa preghiera per i giovani, perché in effetti sono quelli che hanno più bisogno, perché sono continuamente bersagliati da messaggi contrari all'amore di Gesù, per cui sono i più fragili e i più indifesi, e quelli che vanno protetti veramente. Cosa possiamo dedicare, Paolo? Consiglia
0: Beh, tra le
1: qualcosa.
0: altre cose,
2: Questo?
0: oggi abbiamo ascoltato Monsignor Giovanni
2: Sì.
0: D'Ercole che proprio diceva: se volessi chiedere ad un giovane di fare una rinuncia in questo periodo di Quaresima, gli chiederei di rinunciare a internet. Non alla carne, non lo so, ad altre cose che siamo soliti dire quando il digiuno più che altro alimentare,
1: Però a
0: ma
1: queste droghe
0: ad
1: che
0: internet è peggio
1: sono
0: ancora le droghe.
1: dipendenze, no? Ma anche no, no, internet è diventato per molti purtroppo una dipendenza. Ci sono tanti giovani che non riescono più a stare senza, li vedi sempre lì col telefonino, no? Che vanno proprio in paranoia sempre. Se non hanno il telefonino è come se non hanno più
0: Ma credo che è
1: niente.
0: una malattia
1: Quindi
0: che
1: questa è una
0: accomuna un po'
1: cosa.
0: tutti, non solo i giovani, onestamente.
1: Passano tanto tempo, capito? Anche su Facebook, a lungo andare fa anche dei danni. Ho sentito in televisione.
0: Dovremmo ricordare che il telefonino è stato inventato come strumento di comunicazione per le necessità.
1: Ecco, in effetti, sì,
0: E
1: infatti, è proprio
0: invece
1: così.
0: oramai. Va bene,
1: Comunque, noi
0: banda alle
1: cantiamo:
0: ciance, che cantiamo?
1: Dio aprirà una via dove sembra che non ci sia, in modo che Dio aprirà una via in tutti i giovani, anche quello che sembra più lontano da Dio, Dio aprirà una via perché ama i giovani in maniera veramente particolare. Per cui la dedichiamo con tutto.
0: Dio aprirà una via.

0: bastoncino, se no non riusciamo a farle tutte.
1: Sì, infatti nel frattempo arrivano tantissime richieste, perché man mano si va avanti, ecco, arrivano le richieste. Allora vi preannuncio, e dopo diamo un attimo di pausa, Maria da Verona che ci chiede: stringimi a te Maria, e tra qualche secondo l'ascolterai.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: la promessa viene mantenuta, carissima Maria da Verona, ti cantiamo subito, ti canta subito, Stringimi a te, Maria.
1: Spero di ricordarla bene, ci provo, proviamo, perché sicuramente...

0: E stringiamoci realmente, Maria, ma mi sembra che questa sia la serata giusta per farlo, perché tanti canti sono dedicati proprio alla Madonna, alle richieste che voi avete fatto. E guarda, ancora altre due dedicate alla Madonna. Allora, io credo che Canto a te Maria e Regina della Pace, richiesto da Maria di Monte San Pietrangeli, Canto a te Maria, per Gianna che sta male e sta gravemente male. E naturalmente siamo vicini a Gianna, Maria, tu sai quanto siamo legati a te e a Gianna di conseguenza per l'amicizia che tu hai trasmesso a noi ed è la tua grande amicizia per lei. E allora pensavamo con Roberta di proporre, visto che questo canto non c'è nel repertorio, un canto dedicato alla Madonna assieme alla richiesta di Silvana da Senigallia, che ha richiesto Regina della Pace per Tiziano e alla mamma Silvana. Un altro canto dedicato, sì, alla Madonna, quale volete fare?
1: Inondami di cielo, che è dedicata a lei, molto bella, pure un altro brano.
0: E allora dedichiamo questo canto alla Madonna a Gianna, a Tiziano e a Silvana.

0: non lasciamola mai, mi raccomando, che la nostra mamma celeste
1: si protegge da tutto.
0: Veramente, sì. Stare sotto il suo manto è una certezza. E abbiamo una richiesta da parte di Anna d'Ancona, creati per te.
1: Sì.
0: Questo è un ringraziamento immenso che dobbiamo fare a nostro Signore che ci ha dato la vita. E io lo sento molto questo canto come un canto di ringraziamento, un canto di lode, di ringraziamento a nostro Signore che ci ha creati, che ci ha dato la vita. Una vita che naturalmente implica sempre dei momenti di debolezza, di difficoltà, ma è vita, è anima, appunto abbiamo detto all'inizio, anima in movimento, è qualcosa che dobbiamo proteggere, su cui non dobbiamo mai, come dire, mollare, anche perché la vita è unica e tutti siamo unici agli occhi di Dio e tutti siamo sinfonia per Lui. Nessun essere è più piccolo rispetto all'altro, chi è il mondo ci voglia far credere, nessun essere è più piccolo rispetto all'altro. Questa è la grandezza della creazione e di Dio creatore. Crediamoci. Creati per te, Anna d'Ancona, che lo dedica naturalmente a Gesù. Grazie Anna.

0: Bravissima Roberta, bravissimo Paolo. E ricordiamoci dell'ultima frase di questa canzone: il nostro cuore non può trovare pace se tu, Signore, non sei qui con noi. Bene, basta tenere a mente questo per ricordarci cosa fare.
1: La chiave di tutto.
0: Durante la giornata, come scalettarla, ricordarci sempre di tenere Gesù nel cuore che ci dà la pace, e quindi avendo la pace di Gesù non abbiamo bisogno di nient'altro, la nostra vita è completa, perché Lui ci dà le risposte a tutto. Allora, Giuliana da Loreto chiede custodiscimi, e lo chiede per tutte le anime che non hanno ancora trovato Dio. Ed è bellissima preghiera da fare. Ci uniamo a Giuliana proprio per,
1: bellissima, sì,
0: per tutte le anime che sono alla ricerca di nostro Signore. Grazie Giuliana.

0: dobbiamo ultimare purtroppo questa bellissima trasmissione, questo dolce sentire in cui la nostra anima galleggia. Io mi sento come inebriata tra le nuvole. Tra altre cose, ultimamente ho fatto un'esperienza bellissima di volare con l'Aliante.
1: Wow.
0: E ho avuto questa sensazione di leggerezza infinita, perché è un velivolo molto piccolo, biposto, dove, non avendo motore, non senti tra le nuvole nessun rumore, ma hai solo la sensazione di essere svolazzante nel cielo. Sì, e poi plani.
1: Wow.
0: Naturalmente ci vuole il pilota che lo sappia fare, perché sennò sarebbe un problema. Però ecco, la sensazione è quella di grande leggerezza con nostro Signore. Io ho provato questo ed è stata un'emozione fortissima. Infinitamente grazie. E la prossima ed ultima canzone che hanno richiesto contemporaneamente due persone differenti. Allora, intanto Patrizia e Valentina d'Ancona, che dedicano infinitamente grazie a tutti i collaboratori di Maria Visione. Grazie, e che il Signore e la Madonna di Loreto li benedica sempre. Un abbraccio forte, grazie, grazie Patrizia, Valentina e Agostino d'Ancona, ringraziare Gesù per l'immenso amore che gli dà. E allora io direi una cosa, Roberto e Paolo, ultimiamo la trasmissione con infinitamente grazie.
1: Grazie, sì, ringraziamo anche tutti i telespettatori che ci guardano, un bacione grande a tutti, un abbraccio forte con questa canzone, e ringraziamo soprattutto il re dei re e la regina.
0: Sì, assolutamente. Ecco. Un abbraccio a tutti voi, e naturalmente l'appuntamento è a lunedì prossimo alle ore 20 con la trasmissione Dolce Sentire. Buonanotte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Fra Ruben Tierra Blanca González, messicano, che da 12 anni sono nella Fraternità Francescana Internazionale di Istanbul, dove abbiamo come principale lavoro la promozione del dialogo ecumenico interreligioso. Abbiamo fatto un percorso abbastanza lungo, diciamo anche un lavoro che richiede pazienza e quindi è un cammino lento, però il Signore ci ha benedetto dandoci questo cammino che comincia a dare i suoi frutti. Ultimamente Papa Francesco ha fatto la nomina di me come vescovo vicario episcopale, vicario apostolico del Vicariato Apostolico di Istanbul e amministratore apostolico per i cattolici di rito bizantino nel territorio. Appena 16 aprile scorso è stato annunciato questo ministero che adesso mi trova in un momento di preparazione, perché sarà l'11 giugno prossimo che il cardinale Leonardo Sandri verrà a Istanbul alla Basilica Cattedrale del Santo Spirito per fare l'ordinazione episcopale. Posso dire che in Istanbul, dove sono stati fatti dei concili ecumenici, ma che ci è stato anche un periodo molto difficile a partire dallo scisma del XI secolo, abbiamo attualmente come vocazione della Chiesa locale il rapporto ecumenico con le chiese di Oriente ortodosse, sia con i greci, armeni, apostolici, siriani, ortodossi, cercando di rispondere al comandamento di Cristo nell'ultima cena, la preghiera di Cristo che tutti siano uno, come io, diceva Gesù, e il Padre siamo uno. E questo lavoro vogliamo continuarlo, non soltanto come francescani, perché non lavoriamo da soli, siamo con tutta la Chiesa, e in questo ministero che devo cominciare già fra poco, voglio continuare questo lavoro, questa promozione, questo cammino di crescita e di maturazione della fede in questa strada ecumenica. Possiamo dire che è un programma di vita e di lavoro pastorale, detto con una parola ben chiara nella vita della Chiesa: la comunione. Per questa ragione, sebbene ancora dobbiamo creare lo stema che mi accompagnerà nel mio ministero, abbiamo già scelto il motto che ci porterà avanti nella nostra vita a Istanbul: Unum in Cristo. Paolo di Tarso, scrivendo la lettera ai Romani, diceva: essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo. E questo ciò che abbiamo ricevuto come una missione per la vita della Chiesa di Istanbul, in tutta la Chiesa, ma in questa zona, in questo territorio in cui ci troviamo al ponte tra Asia e Europa, e anche nei limiti geografici e politici di Oriente e Occidente, siamo chiamati a rispondere a questa missione. Un'altra cosa che posso dire è che, essendo in un paese di maggioranza musulmana, il dialogo interreligioso è una priorità.
abbiamo la maggioranza degli abitanti della Turchia fedeli dell'Islam, c'è anche una presenza significativa dei fratelli ebrei e anche con loro abbiamo dei buoni rapporti. Non possiamo dire che già è una cosa del tutto ben consolidata, però il cammino ci dà molta speranza di continuare in questo lavoro, in questa strada, perché essere uno in Cristo non significa soltanto in una certa struttura, come può essere o la Chiesa Cattolica o i cattolici con le altre chiese, ma di tutti gli esseri umani nel mondo. Noi che conviviamo con i musulmani e con gli ebrei, anche loro li chiamiamo fratelli, perché lo sono, perché noi li riconosciamo figli dello stesso Padre. Che loro non rispondano direttamente a questa nostra convinzione, a noi non impedisce questo, che noi possiamo riconoscerli come fratelli. In questi giorni sono venuto a fare quanto è dovuto per cominciare il mio ministero episcopale, la professione di fede, il giuramento di fedeltà alla Chiesa Cattolica. Sono stato ricevuto ieri nell'udienza anche da Sua Santità Papa Francesco, anche condividendo un po' di dolci turchi, diverse cose che abbiamo potuto scambiare, anche dipendendo dalla congregazione per le chiese orientali, mi sono presentato anche a quella congregazione che anche mi ha offerto un appoggio fraterno che mi fa sperare di continuare con gusto, con entusiasmo, e di questo siamo ben sicuri che il Signore benedirà la nostra strada.

Gesù è sul tuo petto, è dentro nel tuo cuore. Non ti può questo bastare per farti combattere sempre da forte? Non è egli dunque il principio e il fine di tutto ciò che possiamo desiderare? Che Gesù sia per te sempre e in tutto scorta, sostegno e vita.

Giovanni Bosco, il padre e maestro della gioventù, è conosciuto anche come Giovanni Melchiorre Bosco o Don Bosco. Nacque a Becchi, in Italia, il 16 agosto 1815. Da ragazzo, Giovanni frequentava la chiesa e divenne molto devoto. Quando aveva 9 anni, Giovanni fece il primo di diversi sogni vividi che avrebbero influenzato la sua vita. In uno di questi sogni incontrò dei ragazzi che stavano giocando. Tra questi ragazzi vide un uomo e una donna grandi e maestosi. L'uomo gli disse che con la mansuetudine e la carità avrebbe conquistato questi suoi amici. La donna disse: «Sii forte, umile e robusto. Quando verrà il momento capirai tutto». Non molto tempo dopo, Giovanni assistette a una compagnia itinerante di artisti circensi. Capì che, se avesse imparato i loro trucchi, avrebbe potuto usarli per attirare gli altri e mantenere la loro attenzione. Una sera, Giovanni organizzò uno spettacolo per i ragazzi con cui giocava. Alla fine dello spettacolo, recitò un'omelia e invitò i suoi vicini a pregare con lui. Questo lo portò a riconoscere la chiamata a diventare sacerdote. Nel 1835 entrò in seminario e dopo 6 anni di studio e preparazione fu ordinato sacerdote. Il suo primo incarico fu nella città di Torino. Giovanni, ormai conosciuto come Don Bosco, iniziò a lavorare con i bambini poveri. Iniziò a incontrare i ragazzi nei luoghi in cui lavoravano e giocavano per aiutarli a non finire nelle deplorevoli prigioni. Si adoperò anche per trovare lavoro e alloggio ai ragazzi che ne avevano bisogno. Negli anni 60 dell'Ottocento, Don Bosco e sua madre, conosciuta come Mamma Margherita, si occupavano di ospitare 800 ragazzi. Don Bosco individuava i ragazzi che riteneva potessero diventare buoni sacerdoti e li incoraggiava a considerare la vocazione al sacerdozio. Nel 1859, Don Bosco fondò la Società di San Francesco di Sales. Giovanni Bosco morì il 31 gennaio 1888. Fu beatificato nel 1929 e canonizzato nel 1934 da Papa Pio XI. San Giovanni Bosco è il patrono degli apprendisti, degli editori e tipografi, degli scolari, dei maghi e dei giovani delinquenti. La sua festa si celebra il 31 gennaio. Per saperne di più su San Giovanni Bosco, visita catholic.org e se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica nel suo genere.

San Giovanni della Croce nacque in Spagna nel 1542. Un frate carmelitano, un poeta influente e una figura di spicco della Controriforma. Frequentò il collegio dei Gesuiti a Medina e si distinse in teologia e filosofia. Nel 1563 entrò nell'ordine dei Carmelitani e prese il nome di Giovanni di Esse, Mattia. Fu ordinato sacerdote nel 1567. Durante la celebrazione della sua prima messa incontrò Santa Teresa d'Avila e le fu chiesto di seguirla. Nel novembre del 1568 Giovanni fondò i Carmelitani Scalzi e cambiò il suo nome in Giovanni della Croce. Nel 1572 si recò ad Avila per vedere Teresa e divenne suo direttore spirituale e confessore. Durante la sua permanenza ebbe una visione di Cristo crocifisso e realizzò il suo ormai famoso disegno, Cristo visto dall'alto. Nel 1577 a Giovanni fu ordinato di lasciare il monastero di Avila a causa di una crescente spaccatura all'interno dell'ordine carmelitano. Tuttavia, il suo lavoro di riforma dell'ordine era già stato approvato, quindi scelse

speranze di restare. Più tardi, quello stesso anno, un gruppo di carmelitani rapì Giovanni. Lo sottoposero a un processo per disobbedienza e fu punito con la prigionia. La sua cella era così piccola che riusciva a malapena a sdraiarsi sul pavimento. Era a malapena nutrito, fustigato pubblicamente e i suoi unici lussi erano un libro di preghiere e una lampada a olio. Per passare il tempo scriveva poesie. Dopo 9 mesi riuscì a fuggire. John trascorse il resto della sua vita viaggiando e costruendo nuove case in tutta la Spagna. Morì il 14 dicembre 1591 a causa di una malattia della pelle che gli provocò un'infezione. S. Giovanni della Croce fu beatificato da Papa Clemente X nel 1675 e canonizzato da Papa Benedetto XIII nel 1726. È riconosciuto come uno dei dottori della Chiesa ed è il santo patrono dei contemplativi, dei mistici e dei poeti spagnoli. La sua festa si celebra il 14 dicembre. Per saperne di più su S. Giovanni della Croce, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà infinita

misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.

Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore,

prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre, Cristo è risorto. Cosa significa?
1: Vero, Cristo è risorto. È la nostra felicità. La Pasqua è vera. Cristo è risorto. Il nostro cuore è un cuore nuovo. Alleluia, alleluia.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza,

Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa.

spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui.

0: lui. Perdono, signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli. Il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza, dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

esco un po' dagli schemi dell'omelia, perché quest'anno, essendo il centenario francescano del Beato Transito di San Francesco d'Assisi, vorrei, più che dalle letture, anche se dei riferimenti ci sono, farmi aiutare da San Francesco stesso per questo momento di riflessione. E sono contento che ci sia l'immagine di San Francesco, con a fianco forse la beatitudine che meglio lo rappresenta, la beatitudine degli operatori di pace. Il più antico biografo di San Francesco, che è fra Tommaso da Celano e che scrisse su obbligo, su obbedienza dei superiori successori di San Francesco, scrisse ben tre vite di San Francesco, quelle che si chiamano la leggenda Maior, Minor e il Memoriale, insiste e presenta con molta chiarezza la devozione che San Francesco aveva per gli angeli in generale e in particolare per l'arcangelo Michele, che riconosceva come colui che ci proteggeva e aiutava il cammino per liberarsi dal male. In qualche modo potremmo considerarlo nel pensiero di San Francesco come l'antidemonio. San Michele è l'antidemonio, colui che pone un limite, un freno al demonio, al diavolo, colui che aiuta la ricostruzione dell'unità rispetto al demonio che cerca continuamente la divisione a tutti i livelli, in tutte le relazioni, incominciando dalla relazione interiore del cuore con noi stessi. E sempre la tradizione, i biografi antichi, non Tommaso da Celano, ricordano anche il pellegrinaggio di San Francesco qui a Monte Sant'Angelo, alla celeste basilica, per la sua devozione a Michele. Le date sono diverse, probabilmente il 1216 o il 1222. Ecco, può darsi che addirittura San Francesco sia stato qui due volte e non solo una. E la sua presenza è sicura ed è segnata da quel gesto di umiltà, di voler rimanere sulla porta d'ingresso della basilica, di non entrare nella, come abbiamo fatto noi, come facciamo noi, qui nella grotta, perché si sentiva peccatore e povero, ma lasciò, come facevano i pellegrini di allora, incisa nella roccia più che il suo nome, il suo simbolo, il Tao, la lettera dell'alfabeto greco che ci richiama e ci rimanda al mistero salvifico della croce. Ecco, siamo contenti di poter considerare il nostro Monte Gargano e in particolare la Basilica di San Michele e la città di Monte Sant'Angelo tra i luoghi francescani per eccellenza. E con probabilità i primi conventi francescani del Gargano risalgono proprio a quella attenzione, a quella devozione che San Francesco stesso aveva verso l'Arcangelo Michele. C'è un passaggio del Vangelo, quello della parabola della zizzania e del grano buono, che credo ci colleghi al pensiero francescano e ai suoi atteggiamenti, quello di non voler intervenire a livello direttamente umano nel
sradicare, nel tentativo di sradicare le opere del male per separarle dalle opere di bene. E Gesù stesso, che con la parabola ci invita alla pazienza, in qualche modo potremmo dire alla misericordia e al tempo lungo di tutta la vita di penitenza. San Francesco, nella seconda delle ammonizioni che costruiscono l'ossatura del testamento, parla della tentazione del diavolo che è suadente, che non è quella tanto di chiederti di compiere opere di male, di compiere opere chiaramente opposte ai comandamenti del Signore e qualificate come malvagie, cattive, ne potremmo fare elenchi. Non fa tanto riferimento a quello, ma si richiama a quel passaggio dell'inizio della Sacra Scrittura quando Dio invita Adamo a non mangiare dell'albero del bene, a non mangiare il bene. E forse perché tra i suoi primi confratelli c'era molto entusiasmo per abbracciare la riforma e il nuovo stile di vita francescano, opere chiaramente di male o cattivo, forse non se ne facevano o erano scarse, ma Francesco vedeva un rischio molto più grande del compiere atti chiaramente negativi, un rischio di suadenza del demonio che entra nel cuore della persona, nel cuore del frate che aveva iniziato questa vita nuova a immagine del Vangelo. E il rischio era proprio quello di legarsi così tanto alla propria volontà, di essere così contento, orgoglioso del proprio bene che compiva attraverso quella nuova vita, da mangiarsi lo stesso bene, da mangiare quel frutto, da lasciare in questo modo che il proprio cuore diventasse un cuore legato e chiuso, diventasse autoreferenziale e che gode delle proprie azioni e del bene come se fosse suo e non proveniente invece da Dio e opera di Dio in lui. Questa è per San Francesco la grande tentazione, la grande insinuazione del demonio.

dire, indicata da San Michele, di essere attenti a salvare la propria volontà dal diventare, come direbbe Nietzsche, una volontà di potenza, una volontà di dominio, una volontà di potere, nel nome addirittura del bene fatto. Mentre il bene è opera di Dio e noi ne siamo solo e unicamente strumenti e dobbiamo aprirci a Dio perché ci renda sempre più strumenti di bene, ci renda quindi sempre più fratelli e servi del Signore, operatori autentici quindi di pace. E la differenza tra il mangiare eucaristico che ci rende a nostra volta pane di vita per gli altri, che deve fare della nostra vita un dono continuo, rispetto a quello di inorgoglirsi così tanto da diventare fagocitatori del bene stesso e distruggendolo nel momento in cui lo compiamo. E una grande, lezione che San Francesco d'Assisi con la sua riforma ci dona, una lezione di cui abbiamo bisogno sempre tutti ed ognuno. Abbiamo bisogno della cura autentica del nostro cuore perché sappiamo mangiare di Dio dell'Eucarestia per diventare noi Eucarestia e non inorgoglirci di un percorso, anche se buono, come è il percorso cristiano e del Vangelo. Se così fosse, se così è, credo che sia veramente questa la via della pace e la via della beatitudine della pace, perché è la via quella che disarma davvero tutto di noi, disarma il nostro pensiero che ci inorgoglisce e ci rende autoreferenziali e convinti di avere in mano la soluzione di tutti i problemi e le indicazioni di giudizio su ogni avvenimento e soprattutto sulle persone, sugli altri. Disarma il nostro cuore da sentimenti di possesso e di in qualche modo fagocitazione degli stessi sentimenti altrui che vorremmo tutti a nostro servizio. Disarma i nostri gesti e le nostre scelte di azione per trasformarci da mercanti che vogliono fare propri meriti o propri guadagni in persone, in seminatori che mettono a disposizione invece ciò che hanno e ciò che ricevono. Disarmare mente, cuori, mano e azioni è il modo per vivere la beatitudine della pace e per essere figli di Dio e operatori di pace, per permettere a Dio di renderci suoi figli e servirsi di noi per un mondo rappacificato e per una Chiesa dal cuore capace di amare e di pulsare a servizio di tutti e di ognuno senza mai giudicare, ma sempre rimanendo aperta, aperta perché il Signore vuole che noi ci facciamo spazio libero per l'accoglienza di tutti. In questo modo, sull'esempio di Francesco e con l'aiuto dell'Arcangelo Michele, l'antidemonio nel nostro cuore, nella nostra mente e nelle nostre mani, diventiamo figli di Dio e non avremo quella tentazione di essere noi a separare bene dal male, a giudicare e scegliere o ritenere ciò che è bene e ciò che è male, ma lasceremo quel tempo lungo di pazienza.

clemenza e di misericordia perché Dio agisca e trasformi veramente tutto in bene e renda la pace la base dell'esistenza e della creazione. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.